0: Technologic. Con cosa abbiamo iniziato oggi, raga?
1: È spaccato tutto cosa? Si una bomba.
0: Molto bene. E dopo questo, quindi sigla. Let's go.

0: direttamente al microfono, chiaramente direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Un'altra puntata è iniziata, un'altra puntata in cui qualcuno è ritornato e chiede:
1: Uva!
0: Sì?
1: Sei tornato?
0: Grazie.
1: Come sono andate le ferie?
0: Sono andate bene, sono state molto tranquille, devo dirti la verità. Come già dicevo, spiegavo molto velocemente ieri, ho preso questo tempo un po' per ricalibrarmi da un certo punto di vista, un altro per cercare di fare dei lavori che procrastinavo da un tot. Ormai le vacanze non hanno più il significato di una volta, perché molto spesso tu ti prendi delle ferie o delle vacanze per lavorare, cioè per fare delle altre cose, per sistemare fondamentalmente la tua vita. Ed è così che è cambiato mano a mano. Te lo ricordi una volta il senso delle vacanze, delle ferie, e adesso come è cambiato? Allora, c'è qualcuno di voi che è in vacanza in questo momento, che non sta lavorando? Al 393-7366-240. Allora, attenzione, perché c'è chi mi dice: stai calmo. Ma io sono calmissimo, raga, ho appena fatto le ferie, sono calmissimo, anche se oggi potrebbe essere una puntata molto potente. Sapete che il martedì c'è Essentials, ovvero questa mezz'ora dalle 16 alle 16:30 in cui andiamo a fare una panoramica di un gruppo, di una band, oppure anche di un album o di un genere. Oggi è parecchio particolare. C'è chi mi dice: no, Muva, io sto lavorando, molto bene, c'è la boombox track di oggi, c'è il disco novità, c'è la perla del pirla che parla, insomma, tanta ricchezza oggi all'interno di Muva nella casa.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita

casa Sad Girls. Ci sono delle Sad Girls all'ascolto? No, perché vogliamo cambiare il mood nel caso. Allora, attenzione, perché si parlava di vacanze, anche vacanze rispetto a, che ne so, 40 anni fa, 30-40 anni fa. Secondo me è un po' cambiato il modo in cui le viviamo, in cui le aspettiamo, i soldi che ci spendiamo, soprattutto a livello generale. Infatti c'è chi mi scrive: Muva, alla fine fai le ferie per fare tutto ciò che trascuri durante l'anno, cioè non sono proprio delle vere e proprie vacanze, è proprio una settimana, due o più, che tu dedichi a tutto quello che non hai potuto sistemare durante il periodo lavorativo. C'è anche chi dice: Muva, di a Riccardo Bergo di stare calmo, bentornato, un saluto dalla Comet di Saonara a Padova. Ciao ragazzi, voglio sapere voi di che generazione siete, perché allora ci sono i boomer che sono nati fra il 1946 e il 1964, la generazione X fra il 65 e l'80, la generazione Y, ovvero quella a cui appartengo, che sono i millennials dal 1980 al 2000, e poi la generazione Z, i nati dopo il 2000 fondamentalmente. E visto che all'interno di questo programma ogni tanto ci caschiamo a parlarne, cioè che si cade sempre sul cliché di quelli più vecchi che dicono alle nuove generazioni che non hanno voglia di fare nulla, sono dei fannulloni, tutte queste cose qua, e per cui i giovani crescono sempre con questi qua che gli fanno piovere addosso critiche su critiche su critiche, quindi non avete voglia di fare niente, le nuove generazioni non si sbattono, eccetera eccetera. Ne abbiamo parlato anche prima delle mie ferie. Adesso ho scoperto un brano, ovvero la boombox track di oggi, che è al contrario. Sicuramente è una provocazione, attenti, perché punta ad essere un po' fastidiosa la canzone, però secondo me è ben fatta. Sto parlando di Glasond con Lettera ai Boomer, quindi un ventenne che fa una lettera ai boomer, e fa così: let go!

persone a 50 anni. Tu hai eletto solamente criminali. Tu hai svenduto i tuoi valori culturali. Non mi rompere i coglioni, c'ho 20 anni. Ah, anzi, devo aggiungere.

0: dai boomer. Questa la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Effettivamente, le nuove generazioni, sentendosi continuamente criticate, le nuove generazioni non hanno voglia di far niente, a un certo punto anche questi cominciano a usare lo stesso modo comunicativo, quindi fondamentalmente dando fastidio. E il rap è un genere che ha sempre dato un po' fastidio per poi sollevare delle questioni più grandi. Attenzione, attenzione. Allora c'è chi diceva
2: tutta la premessa muva, ti pioveranno rotture di coglioni lo stesso, perché non ti ascoltano.
0: No, va bene,
2: a fondo.
0: Va bene.
2: Grande muva.
0: Ma che? Ma va benissimo comunque. Noi seminiamo al vento intanto.

0: Steve Aoki, Willie William, Sean Paul, Sfera e Basta, un vagone d'artisti per questa canzone che ci ha fatto fare un piccolissimo Back in the Days. A proposito di Hop Bacco, visto che comunque abbiamo suonato una canzone bella croccante qui, come boombox track di oggi c'è il nostro amico Hop Bacco Pog Bacco. Sentiamolo.
1: Pronto? Bacco, Bacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti ascoltatori, mamma mia, Mago. Portaci un po' di musica, Mago, l'ho fatto, l'ho combinata grossa.
0: Cosa hai fatto?
1: Sì, ero guardato con la signora Papà che Temptation Island. Mamma mia, quanta ignoranza, Mago. Pensavo che tu fossi ignorante, Mago, ma ce ne sono di ben più ignoranti. Dai, Mago, mettici un po' di musica.
0: No, va bene, va bene. Io vi metto musica. Fra l'altro, il martedì è una puntata ricchissima. Ve lo anticipo già, ve lo anticipo già. Dalle 16 alle 16.30, ovvero l'appuntamento con Essentials, in cui facciamo un percorso musicale, ci saranno delle chitarre elettriche. Adesso su Radio Peter Pan non sarebbe proprio il genere, però cerchiamo di mixarlo e cerchiamo anche di trovare un racconto e una narrazione a questa cosa. Non vi anticipo null'altro. Sì, ignoranti, ma cerchiamo anche comunque di sollevare dei discorsi, di farti pensare a qualcosa, almeno il tentativo è quello, no?
2: Guarda, come rap non è tra i miei preferiti, perché mi è sembrato da ignorante come se forzasse un po' le strofe. Però il testo, porca puttana, se è bello. E purtroppo ha obiettivamente anche un po' di ragione, perché comunque ragazzi di 20 anni se si trovano in questa condizione è colpa di chi li ha preceduti, quindi mia millennials, ma anche dei boomer.
0: Ma sì, ma poi lì purtroppo quando si è divisi non si riesce mai a fare, dal tempo dei romani che dicono dividi et impera, quindi una fazione che ti fa una cosa, una fazione che ti fa l'altra, e non si arriva mai ad un punto. Questo secondo me è un po' il risultato di non avete voglia di fare niente, siete dei fannulloni, state tutto il giorno davanti al cellulare e basta. A un certo punto uno si rompe i maroni e comunica alla stessa maniera. Adesso, a proposito di musica che arriva, Fisher e Florence Harman con

0: con What a Life. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.

No, no! Vuoi un rimedio per il tuo dolore? Nessuno lo fa meglio di me. No, no! Sai che non ti si spenga l'eccitazione. Sai che non ti lascio piantato. Calmati, che io vado nella strada dell'amore. Calmati, che voglio con te. Vabbè, vai, se tu mi chiami, andiamo a casa tua, restiamo a letto senza pigiama, senza pigiama. Questo è il testo delle millennials, Becky G e Natti Natasha. Abbiamo capito che come prerogativa millennials hanno ereditato sicuramente il fatto di schiacciare un casino. Allora, raga, mi raccomando, basta saluti e baci dopo, a meno che non ci sia una storia da raccontare. Ciao fratello Muva, mi saluti. Susa già giardiniere che sta tornando con il camion, salutato, però le salutazioni e le invitazioni devono avere anche una storia dietro, sennò passiamo tutta la trasmissione a ciao ragazzi, come state? Ok? Anche perché oggi martedì puntate molto croccante, c'è molta musica da ascoltare, da commentare anche al 393-7366-240. Per oggi ho preparato un viaggio un po' atipico, ma nel frattempo Ugel con Moving to the Sun. I'm

belga, mentre Aina prende il nome da il sesto dei sette chakra principali nella tradizione yoga e nella filosofia induista. Quindi qualcosa di mistico all'interno di questa canzone c'è, ma non vi preoccupate.

0: in Belgio, belga canzone, possiamo dirlo. Allora, raga, non si sono soffermati su questa canzone, ma su quella del rientro, ovvero Simpiama, Natti Natasha, Becky G.
1: Ciao. Ma a proposito di pigiama,
0: sì,
1: la notte col pigiama, con la t-shirt in mutande, tutto nudo, come dormite?
0: Io l'ultima opzione, io devo dire l'ultima opzione, lenzuolino, ma solo con una spruzzata di Chanel numero 5, perché patisco il caldo, non tanto per altro, perché patisco il caldo, quindi metà anno dormo così, e se no boxer e maglietta. Questo è il mio, cioè, visto che la curiosità un po' era quella, te la sto dicendo. Adesso non so se vorrei aprire il grande dibattito di come dormi la notte, ma magari ce lo teniamo per un'altra occasione, assolutamente, va bene? Voglio ricordarti una cosa, visto che oggi il martedì si cambiano un po' gli equilibri di questo programma, voglio ricordarti l'appuntamento di domani, in modo da non dimenticarmene. Mercoledì 22 luglio, a.k.a. domani, ci sarà il Peter Pan DJ set 9210 a Pizza in Piazza, cioè non è che si schiaffeggiano, penso che facciano proprio la pizza, capito? Però sarebbe bello fare una festa in cui tutti si schiaffeggiano. A Goito, Mantova, dalle 22 il DJ set in stile 92.000 con Marco Bazzo e Lady Ellen. Prima abbiamo parlato della differenza fra boomer, generazione Z, cose così. Cioè, se tu vedi questo presente molto promiscuo, puoi ritornare indietro nel tempo grazie alla musica che Bazzo e Ellen ti metteranno appunto domani sera a Goito, in provincia di Mantova. Adesso, more music in the mix. Let's go!
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...
5: Andy Mancuso!

0: cosa?
1: Non si pagano queste cose!
0: Ah beh, allora se è gratis, ancora meglio! Grazie Andy, let's go!
2: Davvero molto bene!

Era il 1975 quando gli Aerosmith fecero uscire questa canzone, Why This Way. Dall'intuizione invece di Rick Rubin e Russell Simmons, direttore della, fondatore della Def Jam Recordings, disse guarda che si potrebbe rifare questo brano nell'86 con questo nuovo gruppo chiamato Run DMC. Steven Tyler, Joe Perry non erano molto convinti della cosa e poi divenne un successo planetario. Stiamo parlando di Walk This Way del 1986, quando il rap e la musica rock collaborano. Adesso ci spostiamo verso un nuovo genere, cioè un altro genere, ovvero il folk rock, quello di Lou Reed con Walk on the Wild Side. Nel 1990 arrivavano gli A Tribe Called Quest campionando il giro per intero.

1990, loro, a differenza dei Randy MC e gli Aerosmith, che hanno realizzato proprio una collaborazione, hanno preso semplicemente il campione dritto per dritto di Lou Reed.

non spunta da nessuna parte questa canzone, per cui questa è una piccola chicca che io vi voglio lasciare. È un po' fuori dal genere di Radio Peter Pan, ma raga, merita. Busta Rhymes quando ha collaborato con Ozzy Osbourne.

0: dei Black Sabbath. C'è lui che dice:
1: ma vogliamo parlare di Kid Rock che campionò in Metallica?
0: No, non vogliamo parlare di Kid Rock, anche perché non lo considero un rapper. Adesso invece ritorniamo con gli Aerosmith. Gli Aerosmith hanno donato, si fa per dire, questo brano a

con i Pop Is Dead 2006 nella casa, campionando un giro del 1968. Siamo giunti, ahimè, alla chiusura di questo viaggio e volevo chiudere con una canzone catartica. Tupac che riprende The Way It Is di Bruce Hornsby del 1986 e ci realizza

0: per sottolineare che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso.

questo programma, dell'ultima mezz'ora scarsa di questo programma poco autocelebrativo che si chiama per l'appunto come me, Muova nella casa. Allora raga, abbiamo fatto un percorso attraverso insomma le collaborazioni un po' strane che hanno visto rapper rock collaborare direttamente o indirettamente. Cioè ho fatto 7 punti, abbiamo parlato di Randy MC e Aerosmith nel 1986. Loro poi ci hanno visto lungo e hanno detto: ma perché non diamo ai primi del 2000 anche una canzone ad Eminem? E così è stato con Dream On. Poi abbiamo ascoltato Can I Kick It, che campionavo paro paro, diciamo, Walk on the Wild Side di Lou Reed, This Means War, che prendeva Iron Man dei Black Sabbath nel 1998, impreziosito da questo featuring chiaramente fra Busta Rhymes e Ozzy Osbourne, oltre ad avere tutto il motivo sotto. Cupid's Chokehold, appunto, dei Gym Class Heroes, che prende anche il ritornello di Breakfast in America dei Supertramp, Hip Hop Is Dead di Nas, che riprendeva gli Iron Butterfly con Inna Gada da Vida, e poi a chiudere un po' canzone catartica Changes con che prendeva The Way It Is di Bruce Hornsby, chiaramente rifatta da Tupac. Canzone che dice effettivamente dobbiamo cambiare, no? Dobbiamo cambiare, nulla cambia, nulla cambia. E effettivamente anche all'inizio della trasmissione abbiamo parlato del rapporto fra le varie generazioni, e questo è un dialogo fra varie generazioni, se ci pensate. Cioè tu pensa appunto a gli Aerosmith, anche, che hanno rifatto una roba con i Randy MC e si sono dovuti far convincere dai produttori musicali Rick Rubin e poi il padrone anche della Def Jam Recordings. E questi, diciamo, Steven Tyler subito diceva: ma chi sono sti tre scappati di casa? No, ma non facciamo un pezzo con loro. E invece poi è arrivato ad essere un pezzo famosissimo, che appunto dall'86 ce lo ascoltiamo ancora nel 2026.

0: campionamento, insomma, è famosissimo. Anche di questa si potrebbe parlare, si potrebbe fare una puntata anche di quando magari la dance, cioè adesso insomma non la definirei proprio dance, ma campionano delle cose famosissime, dialogano insomma con il tempo. Allora, abbiamo parlato di Eminem anche, cioè abbiamo ascoltato Sing for the Moment di Eminem poco fa, e c'è lei che ha una domanda.
1: Muga, ma ti risulta che il prossimo anno Eminem sarà a Roma? Ho letto questa notizia, secondo te questa è vera?
0: Secondo me no. Poi va a Roma, tu immaginati Eminem che si presenta a Roma, tutti che si inchinano e dicono sua eminenza, ti ho capito? Non so se potrebbe scegliere Roma, troppo casino. No, sono andato a googolare perché mi hai messo un po' la pulce nell'orecchio adesso, ahimè siamo molto succubi di queste fake news, non sembrano esserci date confermate. Ho googolato, poi ho visto anche nelle varie pagine un po' di appassionati e di appassionate di Eminem, e onestamente non vedo traccia di questa cosa. Sarei felice ovviamente se tornasse in Italia. Lui però ha avuto un rapporto un po' complesso, è venuto solo una volta, fra l'altro in apertura dovevano esserci Royce da 5'9 e i Prophets of Rage, questo super gruppo realizzato fra i Public Enemy e i Rage Against the Machine. Purtroppo mi mangio una mano, non sono potuto andare. Lui già da Sanremo comunque non aveva visto l'Italia di buon occhio, era stato criticato, e lui ha detto: sapete che c'è? Cucaz che ritorno io. Infatti ci ha messo un sacco di anni. Oggi la puntata poteva contenere tracce di chitarre elettriche, basso, batterie e frutta a guscio, però possiamo ritornare invece sul nostro mood. Torniamo al 2019, R&B Stylers con Like Woo Woo, quella canzone lì, hai presente? Quella che fa Like Woo Woo. Vabbè, hai presente?

pezzo gira anche bene, è figo. Però primo voglio capire io, Gordo, che cosa fa realmente per queste canzoni, cioè se è un po' il DJ Khaled della situazione, che prendiamo, spostiamo, facciamo e dopo resta a guardare, oppure se effettivamente si mette su queste cose. Ieri mi è stato inviato questo brano da, diciamo, un quello che mi piacerebbe definire un collega, cioè mi piacerebbe definirmi collega di questa persona, dicendo: cavolo, è incredibile che ogni volta che va qualcosa bene a livello di suono tutti un po' ci si fiondino. Va le robe alla Fisher, tutti a fare le cose come Fisher, vanno le chitarrine, i bassi funk alla Another, tutti a fare quella roba lì. Cioè a me, non sono particolarmente fan di chi cambia pelle ogni 5 minuti. Allora, o te la coltivi questa come skill tua, oppure vabbè, ci ritorneremo su questo discorso. Ti ho già ricordato l'appuntamento di domani sera con il DJ set 9210 a Pizza in Piazza, Goito, Mantova, con Baxo e Lady Ellen dalle 22. Venerdì 24 luglio, altro appuntamento gostoso con Peter Pan and Gover all'Agri Show 2026, zona Stadio Eganeo, Padova, dalle 22. Marco Baxo, Marco Boffo e Don Andrea Nordio, tutti performer, Lex Serafo, Rocky, Mr. Cho, Paul Dancer, special guest DJ Matrix e 8 Mix. Info e biglietti su agrishow.it. Menzione d'onore per il sottoscritto e DJ Maxwell, che l'anno scorso abbiamo fatto cacao tenendo il palco in due sempre all'Agrishow, che salutiamo. Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, sempre venerdì, Saletto di Breda, di Piave, Treviso, dalle 22 in console Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. All'Agrishow sempre sabato ci sarà il Super Impatto con Thomas Menegazzi, Alice Fassina e special guest dal Tomorrowland Quintino su agrishow.it. Tutte le info e tutti i biglietti. Io vi saluto come d'abitud con una perla del Pirla che parla, che manca, cioè che manca.

muove a tempo. Al di là di quello che mi piace molto, ma quanto bello è quando una persona, un amico, un conoscente, la tua ragazza, il tuo ragazzo ti dice: guarda che io ci sono per te, non ti preoccupare, qualsiasi cosa, io ci sono per te. Questo è il senso del brano di Plaisance. Ci sentiamo domani, ciao, e ci sarò per te.

0: poco lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Se avete da lamentarvi del classico temporale di calore, questo è il momento giusto, perché potete mandare un bel sfogo al 393 736 240.

0: dico solo che il proprietario della Dream Car qua sotto ha messo il telo contro la grandine.
1: Il problema è che tu credi che ci sia una Dream Car.
0: Allora,
1: sotto.
0: Se avesse una punto del 60 non lo farebbe, no?
1: Magari un'auto d'epoca.
0: No, perché poi non la noto, la noto solo quando mette il telo.
1: Ci sarà un motivo.
0: Non so che macchina sia.
1: Una 127 su.

0: portato dietro, avevo una, ti ricordi la Fiat Coupé? No. Quella degli anni 90.
1: La Fiat Coupé? Sì, come no, cioè tipo, oddio. Non la barchetta.
0: No, la Fiat Coupé è uguale a Luce. Secondo me da lì hanno preso ispirazione per la Luce. No, ma guarda, veramente. La Fiat Coupé, dopo te la faccio. Però guarda.
1: Pensa che ho visto un video di una persona che ha incontrato per strada una luce attaccata alla.
0: A che?
1: Alla spina della ricarica.
0: Per caricarsi.
1: Sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: so,
1: sì.
0: Qualcuno l'ha comprata.
1: Elettrica,
0: luce,
1: certo. Beh.
0: Quelli che l'avevano prenotata, sicuramente ormai se la sono presa. Beh. 393 736 6240, sfogatevi alla radio.
2: Attenzione! Non

0: sta tornando da Longarone, amici. Sentite qua, brutte notizie.
1: Buon pomeriggio, selvaggi. Io sto tornando da Longarone.
0: Sì.
1: Non vi dico i danni che ha fatto la grandine. Vetri delle macchine rotte, tutte le macchine ammaccate dalla grandine. Sembrava che a terra ci fosse neve. Ma impressionanti, palline grosse quante vedi, palline da ping pong.
0: Vedi.
1: E facevano veramente male.
0: Immagino, lololol.
2: Andiamo di sfogo meteo, aggiornateci sulla situazione meteo nella vostra zona, in modo che magari se c'è una situazione anche rischiosa, altri evitano.
0: Adesso stiamo per sentire un selvaggio emiliano. Io faccio finta che sia di Bologna, perché ci dai pretesto per parlare di Bologna e del sindaco. Non so però nell'audio a quale concerto si riferisca. Lui ce l'ha.
3: Bellissimo. Erano là che cantavano Bella Ciao al concerto. Giù, grandine tempesta, acqua. Vai, vai, canta Bella Ciao, coglioncello.
0: Non so a chi si riferisse, a quale concerto. Cantavano Bella Ciao.
2: Parla del concerto dove abbiamo preso la tempesta.
0: Vabbè, io lo prendo per un emiliano bolognese.
2: Vabbè, lui lo è.
0: Col pretesto di parlare del sindaco di Bologna, perché ho scoperto che il sindaco, amici di Bologna, che peraltro a Bologna ascolta un sacco di gente, siete messi maluccio, eh. Ascoltate bene cosa ha fatto il sindaco di Bologna, perché mi sembra di impazzire. Allora, al comune di Bologna avanzavano un po' di soldi, ok? Invece che dedicarli, ne so, a migliorare le strade che l'alluvione ha distrutto,
2: a togliere. Hanno messo il limite a 20 all'ora?
0: No, il limite è 30 peraltro, e adesso ci arrivo. Che ha deciso di fare? Invece di togliere qualche tassa a qualche famiglia italiana poco abbiente, allora ha deciso che.
2: Tra l'altro di sinistra, quindi dovrebbe essere.
0: Certo, no, ma è molto di sinistra, però troppo. Allora, gli extracomunitari a Bologna possono andare gratis sugli autobus. Cioè, questa già è una follia assoluta, ma questa è la cosa minore. Vado in crescendo, amici, eh. Ad agosto dell'anno scorso ha comprato 300 pipe per fumare il crack, regalandole, convinto che migliorasse, e invece i tossicodipendenti sono triplicati.
2: E come fa a migliorare dandogli la pipa gratis?
0: Una teoria sua che non sto qui a dire perché è troppo lunga. Aspetta. Allora, aspetta che mi si chiude. Allora, a proposito di 30 all'ora, la legge, lui ha speso 20 milioni per gli autovelox per i 30 all'ora, sì. Ma la legge prevede che sotto i 50 all'ora non puoi mettere un velox, non puoi mettere un velox tarato 40-30, minimo 50, quindi 20 milioni buttati nel cesso. E adesso arriva le cose meravigliose. Aspetta che leggo, perché me lo sono segnato. Allora, in 72 scuole di Bologna da quest'anno c'è il menù halal. Il menù halal prevede la carne macellata nella maniera islamica, ok, che è diversa dalla nostra. E stanno nascendo i tortellini con il ripieno halal. Il tortellino è l'emblema di Bologna. Ultima cosa meravigliosa, c'è stata la finale di Coppa Italia col Bologna. Hanno chiesto i bolognesi: mettici il maxi schermo in piazza. No, però per Francia-Marocco ha messo il maxi schermo in piazza. E non per i francesi.
2: È marocchino lui.
0: No.
4: Radio PD.

0: ragazze a Bologna hanno quel sindaco lì che gli combina tutte ste cagate e spreca soldi in puttanate, tipiche cose che fa la sinistra. Devono rassegnarsi loro, i bolognesi, sono loro che l'hanno votato.
1: È vero.
0: Ragazzi, chi è causa del proprio male pianga se stesso. Lollo.
2: È vero, l'hanno votato loro, però c'è un limite.
3: Però posso dire, quanti politici sono stati eletti dicendo cose giuste per il...
2: E poi hanno fatto il contrario.
3: E poi hanno fatto, anzi hanno fatto cazzate.
2: Sì,
3: tanti,
2: mi spieghi il senso?
3: Come popolo non mi sentirei dare la colpa ai bolognesi. Però adesso dovrebbero fare qualcosa per mandarlo a fanculo.
2: Dovrebbero, cioè ha fatto delle cose veramente assurde.
4: Porcellini, ciao Radio Peter Pan, dai e vedro, non hai capito come si sta a Bologna.
2: Bene.
4: Ma che se parli con quelli te dicono che loro c'hanno ragione. Allora solo sul fatto degli extracomunitari del bus, sinceramente non è proprio così la notizia.
2: Io l'ho letto così.
4: Fa capire bene tutto il contorno di che merda è l'Epure, pagliaccio. Ma tanto alle prossime elezioni che cascano fra poco rivotano, quindi
2: allora.
4: Che devo fa? Questa è Bologna.
2: Lolo.

0: devo concentrare, devo disannunciare la canzone.
1: Vai.
0: Renau dizer que não falei das flores.
1: Allora l'hai fatto il corso di portoghese?
0: Portoghese.
1: Allora l'hai fatto il corso? Allora ha funzionato il corso di portoghese.
0: Cavao e Simonao.
1: L'hai fatto, funziona.
0: Hai visto?
1: Allora lui dà la colpa agli italiani.
2: Buonasera a tutti. Questa cosa qua deve solo far pensare quanto siamo coglioni noi italiani. Ci facciamo venire in casa la peggior gente in giro per il mondo e ci facciamo mettere i piedi in testa. Siamo proprio un popolo di coglioni, siamo, porco Diaz.
1: Ha detto Diaz.
2: La vergogna proprio.
1: Si è capito bene.
2: E poi
1: Diaz,
2: questa è la riconoscenza che hanno dopo che li abbiamo ospitati, mantenuti e messi qua nelle nostre case. Gli italiani che sono in giro con le pezze al culo per pagare le tasse e questi non pagano niente. Vergogna, stato di merda.
1: Ma parliamo anche del sindaco Mezzetti. Chi è il sindaco Mezzetti?
0: Non lo so.
1: Il sindaco di Modena.
0: Ah, okay.
1: Perché anche lui, che è di sinistra, non è proprio...
3: Lepore a Bologna sarà il numero uno, ma anche Mezzetti a Modena non scherza, perché abbiamo un parco in centro che si chiama Novi Sad, pieno di spacciatori che lo sanno tutti. Lui invece di metterci più polizia ci ha messo una ruota panoramica per le famiglie, pensando che andavano via gli spacciatori, arrivavano le famiglie, invece gli spacciatori sono ancora lì e non c'è più la ruota panoramica, quindi anche Modena regala emozioni come Mezzetti, eh.
1: Cioè, ma
0: perché c'ha di quelli di
1: ma guarda che regalare 300, comprare 300 pipe e regalargli per il
0: frac,
1: convinto
0: di merda,
1: convinto che serva a migliorare la situazione, che
0: fa?
1: Invece è triplicata,
0: come fa avergli convinti tutti,
1: che te devo
0: cioè,
1: dire,
0: o tutti fumano la pipa a Bologna perché
1: non
0: allora
1: so, tutto il crack per non lo so.
0: Beh, la pipa magari la usi anche per fumare,
1: ma la
0: altro.
1: Pipa per il crack, no, quella per il crack è specifica,
0: per il crack
1: sì,
0: è cioè, specifica,
1: sì, adesso io non sono un esperto però credo di sì,
0: però non si vende pipa per il crack.
1: Beh, non c'è scritto per il crack, ma serve a quello. Adesso, amici che fumate crack.
0: È come la siringa per le non è la siringa per le è una siringa.
1: Amici che fumate crack, la pipa è specifica per il crack.
0: Anzi, proprio voi che la state fumando in questo.
1: No, non lo so, credo che sia specifica.
0: Amici smandibolatori, esiste per il crack o è una pipa generica?
4: Radio Peter Pan.

0: sacco di emiliani sul piede di guerra, eh. Ma è inutile che vi incazzate adesso, potevate pensarci un po' prima. Comunque, amici emiliani, cambierà anche il modo di parlare. Ad esempio, i tortellini, che prima è tourtelin.
1: Ciao selvaggi, non li chiamiamo più i tortellini, li chiamiamo i tortellini.
0: Ragazzi, bisogna che imparate a chiamare col termine giusto.
2: Il bergamasco li chiamano.
0: Il bergamasco. Allora, la signorina è bolognese.
3: Qui a Bologna ormai dettano legge soltanto i musulmani, ok? Gente che non è di qua. Qua non si può più fare niente, noi cittadini non abbiamo più diritti. Se alzi la testa ti arriva la smazzata in testa, ti ammazzano, capito? È uno schifo, è veramente uno schifo. Bologna è uno schifo.
0: Sì, però l'avete votato. Non so la signorina cosa abbia votato. Però ha vinto con parecchi voti, mi sembra. Adesso non ricordo esattamente. Ma sul fatto che adesso
2: forse lui ha capito che sono in maggioranza e quindi per essere rieletto deve...
0: Sì, però anche uno che l'ha votato può incazzarsi, no? Per queste decisioni assurde. Cioè, mettere il menù halal nelle scuole perché la carne macellata è in maniera islamica è diversa da quella della nostra, mi sembra una cosa assurda. Tant'è che lui...
4: Buongiorno selvaggi, Pedro.
0: Sì.
4: E dopo dici che uno si incazza, no? Uno è fascista. Ma pezzo di comunista del cazzo che è sto sindaco. A parte quello, ragazzi, io mi ricordo a scuola, in mensa, quando c'era una cosa che non mi piaceva, la BL mi diceva: te lo mangio, vai a casa digiuno.
0: Ciao. Ciao.
4: Altro che all'alla. Ma va a cagare, va.
0: È così, purtroppo.

0: Buonasera Selvaggi, il fenomeno che ha appena detto che chi ha votato il sindaco di Bologna se lo deve tenere, allora si dovrebbe tenere lui che forse ha votato Giorgia Meloni, quell'incapace che sta solo combinando casi. Lollo.
1: Ecco,
2: non c'entra niente questa cosa.
1: Avete appena sentito uno che avrebbe votato e rivoterebbe il sindaco di Bologna.
2: Cosa? Va bene, prima di andare in pausa, amici Selvaggi, stiamo per sentire un romagnolo. Sentiamo che dice.
3: Buonasera Selvaggi, io chiamo dalla Romagna, non sono un emiliano ma sono un romagnolo. Però posso dire, fare una piccola considerazione. Il sindaco di Bologna è un emerito idiota, io lo dico senza scrupolo. Ormai Bologna è diventata la feccia d'Italia, perché veramente è uno scandalo e uno schifo totale. E ai cittadini di Bologna dico, vi sta bene così, vivete nella vostra merda.
2: Lollo.

0: Non c'è altra scelta.
1: Sport. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck.

0: 6.240 fino a fine luglio, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici del Vaggi, stiamo parlando di Bologna in generale, delle decisioni del sindaco alquanto strane, chiamiamo così, ma non solo di Bologna, abbiamo sentito anche Modena. Se avete da ridire sul vostro sindaco che ha fatto una cazzata ovunque voi siate, fatecelo sapere. Visto che questa notte proprio a Bologna ci sono stati tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti.
2: Ciao Selvaggi, io non capisco perché invece degli idranti non usino i lanciafiamme, porca troia.
1: Adesso
2: via, si elimina il problema alla radice.
1: Questa è una cazzata, lololo. Allora, sull'argomento sindaco di Bologna che ha comprato 300 pipe per il crack, adesso siamo per sentire uno
3: che difende.
1: Chi ci spiega?
4: Allora, il discorso della pipa da crack distribuita non è proprio così. Lo scopo non è quello di ridurre i drogati, non è che ridurci i drogati dando gli altri strumenti. Il concetto cos'è? Che siccome usano strumenti di emergenza per drogarsi, oltre a essere dei drogati si prendono anche delle belle malattie che poi pesano sul sistema sanitario nazionale. Andare a mettergli in mano degli strumenti per drogarsi che sono sterilizzati riduce questi problemi.
3: Diamogli la droga.
4: Quindi lo scopo è quello di ridurre il carico agli ospedali, non quello di eliminare i drogati da Bologna.
1: Anche perché i drogati che ricorrono a queste cose sono triplicati, perché questa cosa accadeva qualche anno fa, negli ultimi due anni sono triplicati.
3: Ha funzionato, questo è un bel sistema, un bel modo di ragionare, ma a questo punto io li aiuterei. Se sono in crisi d'astinenza, diamogli noi la droga, no? Dovrebbe essere.
5: Attenzione!

0: più ascoltato dai fumatori di crack, amici, e stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega come funziona la pipa da crack.
1: Pipa normale è quella da tabacco classica, quella pre-crack è fatta in maniera diversa, appositamente per il crack.
0: Quindi quella da crack è specifica per il crack.
2: Però mi sembra strano che vendono uno strumento specifico per una droga illegale.
0: E che ti devo dire? Non so che dirti. Vabbè. Comunque lui dice che è tutta l'Emilia Romagna che è in declino.
3: Diciamo che tutta l'Emilia Romagna è destinata a cadere. Quando sono andati sott'acqua 3-4 volte, hanno perso casa e tutto, alle votazioni hanno rivotato gli stessi che li hanno messi sott'acqua. Adesso sono là che piangono il morto, perché però continuano a votare quelli là della sinistra, queste quattro zecche maledette.
0: Però l'Emilia Romagna è governata dalla sinistra da secoli, diciamo.
2: Sì.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: A tutti quelli che non pagano il bollo della macchina, a tutti quelli che manco sanno che è il canone della Rai, a tutti quelli che fanno la collezione di cartelle di Equitalia, ma soprattutto a tutti quelli a cui piace la fregna, benvenuti nell'unica radio burina della capitale, Radio Peter Pan. Andiamo a riportare saluti coatti.
6: Pronto?
5: A finocchione!
6: Eh?
5: A fracicone!
6: Che c'è, rosichi?
5: A figlio de na! Son l'anima!
6: De rimortarci tua!
5: No, de Radio Peter Pan, la radio dei burini! Questa rubrica dei saluti coatti, t'ho chiamato perché te saluta Mortadella!
6: E sti cazzi!
5: I mortacci tua!
6: Se ancora non ho capito chi cazzo sei,
5: Sono l'anima!
6: Dei mortacci tua!
5: Aridanghi! De Radio Peter Pan, a radio dei burini come te!
6: State bene, ciao!
5: Oh! Te saluta Mortadella!
6: No!
5: Quello che sei in tua sorella!
6: Ma magari c'è anche se il fatto che c'è già ci pensa qualche altro. State buone.
7: Pronto?
5: A zozzone!
7: Ah, io so zozzone?
5: A rincoglionito!
7: Sì, e siamo due allora.
5: A scoreggione!
7: Anche, pure.
5: Son l'anima!
7: Sì, degli mortacci.
5: No, de Radio Peter Pan, radio dei burini.
7: Sì, ma guarda un po', ha fatto bene che ti sei presa la radio di Peter Pan.
5: T'ho chiamato perché te saluta il venticello.
7: Chi mi saluta?
5: Venticello.
7: Chi è venticello?
5: Quello che sei c***o tuo fratello.
7: Ma guarda un po'.
4: Peter Pan,

0: Io che era succhia.
1: Sì, lo so, non volevo. Allora, amici del
0: succhia, abbiamo detto succhia. Basta.
1: Amici selvaggi, stiamo per sentire Franco da Bologna che ci racconta la situazione.
2: Ciao ragazzi, Franco da Bologna. Allora, il discorso delle pipette sono per il crack. E ha fatto quella cosa lì pensando che venisse del tutto più controllato, ma ovviamente era una grandissima stronzata, e infatti non l'ha ripetuta.
0: Però,
2: poi per quanto riguarda il discorso del maxi schermo, non l'ha messo in Piazza Maggiore, ma l'ha messo in piazzetta Lucio Dalla, che è una piazza dietro la stazione dove fanno eventi, che è già piena comunque sempre dei nostri cari amici extracomunitari, quindi per cui diciamo che dai, che facciano quello che gli pare. Però vi siete dimenticati di dire la cosa, un'altra cosa importante, cioè che è un anno che ha distrutto la città per fare due linee del tram che non servono esattamente a un cazzo. Conclusione, è un grandissimo coglione.

0: lascia questo audio.
1: Ciao selvaggi, cambiamo secondo argomento.
0: Sì.
1: Maxo, ma Fedro ha il pollice verde secondo te?
2: Beh, si è specializzato.
1: Ma
2: so che aveva una passione, si è specializzato su un certo tipo di piante. Adesso non so se hai allargato gli orizzonti.
0: Io sapevo di quest'audio perché, come ti dico spesso, gli ascoltatori mi chiamano, mi scrivono.
2: Ti chiamano?
0: Cioè, no, scusa, mi chiamano, mi scrivono. Oggi ho fatto una storia perché ho scoperto di recente che ho il pollice verde. Andate a vedere sulle mie storie, e ho preso una cazzo di piantina di basilico, di quelle secche con due fiorellini, un mese fa. L'ho un po' curata. È diventato una pianta.
2: Hai messo il concime giusto?
0: La curo. Ho preso mi hanno dato un bonsai sfigato con tre foglioline. Lo sto curando.
2: Il potatino?
0: Sì. Lo sto curando, è diventata una pianta meravigliosa. E lui mi ha scritto.
2: L'hai tagliato col tagliaunghie o con. Hai comprato le foglioline?
0: E lui oggi mi ha scritto che ti avrebbe chiesto questa cosa.
2: Sapevo di altre passioni verdi, ma non di quella.
0: Va bene, amici, tornando all'argomento che stavamo trattando, lui ad esempio ce l'ha su con la Meloni.
3: Ma avete votato la Meloni? Ve la prendete nel piul!
0: Ma che c'è?
3: Cacciamo gli immigrati! Dimezziamo gli sbarcati!
2: Stiamo parlando di un sindaco
3: di
2: sinistra.
3: Mandatevela a piar nel...
0: Vabbè, niente, cosa vuoi? Così.
3: Ciao, buona serata, un bacio grande a Radio Peter Pan.
2: Secondo me uno di quelli che si sta fumando il crack in questo
4: momento. Peter Pan! If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 240.
1: Anche la signorina che stiamo per sentire, bolognese, ci racconta un altro breve aneddoto, un'altra performance del sindaco e non solo.
2: Ma vogliamo parlare anche del fatto che il vescovo di Bologna Matteo Zuppi insieme a Matteo Lepore hanno festeggiato la fine del Ramadan e non la fine della Quaresima?
1: Lo so, queste sono quelle, cosa ti devo dire? Non...
0: contraddizioni.
1: Sì, dai, vuoi festeggiare la fine del Ramadan? Fallo, però alla Quaresima, quantomai sei vescovo di Bologna. Lui, amici, ha una domanda che fa a tutti quanti noi.
3: Ciao Baxo, ciao Fedro. Una piccola considerazione che magari possibilmente richiede anche una risposta.
1: Vai.
3: Cioè, i discorsi che noi stiamo facendo, noi ascoltatori, voi speaker, eccetera.
0: È milanista lui.
3: Vanno tutti nella stessa direzione. Mi chiedo e vi chiedo, chi può far qualcosa per migliorare questa situazione? Che discorsi fa quando si trovano al bar? O quando si trovano a teatro, cazzo? Fatemi capire. Ciao Baxo, ciao Fedro.
0: Sai che posso dire che non ho capito bene la domanda?
1: Cioè lui dice, ma quelli che potrebbero migliorare la situazione, quando, credo di aver capito così.
0: Vanno al bar.
1: Sì, come...
0: al teatro.
1: Sì. Qual è la soluzione per migliorare questa situazione assurda?
0: Cambiare sindaco.
1: Allora, no, questo è lungo perché prevede una risposta, lo sentiamo dopo.
0: Va bene.

0: che ci ascolta dall'ospedale.
1: Eh sì, poveretto. Sì,
0: però
1: sì,
0: per fortuna sembra niente di grave. Ma qualche bella bottarella.
1: Sì, sì, sì. Va bene, amici, parlando dell'introduzione del menù halal.
0: Poveretto, speriamo.
1: Sì, perché ho un piede nella fossa, poveretto. No. Parlando del menù halal, che è stato introdotto nelle scuole bolognesi, il menù halal, lo ricordo, è, e qualora ci fosse prevista la carne nel menù, la carne viene macellata secondo il criterio islamico, che è diverso dal nostro. Non mi chiedete la differenza perché non ci l'ho letta, ma non lasciamo perdere. Quello che sto per sentire lavora nelle mense scolastiche,
0: sì,
1: e dice che è giusta questa cosa.
2: Comunque lavoro all'interno delle organizzazioni per i servizi mensa delle scuole e cioè da sempre, ragazzi, cioè da sempre. Poi sono stati introdotti semplicemente giustamente più opzioni, ma dieta per motivi etici, per motivi religiosi, per motivi di salute, tutti abbiamo gli stessi diritti, non come dice la signora, aiuto, gli italiani non hanno più diritti. No, signora, è esattamente il contrario, proprio perché tutti abbiamo gli stessi diritti che dobbiamo considerare anche queste opzioni, porca troia.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.

0: anno 2004.
1: E la Fergie sarà sempre gnocca? La Fergie?
0: Non è più con i Black Eyed Peas.
1: Ah no?
0: No, da
1: poveretta. E che fa adesso?
0: È la single.
1: Poveretta.
0: È la single.
1: Va bene, terzo quartiere sfogatoio selvaggi 393-7366-240. Stiamo parlando di Bologna, del sindaco, non solo del sindaco di Bologna, ma delle decisioni strampalate prese. E tornando all'argomento menù che prevede la macellazione della carne in maniera islamica.
2: La domanda nasce spontanea, ma non è che il presidente di queste macellerie è un amico intimo del sindaco?
1: Ma questo non credo.
2: Dici? Ma.
1: Addirittura colluso.
0: Potrebbe essere.
1: Dici?
0: Sai.
1: Va bene, e sull'argomento pipe fornite
0: pipe
1: fornite ai consumatori di crack.
3: Lollo. Ho sentito di lepore e delle pipe per il crack. Me le farei fumare a lui una pipa intera di crack e dopo lo manderei davanti a una commissione medica. Vediamo un po' se è ancora normale dopo, se batte pari oppure se gli parte la testa del tutto.
0: Secondo me farà anche l'operazione di banconote arrotolate.
1: Sarebbe un bel servizio.
0: Banconote già arrotolate, igienicamente pulite.
1: Quello sarebbe un bel servizio. Vabbè, se prima uno ha detto una cazzata che dice che invece che i fumogeni, i lacrimogeni e l'acqua, come si chiama? Gli idranti, bisognerebbe usare il lanciafiamme, lui dice un'altra cazzata. Però.
4: Ma che? Buongiorno, buonasera signori amici di Peter Pan, ma che idrati, ma che ci vuole una bella GAU 8, una bella mitragliatrice a 30 mm, giù, fuoco, come se ci fosse un domani.
1: Questa è una cazzata, dai.
4: Ciao!
5: Radio Peter Pan.

0: Secondo me, oltre che fornirgli gli strumenti sterili per drogarsi e ridurre il carico sanitario, potremmo fornirgli anche le quantità di droga in abbondanza, chissà che facciano tutti un bello schioppone.
1: Anche questo, no.
0: Overdose.
1: Dai, questa è una cazzata, lolo lollo. Stiamo per sentire un selvaggio che ci racconta che comunque anche a Mestre ci sono delle postazioni di aiuto, dove ti aiutano se, con le siringhe, ti aiutano con i condom, ti aiutano... Sentiamo.
2: Buonasera selvaggi, ma riguardo al sindaco che ha preso le pippe dei cacchi, ma anche qui a Venezia, a Mestre, ci sono dei furgoncini sanitari in certi giorni, eccetera, non so quando, cosa. Io so che a Mestre distribuiscono preservativi, siringhe pulite, fazzoletti e altre robe, proprio per, come aveva detto un signore, per impedire che si ammalino, più pesare sulla sanità e proteggere un po' le persone. Lo so che è stupido perché gli dai il modo di drogarsi, però non è che gli dai la droga, è solo che gli impedisci che almeno muoiano, che facciano questo, che distribuiscono malattie. Sembra una stronzata, ma fanno anche questo.
3: Radio Pidelpa!

0: alla signorina la teoria che fornire le pipe per il crack serve per aiutare la sanità, per evitare che si ammalino, per evitare, non è che piaccia molto.
1: Buonasera selvaggi, ma quell'ascoltatore che dice che aiutiamo il sistema sanitario perché la pipa da crack è monouso, ma signori, ma stiamo scherzando? Vorrei vedere se avessi un figlio o se a tuo figlio viene recapitata la pipa gratuita in modo che non si possa infettare. Ma ragazzi, stiamo un po' vaneggiando. Lolo.
0: Mentre il selvaggio che stiamo per sentire emiliano, ma non bolognese, ma a Bologna ci va sempre.
2: Io non sono di Bologna, ma tutti i giorni, 3 volte al giorno, vado a Bologna e confermo quello che ha detto Franco. Do anche un consiglio a Franco. Franco, riprendetevi la vostra città, perché non è più vostra.
0: Lolo.
3: Bene, ragazzi, vediamo un po' gli eventi.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Domani sera DJ 7 90210 a Pizza in Piazza a Goito, provincia di Mantova. Ci sarò insieme a Lady Helen a fare un po' di musica 90-2000. Poi il 24 luglio di venerdì sera saremo all'Agrishow 2026 zona Stadio Ganio per fare una notte da leoni. Special guest ci saranno DJ Matrix e 8 Mix. Poi Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave con Thomas Manegazzi e Salvo Gagliano, mentre c'è anche l'Hangover il 25 luglio al Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Poi Super Impatto Agrishow sabato sera zona Stadio Ganio, sempre ricordatevi, è sempre lì, non si sposta. Thomas Menegazzi, Alice Fassina, special guest dal Tomorrowland Quintino. Poi Peter Pan Radio Track all'Agrishow, sempre domenica saremo lì all'Agrishow e sempre al stesso posto zona Stadio Ganio, con le ragazze, le Agri Girl, le Farmer Girl, che saranno la Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco, vestite da contadine.
4: Peter Pan.
3: Si sentiranno al loro agio vestite da contadine.

0: Bene.
1: Alla domanda, ma si può vendere, è legale vendere la pipa per il crack che serve per una cosa illegale? Chi risponde? Ci risponde lui.
2: Buonasera, riguardante il discorso che ha appena fatto Bax, ovvero che vendono una cosa che va utilizzata solo per una cosa illegale, cioè la pipa da crack, tutto il mondo delle droghe è fatto così. Cioè, prendo per un esempio stupido, ad Amsterdam è legale fumare, però ad Amsterdam è illegale importare la droga. Quindi spiegatemi come fanno a farli fumare senza acquistarla da un altro stato e senza produrla, ovviamente, perché anche la produzione è illegale. È legale fino a un certo... a un minimo di...
1: quantitativo
2: che fa uso a una persona, praticamente. Quindi sarebbe impossibile produrla per tutto quello che vendono. Quindi anche lì c'è un meccanismo dietro illegale, perché per portarla sarebbe illegale, però venderla è legale.
0: Vabbè, ma ha l'interesse dello Stato sotto, non
1: vabbè,
0: può essere...
1: Vabbè, droga è tutto un po' borderline, cioè...
0: Sì, ho capito, però arriva, quindi tu devi multare lo Stato in questo caso.
1: Lui invece è incazzato con quello che dice, l'avete votati adesso...
3: Ma quelli che dicono avete votato e ora ve la prendete nel... Ma esattamente loro dov'è che lo prendono? Se solo chi ha votato lo prende. Così, giusto per capire, perché a sto punto qua non vado più a votare e sono a posto, senza nessun rischio. Lololol.
4: Peter Pan!

0: domanda dell'ascoltatore che ha fatto prima, ma alla fine tutti questi problemi, volendoli migliorare, come si può fare?
1: Beh, è semplice, rispondo a quello che diceva come pensa di risolvere il problema. Molto semplice, se in Italia rispetta le leggi italiane, non ti va bene, prenditene e torni a casa tua. Dov'è il problema? Se sei bravo, se sei corretto, le porte sono aperte. Se fai casino, se rubi, se spacci, se fai altre cose, prenditene e torni a casa tua. Vedi di questo, ce l'abbiamo già a casa nostra, perché apriamo dell'altra. Più semplice di così.
0: Lolololo. Mentre lui un po' incazzato risponde brevemente al quello che lavorava nelle mense, che diceva che dare agli islamici la possibilità di mangiare carne macellata alla maniera islamica è un diritto di tutti quanti.
2: Stessi diritti, un paio di palle, perché se noi andiamo a casa loro non ci trattano così, ha rotto il cazzo.
0: Molto bene, ma che cosa prevede la macellazione islamica?
3: Il sistema di macellazione halal è biasimabile perché abbastanza cruento per l'animale.
0: Sì, io so che ci sono alcuni paesi nord europei che noi spesso diciamo che sono evoluti, molto più civili di noi, che l'hanno vietato perché è molto molto cruento.
4: Nei confronti dell'animale?
0: Sì, macellare l'animale in quella maniera.
4: Ma scusa, perché da vivo non lo macellano?
0: Sì, sì, qualcosa del genere.
4: Mamma mia.

0: anche la signorina sulla macellazione islamica ha da dire qualcosa, perché poi ci sono delle cose tipo l'animale deve essere rivolto verso la Mecca, deve essere sgozzato vivo ed essere rivolto verso la Mecca, che lo so, cosa vuoi, è così. Comunque, parlando di diritti,
1: vorrei solo dire al ragazzo che lavora presso le mense che la carne halal viene macellata facendo soffrire in modo inaudito l'animale che viene sgozzato e lasciato morire dissanguato. Non credo che si tratti di ci mancano i diritti a noi italiani e i diritti degli animali, almeno quello di una morte dignitosa, non guardando la Mecca e morendo dissanguati. Informiamoci prima di dire sciocchezze. Ciao a tutti.
2: Che voce, beh.

faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuta sete, non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero, questo flow frate Margherita, la

0: Delle Nike nuove, poi mi sono alzato, ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Au, Asciri, porta Marco lo

0: conducete insieme a Fede e Marco 393-7366-240. Lo riprendiamo con lui che si fa una domanda su quelli che sono d'accordo su decisioni assurde. Poi lascio un altro audio, sentiamo anche quello, tanto è corto e ha ragione anche sul secondo.
1: Ma non ho capito bene, tutti quelli che difendono, che sono dalla parte che difendono i diritti degli stranieri, degli immigrati, non ho capito, lo fanno perché ci credono davvero o lo fanno solo per fare dispetto all'altra parte politica?
2: Forse ha ragione lui,
1: ho questo dubbio qua, che sia più per dispetto. Lollo.
0: E poi aggiunge la verità.
1: Ah, e alle prossime elezioni altro che 10%, penso che Bannacci prenderà il 25%, sì. Sicuro?
0: Sì.
1: Anche il 27%?
0: Sì, sì, sì.
3: Attenzione,

0: mercoledì mattina.
1: Settimana.
0: La signorina sull'argomento pipe.
2: Poi magari c'è gente che muore di fame, che muore di sete e non viene aiutata o viene aiutata fin là, però diamo la possibilità ai drogati di drogarsi in modo sicuro. È giusto che schiattino. Dai. Hai scelto tu quella vita, ognuno si fa il futuro con le proprie mani.
0: È giusto che schiattino, no, però
1: aiutati,
0: sì,
1: ma non dandogli la pipa per fumare,
0: no,
1: togliendogli il vizio. Andiamo con l'umorismo di Fedro, che voleva portare in vacanza quest'estate, voleva portare la barca a Porto Gruar.
0: Sì,
1: a Porto Gruar.
3: Lo sfogatoio di Peter.
4: Pronto, della Bianca?
5: Sì, buonasera signora, mi scusi, io la chiamavo, la disturbavo per un'informazione, perché non riesco a trovare un numero, perché volevo portare la famiglia in

0: vacanza da quelle parti, perché di solito vado, porto la famiglia in barca a Porto Cervo, Porto Rotondo, e volevo venire lì a Porto Cruaro, volevo cambiare, ma non riesco a trovare il numero per prenotare un posto barca. Lei non sa darmi indicazioni?
1: No, guardi, mi dispiace.
0: La barca lì a Porto Cruaro, dove la posso mettere?
1: Ma lei pensa che questo sia un paese di mare?
0: Come Porto Cruaro?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Come non è un porto di mare? Non è vicino lì a Bibione?
1: No, il mare ce l'abbiamo a 35-40 km.
0: Sta scherzando?
1: No.
0: Cioè, avete chiamato?
1: Basta guardare anche comunque una semplicissima cartina.
0: Ma io non l'ho guardata, mi scusi, ma pensavo che un paese che si chiamasse...
1: Bene, buongiorno, salve, grazie, buongiorno.
0: Siete simpaticissimi anche da quelle parti.
2: Pronto?
0: Sì, buonasera, sto chiamando a Porto Cruaro?
2: Sì?
0: Sì, buonasera, mi scusi, io sto chiamando da Roma perché la disturbo un secondo. Voglio portare la famiglia in vacanza da quelle parti in barca, ma non riesco a trovare il numero della capitaneria per prenotare un posto barca. Non è che sa darmi un'indicazione?
2: No, beh, a Porto Cruaro non ci sono posti per attraccare la barca, quello più vicino è Caorle.
0: Come Porto Cruaro non ci sono i posti? Perché è tutto pieno?
2: No, no, proprio non c'è il porto, non c'è il mare. Ci arriva, quello più vicino è Porto Cruaro, che sarà a quanti chilometri da qua? A 20 chilometri?
0: Scusi, a Porto Cruaro non c'è il porto?
2: No, provincia di Venezia lei sta parlando.
0: Eh certo, vicino al Bibione, no?
2: No, forse perché magari le...
0: Ma scusi, avete chiamato un paese Porto Cruaro senza il porto?
2: Vabbè, cioè, mi scusi, non è che deve prendere con me, se non c'è il porto, non c'è il porto.
0: Vabbè, ma che senso ha chiamare un paese Porto Cruaro se non ha il porto?
2: Scusi, colpa mia se si chiama Porto Cruaro non c'è il porto, cioè, mi scusi un attimo.
0: Sono veramente senza parole, guarda, senza parole.
2: No, io sono senza parole, se mi aggredisce, dai i numeri, non ho capito, capito.
3: State attenti alle aggressioni di Fedro, eh.

0: l'altra signorina che si lamentava di come vengono fornite le pipe ai tossicodipendenti.
1: Vorrei dire alla signora che si è scioccata di questa cosa che le capitano le pipette per fumare il crack, non è proprio così, cioè che stia serena, non le arriva a casa la pipetta. E non è che a genitori di ragazzi, eccetera, arriva a casa la pipetta con scritto per X goditi la tua pipetta. Spererei. Sono pipette che i CERD, i centri specializzati, forniscono sapendo che comunque hanno a che fare con persone tossicodipendenti. Piuttosto di espandere virus inutili, eccetera, danno la pipetta a chi frequenta il CERD. Quindi, signora, stia serena. Non le arriva a casa nulla.
0: Lololo. E la storia che abbiamo sentito prima di Amsterdam, che non si può importare la droga. Stiamo pensando un selvaggio che dice che è una cazzata e ci spiega.
2: Sembra anche a me comunque la cosa.
3: Ma quello che ha parlato di Amsterdam si ascolta quando parla? Cioè, puoi fumare legale, ma non può essere importata e non puoi coltivare, quindi lo Stato sta sbagliando. Cazzo dici? Non puoi portarti la tua erba che proviene da un altro stato lì in Olanda per fumare lì. Se vuoi fumare lì, compri quella che vendono loro.
0: Lololollo.
2: 393 73 66 240.

0: dire alla tipa che gli animali vengono sgozzati, così la voglio invitare una bella grigliata, così si ripiglia. Ma ripiglia, ci va!
1: A me mi fanno ridere un sacco. Alcuni ascoltatori mi fanno un sacco ridere.
2: Che secondo me ha appena preso una droghetta, qualcosa.
1: Spero per lui. Siamo seri? Siamo troppo seri?
3: No. Comunque, secondo me, state facendo discorsi troppo seri. La mia parola, figa, e basta. Non discorsi così seri, perché la gente si incazza dopo. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Beh, allora preparate a incazzarti, perché stiamo per sentire una signorina incazzata perché ci lamentiamo del metodo islamico quando nei nostri allevamenti intensivi succede di peggio.
4: Sì. Però riguardo quella signora che parlava dell'Islam, come uccidono gli animali, vogliamo parlare dei nostri allevamenti intensivi e di come sgozzano gli agnelli e le caprette a Pasqua qua da noi? Allora, al di là del fatto che sono animalista, quindi per me non devono essere ammazzati nessuno degli animali, ma comunque se l'animale viene sgozzato non soffre, come dice questa signora qua, soffre nei nostri allevamenti intensivi. Una volta che l'animale viene sgozzato non sente dolore perché pian piano si addormenta.
1: Ma siamo sicuri che non soffre?
2: Allora, non so, sono magari esperto in sgozzamento.
1: Neanche io, però.
5: Peter Pan! Spingere!

0: 2024.
1: Siamo alla fine selvaggi, diversi non si sentiranno, chiediamo scusa agli ultimi due co-conduttori. Prima lui che dice alla signorina appena sentita:
2: ma sta signora animalista, ma che cazzo sta dicendo? Che si è fumata?
1: Lolololo, e finiamo con lui, amici, potremo farci una puntata. Io appena arrivo a casa accendo il cero e prego.
3: Buonasera selvaggi. No, davvero. Stiamo aspettando per la nazionale il sì di Guardiola.
1: Dai, Pep!
3: Altrimenti è pronto Pirlo.
1: Quello è un problema.
0: Tu dici?
3: No, cioè, ragazzi, stiamo scherzando, spero. No, dai, non può essere.
1: Cioè, non capisco, cioè, nel senso, il programma è: se Guardiola non accetta, sicuramente arriva Pirlo. Ovvio che passare da Guardiola a Pirlo è come da una Lamborghini a una Panda. Amici della Panda, chiedo scusa, ma
0: io non posso immaginare che Guardiola, se non ama così tanto l'Italia, possa...
1: Ma lui ama un sacco l'Italia.
0: Allora forse è per quello.
1: Lui ama un sacco, ed è amicissimissimissimissimo di Maldini.
0: Vedi, potrebbe essere per quello.
1: Dai, Pep.
0: Però gli darà sicuramente qualche sponsorino, porterà...
1: Allora, lui guadagna dal Manchester City 12 milioni di euro l'anno. Noi possiamo arrivare... rompendo il porcellino a 3,5-4.
0: Vabbè, ma magari coinvolgono uno sponsor che
1: non lo so.
0: Paga il resto.
1: Dai, Pep!
0: Molto bene, ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30. Grazie.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: l'idea di cucinare qualcosa di buono, eh. C'è la colazione, quella targata Peter Pan. Buongiorno da Fede. Tra poco ci sono le sveglie.
1: Svegli indesiderate. Radio
2: Peter Pan. Rispetto per tutti. Di nessuno.
3: Che sonno!
2: Peter Pan clock.
0: Le 6 da un minuto. Buongiorno, è ora di svegliarsi.
2: Peter Pan clock. Peter Pan. Spot.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio, la

0: Bob Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Svegli indesiderate.
9: Radio Peter Pan.

0: Andò qui su Radio Peter Pan. Ciao, buongiorno, sono Fede. Indovinate un po', e anche oggi ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi! No! Dai che vi aspettano la radio!
2: No! Come vi aspettano la radio?
0: Ma on quale radio?
3: On Radio Peter Pan.
4: Dalle 6 alle 7.
5: Sveglie indesiderate.
6: Un'ora in te. Però
5: sveglie indesiderate con Fede.
7: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
5: Sveglie indesiderate.
8: Una bella idea, complimenti.
9: Sei svegliato!
0: Buongiorno, 6.08, mercoledì 22 luglio 2026. Ciao, sono Fede, ci sono le sveglie, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. 6-7. È mercoledì, il giro de boa, questo vuol dire che oggi torna Don Fede, sempre se non ha fatto le ore piccole con vino e ostia. E ne so, magari è finito in qualche strip club di Castelfranco a giocare a poker. Vabbè, chissà se avrà fatto una partita di Cristo. Oddio, piccola news, prossima settimana sarà l'ultima delle sveglie, poi ci prenderemo una piccola pausa ad agosto e torneremo a settembre, ovviamente più trash che mai, perché un sacco di cose cambieranno. Insomma, ci abbiamo un sacco di cose da fare in questa giornata, in questi giorni. Ci abbiamo un messaggio da parte di la nostra Aurora, la nostra social media manager, Lauri Massetti. Buongiorno, che ci fai di sveglia a quest'ora? Sono le 6:10. Dai, iniziamo, ci abbiamo un sacco di cose da fare. 393-73-66-240 il numero per farmi sapere se sei sveglio, se sei vivo, se sei in ferie, se stai lavorando. Ma che ci fai sveglio a quest'ora del mattino? Ciao, buongiorno, ci sono le sveglie. Iniziamo con un nuovo disco molto figo.
10: Attenzione, nuovo

0: qui su Peter Pan, di nuovo buongiorno, sono Fede, ci sono le sveglie, stiamo cercando di capire in questo luglio 22 se ancora ci siete o se già state belli che belli a casa a dormire oppure in ferie.
1: Vai Don Fede, abbiamo bisogno di una bella sveglia, guarda, in direzione Piemonte.
0: Ehi, ciao, direzione tutti. Piemonte, la sveglia se vuoi o te la faccio o te la passo, come si dice a Roma, non so se anche qui si dice ti passo la sveglia quando magari devi litigare con qualcuno, occhio che ti passo la sveglia, nel senso che ti suono come una zampogna.
2: Fede,
0: giorno.
2: Oggi la sveglia ancora prima. Aia. Perché devo andare a prendere il collega.
0: Ah,
2: e quindi
0: prendiamo
2: il collega, ci svegliamo prima.
0: Che ha fatto il collega?
2: Perché purtroppo io non ho ritirato la patente.
0: Figa.
2: E niente, devo lavorare come tutti i giorni.
0: È giusto.
2: Buona
0: è giusto.
2: Giornata.
0: Però dai, in teoria poi andrà in ferie, no? Giusto? Te le hanno date le ferie o niente?
3: Buongiorno Peter Pan.
0: Giorno.
3: A lavorare, si parte.
0: Ah, mi piace però sta roba che lavoriamo tutti insieme al mattino, eh? Dovremmo aprirci un'azienda tutti insieme che fa tende con le mani, tanto per citare un cantante italiano.
4: Buongiorno Fede, qui le parole giuste sarebbero torna a letto.
5: Torna a letto. Vai a letto!
0: No, ma come vai a letto? Ci dobbiamo alzare, ma che vai a letto? Ti piacerebbe?

0: Oh, è arrivato quel momento lì.
1: Senti che sound! È arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo al mattino, che quando apro gli occhi, che mi fanno dire: ma quasi quasi, quasi quasi me ne torno a dormire. Ah, la rassegna di questo mercoledì 22 luglio la possiamo definire la rassegna del c'è sempre una prima volta. Cassiera sventa involontariamente una rapina al primo giorno di lavoro, al primo, non riusciva ad aprire la cassa. Non si apre, non si apre, tanto per citare qualcuno, il nostro buon Rocky. Questo è quello che è successo in un supermercato in provincia di Firenze, dove questa ragazza di 20 anni al suo primo giorno di lavoro non sapeva bene come aprire la cassa, quindi i ladri non hanno potuto rubare l'incasso, quindi chissà quanto si saranno incassati. Coppia appena conosciuta su un'app di incontri fa una rapina al primo appuntamento. Sembra un programma di real time, rapina al primo appuntamento. È successo nel Massachusetts, dove dopo una bevuta lui le ha chiesto a lei: ma che mi accompagni un attimo in banca che vado a prelevare? Ma in realtà ha rapinato la banca ha fatto una rapina di $1,000. E poi dicono che non esistono più gli uomini di una volta. Voleva essere un galantuomo e offrirle la cena. Vabbè, vabbè. L'ultima notizia: mette al mondo 9 gemelli a 25 anni. 9 gemelli a 25 anni. Tutti e 9 sopravvissuti, per fortuna. È la prima volta nella storia. Certo che 9 gemelli mica male, Potrebbero riempire tutti quanti il palinsesto di Radio Peter Pan. È successo nel Mali, dove una donna appunto di 25 anni ha tirato fuori 9 bambini dopo che i medici pensavano fossero solo 7. Peccato, perché sarebbero stati 7 7 mali, cioè, ah no, questo è 7 nani. E vabbè, dai. La rassegna nottambula torna domani.

positivi nell'aria. Calendario infame, buongiorno, mercoledì 22 luglio. Già è difficile, sopportare il caldo. Non ti ci mettere anche tu della serie. Oh, ti prego, almeno sto periodo non mi rompere la beata minchia. Almeno ogni tanto bisogna dirlo, almeno ogni tanto, dai. Radio Peter Pan.

0: Sì, sì, ci siamo alzati, ma noi mezz'ora fa almeno. Abbiamo iniziato alle 6 con le sveglie indesiderate. Anzi, si è conclusa proprio ora la prima mezz'ora del programma del mercoledì, il Giro de Boa. E tra poco da queste parti, in teoria, se non ha fatto nottata, dovrebbe arrivare Don Fede.
1: Sveglie indesiderate.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Squatch.
5: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio,

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Vattolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: dal 2011. What a feeling. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate del mercoledì, eh?
1: Un saluto a Don Pedro.
0: Chi è Don Pedro? Attenzione, è arrivato, eh? Buongiorno fedeli della sveglia indesiderata. È mercoledì, con la marcia nuziale e il giro de boa della settimana, quel giorno in cui alzarsi dal letto richiede più fede che talento. Ieri sera Don Fede ha fatto un viaggio nella isola della perdizione, cioè nella isola dove si perde la dizione, e se parlo un italiano che non si sentiva dal 1900. Perché ieri sera Don Fede ha guardato la replica di Temptation, il programma più bello della storia, tanto che Don Fede è felice di essersi fatto prete. La religione insegna la castità, le scuole a quanto pare non insegnano l'italiano. Sbombai Filippo, sbombai, prendo fuoco, più o meno. E alzarsi presto la mattina è difficile, come capire quello che dicono i fidanzati in dialetto. Quindi forza, tirate fuori le ultime energie prima delle ferie e pregate per voi questa nuova preghiera. Oh Don Fede, posa il vino, e c'ha ragione, e portaci al mare alle prime ore del mattino. Oh Don Fede, non mettere più la maionese nell'ostia, che c'è una panza che è da togliere tosta. Pregate, pregate e ancora pregate. E quando sentirete di stare per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, come sempre, abbiate

boss, invece ho pagato il caffè col boss. Che figura. Tony F dal 2023, boss. Qui su Peter Pan ci sono ancora le sveglie indesiderate. Invece tra poco arrivano gli amici del The Remix Show che ci fanno compagnia fino alle 10 con il morning show targato Radio Peter Pan. Ma rimaniamo ancora in tema religioso. So che è passato da queste parti il super Don Fede, buongiorno. Perché dovete sapere che in Belgio esiste una cappella, non ridete, dedicata a San Cristoforo, costruita dentro una galleria autostradale, completa addirittura di parcheggio per una preghiera express. Quindi voi immaginate di essere in autostrada, imbottigliati in mezzo al traffico, e pensate tipo: acid erbolina, sto facendo tardi dal commercialista perché devo pagare le tasse, se non le pago oggi poi quello mi rompe le scatole, dovrei tirare un disco night. E invece no, guarda la cosa, c'è una bella cappella. Ah, quasi quasi prego che il traffico vada via. E infatti questa conversazione con voi stessi potrebbe succedere in Belgio, appunto nella galleria autostradale di Coint, vicino Liegi, dove c'è una vera e propria cappella dedicata a San Cristoforo, patrono dei viaggiatori. Fu costruita negli anni 50 quando aprirono la galleria perché gli automobilisti di Liegi volevano sentirsi protetti anche a 120 all'ora. Pensate che la cappella ha persino un piccolo parcheggio laterale dove puoi fermarti, fare una preghiera lampo e ripartire. Cioè magari fai pure la pipì una volta che ci sei, no? Così magari benedigi l'area di servizio. Arriva il disco, quello di Another, si chiama Talk to You.

0: uccellino. Holly vuole un cracker.
1: Holly vuole il bel culetto di tua madre.
2: Shakira, dal 2009, She Wall. Vi devo ricordare un po' d'appuntamenti, quindi prendete carta e penna che adesso ci segniamo un po' di roba.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Che adesso ci segniamo un po' di roba. Sto cominciando a conoscere le zone del Veneto. Mercoledì 22 luglio, quindi stasera, c'è il Peter Pan DJ set 90210, pizza in piazza Goito Mantova. Dalle 22 il DJ set stile anni 92.000 con Marco Baxu e Lady Ellen. E poi, l'abbiamo già detto ampiamente, però è bene ricordarlo, da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio, Radio Peter Pan e media partner di Agri Show 2026, zona Stadio Euganeo, Padova. Ritorna il più grande festival agricolo d'Italia. Padova, tre giorni di musica, spettacoli, sfide, tanto divertimento, ovviamente area food, grigliate XXL, ma soprattutto sabato, venerdì 24 luglio c'è il Peter Pan and Gover all'Agri Show con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo Nordio, tutti i nostri performer, quindi l'ex Serafo, Rocky Festaiolo, Mr. Ciao, le Pole Dancer, però con la special guest, quella super DJ Matrix, accompagnato da Ottomix. Info e biglietti su agrishow.it. Ci sono tantissime altre situazioni molto belle per stare insieme, per conoscerci, per ballare, per fare festa, e potete sempre dare un'occhiata ai nostri profili social oppure andando sul sito peterpan.it, come sempre alla sezione eventi.
3: Radio Peter Pan.
4: La cassa, il basso, il suono
3: di Peter Pan.
4: La cassa, il basso, il suono
3: di Radio Peter Pan.
4: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Flashy, Wavy Show.
1: Malaje, matto che, malaje,
2: matto che,
1: malaje,
2: malaje,
1: malaje, malaje.
0: E adesso chi glielo dice, Remix? Ho fatto una cavolata, ho aperto la finestra perché mi era scappata una cosina, ho detto vabbè faccio girare un po' l'aria, sono entrate tipo 46 zanzare, vabbè ma tanto io tra poco me ne vado, ma che mi frega, vi lascio con loro fino alle 10, anzi loro li lascio con le zanzare. Ehi,
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno Federico.
0: Vabbè, ho capito, dai, allora se c'è ancora sonno, io non ci sono riuscito a svegliarti, tra poco, The Remix Show dalle 7 alle 10, partiamo subito col disco sveglia, e quindi secondo me se alzate il volume, tra poco ce la facciamo a tirare fuori questo giro di boa. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15, nel frattempo vi saluto, abbiate fede, ciao!
4: Radio Peter Pan.
5: Sveglie indesiderate con Fede.
6: Peter Pan.
4: Squat.
7: Grishow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agrishow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Puntuali le 7.
16: On point.
14: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan, viabilità.
18: Buongiorno, sull'autostrada A4 a causa del traffico intenso ci sono code verso Torino fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano. Rallentamenti anche tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma per un veicolo in avaria. Rallentamenti tra Bivio 1 Variante e Badia per materiali dispersi in direzione Firenze. Buon viaggio!
19: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
0: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Forever Fun, Forever Summer. The Remix Show.

0: c'è già troppa carica. Secondo me nell'aria dobbiamo darci una calmata.
1: Teniamola allora. Teniamola lì, che ci serve fino alle 10, perché questo programma che sta per iniziare inizia alle 7 e finisce alle 10, esatto, teoricamente.
0: E anzi, diciamo le cose più come stanno, comincia dopo che è finito il primo programma che va in diretta su Radio Peter Pan, ovvero Sveglie Indesiderate.
1: Ma che bella oggi la Sveglia Indesiderata,
0: quella di oggi.
1: Pensate, l'ultima Sveglia Indesiderata che dà il nome al programma l'ha fatta nel 2015, Federico, è incredibile.
0: Ma che è successo?

0: che questo Matteo
1: che c'entra? È l'unico che non c'è in studio.
2: Ho capito, lo dicono già per dopo, quando arriverà la scotechina.
3: È vero, ragazzi.
2: Stanno preparando.
3: 7.35 comincerà anche la scotechina, ma prima ci sarà il disco sveglia, poi ci sarà il maestro Miyagi.
2: C'è
3: poi...
2: il maestro Miyagi?
3: Spero di sì.
2: Mi ha mandato ieri un messaggio dal Tibet. Sai che lui vive in Tibet.
3: Sì, certo.
2: Stava addirittura guardando, e qua faccio uno spoiler sicuramente di quello che dirà dopo, la replica di Temptation Island.
3: Addirittura la replica.
2: Bisogna
3: volersi male.
2: Guarda, veramente ormai non lo riconosco più il maestro.
3: Ti ricordi ieri mattina quando a un certo punto abbiamo salutato degli amici che stavano andando al Tomorrowland, tornando dal Tomorrowland, e ci chiedevano una canzone. Adesso vediamo se ritroviamo anche la chat, così almeno li salutiamo di nuovo.
2: Eccoli qua. Allora, erano Mirko, Gioia, Valerio e Davide.
3: Gioia.
2: Ho perso delle lettere per strada.
3: Ci vanno con Gioia.
2: Perdonatemi.
3: Comunque.
2: Che tornavano appunto dal Tomorrowland e ci chiedevano di ascoltare una canzone in radio.
3: Ieri ne abbiamo messo un pezzettino.

0: chi?
1: Ad Angelo, che dice: mi ricordavo questo momento, cioè quando ieri abbiamo salutato quegli ascoltatori che tornavano dal Tomorrowland, e dice: aspettavo proprio questo disco sveglia. Oh. Quindi lui è da ieri alle 9.50 che aspetta questo momento qui.
0: Bene, bene, sono contento. Un'ora a te, do che stamattina, finché stavamo cercando di là che disco sveglia mettiamo, che fuorigine mettiamo, hai detto: ma ti ricordi ieri che ci ha detto sta cosa qua? Mettiamola la canzone. E voilà,
1: ho avuto un flash.
2: Già già, bello tamarroso il disco sveglia stamattina, ma non è giovedì.
0: Allora, oggi è mercoledì.
1: Sì, siamo, giornata dello scollinamento.
0: Siamo tutti d'accordo su questo?
1: Guarda, basta aprire il calendario. Sì.
0: Esatto, allora è mercoledì, domani è giovedì, di conseguenza ci sarà il giovedì tabar, un disco sveglia un po' più strong, un fuorigiri mandato da DJ Maxwell, dove si giocherà anche per portarsi a casa la maglietta del cinedisco.
1: La maglietta bellissima del cinedisco.
2: Buongiorno! Ma che spettacolo! Ciao ragazzi!
1: Capito? Sì, la nostra spettatrice!
3: Questa canzone qua, raga! Cerco, non lo so, una rampa, mi butto giù con la macchina!
0: No, non ti è piaciuta allora, scusa.
1: No, era che era troppo carico, voleva fare il salto. Voleva
0: prendere
1: tipo,
0: il volo.
1: Sì, tipo come se fosse in GTA praticamente.
0: Vabbè, e allora sì.
1: E poi c'è la Tania che ci manda la foto del suo giardino in questo momento. Dice: stamattina va così, per fortuna ci siete voi ad aiutarci. E poi dice anche di fare un saluto
0: a chi?
1: A Davide, che credo sia il suo fidanzato, visto che ci sono tanti cuoricini rosa in aggiunta al messaggio. La foto descrive quello che sta succedendo nel loro giardino, cioè un carico di legna buttato lì, che credo sia la legna per l'inverno da sistemare.
0: Sì. Quindi vuol dire anche giardino semi inagibile. Lavori in corso.
1: Mamma mia.
0: Poi ho anche una piccola storia sui lavori in corso in giardino, perché mi è successa una tragedia.
1: Senti, non ho capito, io mi devo tenere libero il 2 di agosto, la facciamo la grigliata la facciamo?
0: Allora,
1: la facciamo?
0: Se risolviamo sto problema in diretta la facciamo.
1: Va bene, risolviamolo.
0: Tra poco risolviamo.
4: Attenzione, non

0: è quello.
1: Mi hanno detto. Allora oggi lo dico bene, va allora, bene.
2: Ma chi è che ti ha detto? L'ascoltatore, sta cosa qua?
1: Eh sì, un nostro collega.
0: Ah, un collega! Attenzione!
1: Si tira, va bene. Così.
0: Mai correggere i remix.
1: Ma secondo noi
0: così.
1: Ma cavolo, vabbè.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di cose dette ieri, mi è venuta in mente questa cosa qui, che è quella cosa lì,
1: capito?
3: Che qual è? Avendo Radio Peter Pan al mio fianco non mi preoccupa, ed è quella cosa del signor Gianfranco e della Mattoni.
1: Capito?
2: Vabbè, però allora, è un giro molto largo per dirla.
1: Fammi salutare un altro ascoltatore che per darci il buongiorno questa mattina ci ha mandato il meteo della sua località, che segna un po' come dappertutto 18 gradi, quindi finalmente
2: non è la sua zona.
1: Non lo so, è qua vicino alla radio, insomma, Ponzano, credo, mi sembra, quelle
2: c'è
1: zone
2: scritto lì.
1: Non c'è scritto. Vedi, temperatura che finalmente è scesa sotto i 20 gradi la notte, quindi notte tropicale che è finita, e tutto sta a confermare la mia teoria che dopo il Redentore l'estate è finita. Ma attenzione, aprendo il meteo dell'iPhone con le previsioni per i prossimi 10 giorni, guarda un po', che da martedì prox c'è il rialzo.
2: Eh sì, finiscono, tolgono le accise sulle temperature.
1: Eh sì,
2: adesso hanno messo le accise. Cavolo. Poi le tolgono di nuovo e ti torna sulla temperatura.
1: Una cosa pazzesca.
2: Ma sì, ma io ho trovato un articolo che dice che agosto sarà terribile.
1: 50 gradi.
2: Sì, sì, sì. Sardegna. E allora forse mi torna utile la cosa che sto cercando di fare in giardino. Però adesso non faccio in tempo a dirla.
1: Niente.
2: Tra poco la dico.

0: Dai che manca poco a Natale.
1: Ecco, a proposito di Natale, prego. Sta per arrivare il nostro regalo di Natale, come se fosse un regalo di Natale, la grigliata a casa di Andrea Nordio. Prego.
2: No, c'è una tragedia in corso. Tragedia in corso. Allora, io proprio in vista di questa bellissima grigliata che stavo organizzando adesso.
1: Da maggio che ne parliamo.
2: Progetti aprile, di questa settimana forse. C'era pulire la griglia, prepararla per dopo andare a prendere la carne. Ma
1: possiamo anche fare una pizza in giardino.
2: Ho messo fuori la piscina. Ho comprato una piscina piccolissima.
1: Quante ci stiamo dentro questa piscina?
2: Due massimo. Cioè,
1: al terzo comincia a trabordare l'acqua.
2: Ho preso la base per la piscina. Ho messo giù la base. Ho preso la piscina, l'ho aperta e ci ho messo un po' d'acqua per intanto vedere come stava con le misure.
1: Perde.
2: Per tenerla ferma. No, non perde.
1: Male, male.
2: Però ho detto ok, adesso aspetta che prendo la copertura. Ho ordinato la copertura per coprirla. Poi ci ho già preso il cloro, il dosatore del cloro.
1: Ma
2: il
1: lettino.
2: Non serve la pompa.
1: Ah, cioè, non serve la pompa.
2: No, è piccola, non è che deve esserci questo ricambio d'acqua. Vabbè, comunque, ho ordinato la copertura e purtroppo la copertura non arriva più.
1: Mannaggia.
2: Non sta arrivando, ho provato a contattare. Io parlo perché magari vi do anche un'indicazione, amici di Decathlon. La vostra assistenza non mi sta cagando. Cioè,
1: gli ho
2: scritto su WhatsApp, che dicono? Scrivi su WhatsApp, ho scritto su WhatsApp. Mi hanno detto, dici qual è il problema, gliel'ho detto, spariti nel nulla.
1: Con l'intelligenza artificiale.
2: Sì, all'inizio mamma ha detto, ti metto in contatto con un assistente. Più sentiti, è da ieri che gli mando messaggio, vergognatevi. Allora, gli sto mandando messaggi.
1: Ma compra dall'altra parte, guarda, chiedono se ci sono anche le nutrie.
2: Cosa?
1: Se
2: dove?
1: Ce le hai, le nutrie, o in piscina o in giardino. E poi dicono giustamente che io sono campione italiano Wisp, quindi ho bisogno di una piscina molto grande. Che se no non posso nuotare.
2: Dura meno di una bracciata la piscina.
1: Ma riesco a stendermi per lungo.
2: Allora, senza allungare le braccia.
1: No, davvero.
2: No, le braccia non le allunghi.
1: Con le braccia lunghe.
2: No, tu puoi metterti.
1: Se allungo qualcos'altro anche a 3 metri.
2: Da testa a piedi ci stai. Però non con le braccia, non aprire le braccia, dai.
1: Quanto è alta? Quanto è profonda? Un metro?
2: Ma che un metro? Sarà
1: 60.
2: 60 centimetri sarà.
1: Ma cosa hai preso? Ma quella dei bambini?
2: Quella da bambini. Quasi da animali, mi viene da dire.
1: Che bello, bellissimo.
2: Se vuoi la proviamo.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
3: Forever Fan. Forever Young.
1: Scusami, ma un ascoltatore ha detto una cosa giusta. Cioè, effettivamente, ma se è così piccola, usa il cellophane per coprirla. Sì,
2: effettivamente potrei.
1: Per quello che metti in pollo,
2: potrei. Ma già mi fa tristezza così, capito?
1: Se ci metto il cellophane, dai, metti il cellophane.
2: Non lo so.

0: Aia, ragazzi, purtroppo è a rischio la grigliata del 2026. Forse la faremo nel 2027.
1: Se si va.
0: Così. Chiedono anche se la piscina è per mettere le birre.
1: Allora, è delle dimensioni ideali per mettere le birre.
0: Per mettere in fresca la roba, molto bene.
1: Forse non ci metto l'acqua, ci metto il ghiaccio direttamente.
0: Va bene, ragazzi, prima mezz'ora andata, tra poco. Scotechina, fuori giri, maestro Miyagi, è tutto gratis.
1: Beh, insomma, è gratis parzialmente. Ciao.

0: Jackpot.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Sabato 25 luglio,

0: Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: qualcuno di voi è stato a Bari di recente?
1: A Bari o a Bali?
0: A Bari.
1: No, non sono mai stato a Bari.
0: A Bari, a Bari.
1: Come è stato a Bari?
2: No, perché c'è questa cosa qua del, non so se hai visto, che sta girando, è da ieri, l'altro ieri, che gira la notizia del Super Enalotto che è stato vinto a Bari e ancora non è stato riscosso. 596.000 euro.
1: Sì, ok, non è proprio una canzone giusta per Bari, però per intendere il sud.
2: Mi ha fatto molto ridere anche come l'hanno comunicato quelli del Super Enalotto. Cioè, hanno detto: guardate, c'è tempo fino mi sembra adesso a fine luglio, così, per riscuotere la vincita. E questi sono i numeri vincenti.
1: Sì. No, vabbè.
2: C'è come se qualcuno dovesse realmente controllare se c'è i numeri vincenti.
1: Allora,
2: l'hanno persa sta cosa.
1: Credo che ne abbia parlato Joe, perché sì, forse l'ho sentito distrattamente. Fatto sta che vuol dire che c'è in giro magari un biglietto, anche fisico forse, buttato da qualche parte.
2: Ma è già stato perso probabilmente.
1: Eh no, ma magari, sai, è in qualche cestino, c'è qualche netturbino che dice: aspetta un attimo.
2: Pensa che piscina avresti potuto comprare con 596.000 euro. Vabbè. Avresti fatto l'interrata.
1: Ogni tanto li fate quei pensieri lì? Cioè, adesso guardando anche, non so, il montepremi del Super Enalotto che è 197 milioni.
2: Allora, l'hanno ancora vinto?
1: Mi pare di no. 197 milioni di euro. Non ti capita mai? Tanto sappiamo che non li vinciamo, però pensare: ma se li vinco, che poi diventano 40 milioni in meno perché tassati e tutto quanto.
2: Chiaramente non vedreste mai più i vostri colleghi. No?
1: Chissà, vabbè, poi ci sono quelli che continuerebbero a lavorare, però con la leggerezza di uno che potrebbe comprare quell'azienda, capito?
2: Certo. Cioè,
1: lo faresti, saresti in grado di farlo.
2: Regas, allora preparate le voci perché ci serviranno tra poco i vocalist per la scotechina e poi quelli che manderanno gli audio durante il fuorigiri.
1: Esatto.
2: Quindi c'è una bella opportunità per voi.
1: Ma prima della scotechina...

0: saluto
1: a
0: quelli che hanno visto la tromba d'aria grossissima che si è scagliata contro sottomarina. E ho visto dei video che mi hanno fatto molta paura. Infatti nel gruppo di famiglia abbiamo chiesto tutto a posto e mi hanno risposto i miei, ovvero non ce ne siamo neanche accorti.
1: Ieri sera ha fatto un bel po' di vento.
0: Vivono nel chill.
1: Eccolo qua, scusa, questa non so cosa è successo. Interferenza.
2: Oh ragazzi, oh. Tutto a posto?
3: A posto.
2: Ma la scoteghina? La scoteghina!
4: È mercoledì, c'è Matteo Monti, la scotechina su Radio Peter Pan.
5: Allarma!
1: Dai che si va!
6: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
7: No!
8: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta
1: Matteo.
8: La scotechina, solo nel The Remix Show.
9: Buongiorno.
10: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Ciao Gloria.

0: Mamo, dai che scontentiamo!
1: In console, Mamo!
2: Che per chi non l'avesse capito sarebbe Matteo Monti, il DJ che sta suonando per voi!
3: Ciao, sono Matteo Monti e anch'io ascolto Radio Peter Pan.
2: Per fortuna, ma questo è un omonimo probabilmente.
4: Ah, ok, ok. No.
5: Sono Chiarola e anch'io ascolto La Scutechina.
6: Ciao!
7: Ciao!
8: Dottore, dottore, ogni mattina quando sono alla sveglia passa un certo lasco di tempo prima che mi alzi. Cosa devo fare? Lasco di tempo? Lei deve assumere un quarto d'ora di lasco tequina ogni mattina su Radio Peter Pan.
2: Che giro enorme che ha fatto.

0: Provate a contare quante volte dice però in una diretta sola.
1: Vabbè.
0: Giuro, è un gioco bellissimo.
1: Però, vabbè.
0: Ogni volta che dice però bevete.
1: Vabbè, ciao.
0: 10 minuti stanno ubriachi. Vai Andy, vai Andy!
2: Pandoro!
3: Pandoro!
4: Sono una milfa.
5: Buongiorno, sono Cucurella e anch'io ascolto la Cotechina.
1: Presente chi è Cucurella?
5: Cotechina, Cotechina.
1: È un giocatore della Spagna e se lo vedi ti viene voglia di menarlo.
0: No!
6: Ciao, sono Messner, anch'io ascolto la Cotechina di Radio Peter Pan.
0: Ok, alla prova.
6: Altissima, purissima, scotechissima.
1: Bellissima. Bello, era la Cotechina di Matteo Monti.
0: Ma adesso... Allora, facciamo così. Se l'avessimo messa ad un evento,
1: cosa sarebbe successo?
0: Avremmo detto adesso, ragazzi, tutti all'Oktoberfest.
1: Bello!
0: Noi facciamo la Augustfest.
7: Vado a prendere le birre dalla tua piscina.
0: Esatto, sono in fresca in mezzo al ghiaccio.

0: Ti è piaciuta?
1: Molto mi è piaciuta.
0: Questa arrivava direttamente dall'Oktoberfest.
2: Buongiorno, sono nel posto giusto? Sono nel posto giusto? Sì, nel posto giusto. Radio Peter Pan.
0: Sì, yeah. Zain, nel posto
3: uno,
0: giusto.
3: Noi siamo i Regals, gli altri non sono nessuno.
1: Che promo, eh.
0: Era un po' così effettivamente.
4: Il fuori si spacca. Ciao da Nicolas.
0: Ah, Nicolas.
5: La canzone mi fa immaginare i remix Ubriachi Marci in un evento in Trentino che ballano insieme al pubblico.
0: Togli l'evento in Trentino, è un evento qui remix. Questo è.
6: Tutti alla sagra dei Krauti, fantastica ragazzi. Buon giovedì, mercoledì.
7: Ciao, sì, è mercoledì. Purtroppo ho verificato, non esiste una sagra dei Krauti, c'è la settimana dei Krauti a Lasa, in Val Venosta, siamo in Alto Adige, provincia di Bolzano, dal 17 ottobre al 1 di novembre.
0: Davvero non c'è una sagra dei Krauti?
7: E facciamola.
0: A te piacciono i Krauti? Sai che io li ho rivalutati nel
7: tempo? Che mi piacciono tantissimo.
0: Non mi erano mai piaciuti, ma
7: non mi piace il post Krauti.
8: Ulala, questo è la sede del Moscerino.
0: Grazie che hai mandato quest'audio. Adesso basta mettere gli audio di Mariangela e basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
9: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
10: Buongiorno Remix. Un mercoledì a tutti. Un mercoledì meno afoso. Buongiorno Remix. Possiamo dire che oggi si sta più meglio di ieri.
0: Sì.
10: Arietta bella fresca, giusta per andare al lavoro. Sì. Andando al lavoro però non si può non salutare.
0: A chi?
10: Sì. Gli amici della raccolta differenziata del vetro, puntuali questa mattina, 5 meno un quarto, bravissimi, applausi. Però non dobbiamo fare gli applausi
0: a chi?
10: Alla signora Miyagi, ma fortunatamente ero armato ieri sera. La replica, sì, di quella, dai, ditela voi. Io non pronuncio quel nome. Mi sono beccato la replica, però in silenzio e incuffiettato. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice mercoledì lavorativo o feriale. Maestro Miyagi vi ricorda che a certa gente dovete augurare di avere a che fare con gente come loro. Sì.

0: Ma sai che... Questa canzone all'inizio mi faceva...
1: Anche a me.
2: Però adesso... Mi sento una white girl waste.
0: Adesso tutti e due siamo delle white girl waste.
2: Va bene, togliamo la borsetta rosa e tra poco ci presentiamo vestiti da remix per la seconda ora
0: del The Remix Show.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 8 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Bella questa, molto figa.
1: Questa
0: tamarra proprio.
1: Questa quando parte, come il fuorigiri che abbiamo messo, ti fa saltare, ti fa fare lo stupidotto, cioè il momento stupidera nella serata.
0: Devo dire che molto spesso al Peter Pan and Gover con il nostro Mr. Chow, lo trasformiamo anche da Psy a un certo punto. Questo momento in cui lui poi balla, tra l'altro, molto bene il Gangnam Style. E se volete approfittare per vedere il Gangnam Style ballato dal nostro Psy, che è un Psy
1: uno
0: doppio Psy, uno pseudonimo, e lo potrete fare venerdì 24 luglio con il Peter Pan and Gover che arriva da Agri Show in zona Stadio Euganeo la sera, ma anche sabato 25 dove il Peter Pan and Gover si sposta al Beer Wave a Bergantino in provincia di Rovigo. Ci sarà in tutti e due le serate della Notte da Leoni, ci sarà anche Mr. Chow.
1: Sì, ci sono un sacco di eventi nei prossimi giorni, adesso poi magari ve li diciamo meglio, ma intanto se siete curiosi, peterpan.it, sezione eventi, oppure dall'app di Radio Peter Pan.

0: Podcast. Prima di portare qualsiasi tipo di notizia, argomento, ne abbiamo una che riguarda un po' tutti quanti. Volevamo chiedervi una cosa.
1: Ma voi state pagando tanto la benzina, ma vi siete accorti di quanto costa?
0: No, no. Adesso la domanda grossa è questa. Quanto costa la benzina nel vostro benzinaio di fiducia?
1: No, dai.
0: Sì.
1: Mandate i messaggi al WhatsApp di Radio Sorriso. Noi non ci interessa proprio.
0: Vabbè, tanto più che altro in realtà la notizia è un'altra, ma giusto per capire quanto costa quella che costa meno dalle vostre parti, perché poi da tutte le parti c'è un posto.
1: 345-7192-004. Non lo so. Non è il nostro, non importa.
2: Attenzione. No.

0: questa è anche questa?
1: No, cioè, sembra ma non è. Ha fatto il trucco Axwell, ha fatto il trucchetto, quello che ci cambi qualche nota e così non paghi i diritti. Però molto bella, Whatever Turns You On su Radio Peter Pan.
2: Buongiorno Rega.
1: Buongiorno.
2: Allora, io la macchina metano, metano è la follia, siamo su 1,5 metano, ragazzi, metano.
1: Ma fanno il metano.
3: No, dai, stavo per dire
2: benzina
3: qualcuno.
2: Benzina dalle mie parti costa 1,989, 1,979, dipende. Comunque, buona giornata e buon compleanno a me. Ciao!
1: Auguri Marina, auguri.
0: Buon compleanno, saluto quello che ha scritto: dal mio distributore costa 1998 euro al litro, è tantissimo. Come quelli che diventano genitori e dicono: oh, è nato Christian, pesa
1: 3600 kg, porca miseria Christian. Va bene ragazzi, attenzione perché da ieri c'è una nuova app che potete scaricare su i vostri dispositivi.
0: Allora, non è una novità chissà quanto grande. Però il fatto, la novità è che arriva direttamente dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, cioè un'app ufficiale, diciamo, del governo.
1: Cosa hanno fatto?
0: Si chiama Osserva Prezzi Carburanti.
1: Vi ricordate quando tempo fa vi abbiamo consigliato di utilizzare le app, quelli che vi dicevano dove c'erano i distributori più economici vicini a voi? Ecco, adesso c'è quella ufficiale del Ministero.
0: Credo che forse, diciamo, la novità effettiva arrivi legata al fatto che confronta i prezzi con la media regionale. E non nazionale, forse questo, perché solitamente abbiamo la media nazionale.
1: C'ha già dei problemi a questa.
0: Ha un sacco di problemi perché allora il raggio di ricerca è troppo limitato.
1: 10 km. Ne vuoi di più? Vuoi fare più chilometri? No, non li puoi fare.
0: La cosa terribile è che i prezzi non vengono ordinati dal più conveniente, cioè vengono messi in ordine, cos'è? Sparso, mi viene da pensare.
1: No, si parte dal prezzo medio regionale per arrivare poi a battere la pesca per cercare qual è quello. Però non puoi metterli in ordine tipo di prezzo. Al più economico al più costoso.
0: No, perché privilegia la media regionale.
1: Sì,
0: vabbè.

0: 18 mercoledì, eccoci qui in remix. E a proposito di remix, c'è qualcuno che dice: scusate ragazzi, ma sono riusciti a creare un'app più inutile della Remix Plus?
1: No, intanto vai piano con le parole, caro amico ascoltatore, perché insomma l'inutilità della Remix Plus non mette d'accordo nessuno.
0: Vedi, applicazioni fatte dal ministero del cos'era? Delle imprese e del Made in Italy.
2: Ma quando è che funzionano da Dio i siti e le app del ministero?
0: È vero, guarda che ci sono dei siti.
1: Piove governo ladro.
0: Ci sono dei siti che realmente sono di un complicato.
1: Le poste? Quelle delle poste? Che ha 16 app?
0: Quelle delle poste, le app delle poste. In Friuli Venezia Giulia.
1: Le poste che ti dicono: se vuoi c'è un servizio che ti aiuta a
0: scarica l'app.
1: Scarica l'app, iscriviti, dopo ti dice: c'è un problema, c'è stato un errore.
0: Oppure ti dicono: no, devi scaricare un'altra.
1: Esatto.
0: Ti scrivi qua, però dopo devi scaricare un'altra.
1: C'è una password diversa per ogni app.
0: Certo, ovvio. Allora, in Friuli Venezia Giulia c'era già l'app della regione QRFVG, Friuli Venezia Giulia, QRFVG carburanti, per lo sconto che hanno in base alla residenza e al tipo di carburante.
1: Ah, beh, sono altro discorso.
3: Ma se ti prende in un raggio di 10 km, allora, quanti cavolo di distributori vuoi che ci siano?
0: Quello è il problema. L'hai scaricata l'app? Come funziona?
1: Allora, io di solito uso iFuel. Questa volta
0: siccome
1: ho provato a capire un attimo come
0: montare il sospiro.
1: Effettivamente non, cioè, mi dice, vedi, filtri, puoi mettere massimo 10 km. Sì. Però puoi mettere l'indirizzo più vicino.
0: Cioè devo cambiare indirizzo per andare più distante.
1: Esatto, tu devi mettere un indirizzo a 10 km di distanza.
0: Così posso vedere anche quelli 10 km più distanti.
1: Vabbè, adesso sempre a lamentare.
0: Ma non vi va mai bene niente.

0: Buongiorno, infotraffico, incidenti in autostrada, direzione Venezia, altezza Dolo, sembrerebbe tra due camion, e da lì verso Padova tutto bloccato.
1: Parliamo di auto, di benzina, eccetera, facciamo anche un po' di infotraffico.
2: Allora, ci hanno detto, non è vero che QRFG non funziona nei 10 km, no, piano, stavamo parlando, esatto, però visto che l'ascoltatrice ha capito così, magari qualcun altro potrebbe aver capito male, stavamo parlando dell'app fatta dal ministero
1: delle imprese del Made in Italy.
2: Che
1: si chiama Osserva Prezzi Carburante,
2: che praticamente ti dice nel raggio di 10 km rispetto alla tua posizione attuale,
1: massimo nel raggio di 10 km,
2: ti dice dove ci sono i benzinai e che prezzo propongono assieme al prezzo medio. QRFVG abbiamo capito che serve per un'altra cosa, serve in Friuli Venezia Giulia per andare a fare la benzina ed eventualmente avere uno sconto in base alla tua residenza, ma funziona in tutto il Friuli e queste sono due cose completamente diverse.
1: Esatto. Sai che io, per esempio, grazie all'app, perché io ne uso un'altra che però a volte mi fa sclerare perché tipo non carica, però posso dire, sono sempre app gratuite.
2: Ma non sclerare per cui
1: finché non pago non mi lamento.
2: Ma invece ci sono io che uso un'altra tecnica. Sì, intanto che la prendi.
1: No, ma non devo guardare.
2: Io uso un'altra tecnica. Io vado sempre dallo stesso benzinaio. Basta.
1: Lo so, infatti, ti stavo dicendo che io grazie a quest'app sono sempre andato su questo benzinaio che è quello dove si paga meno, ma poi ne ho scoperto un altro.
2: Ah.
1: Adesso ne ho un altro più vicino a casa che è il mio preferito ed è quello che costa.
2: In effetti fanno notare che tutte queste app praticamente sono la versione Tinder della benzina, no? Per la benzina.
1: Ma nel senso
2: innamori del benzinaio, quello che ti dà la benzina al prezzo minore.
1: Ma non ci fai l'amore.
2: Alle

0: Di Radio Peter Pan, della casata di Radio Peter Pan,
1: la casita,
0: il nostro Andrea Martini che sta ascoltando in questo momento Radio Peter Pan. Vedi, poi canzone proprio da, sì, da boombox questa,
1: lui l'hai proprio fatto esplodere con
0: ha
1: questa.
0: Mandato 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuori rossi quando è partita questa,
1: tutti da tatuarsi sul corpo.
0: Tra l'altro è un'ora che ci ascolta, chissà dove sta andando. La Laura dice: mi fate entrare in ritardo in ufficio per ascoltare una delle mie canzoni prefe.
1: Bene, bene,
0: brava,
1: bene,
0: brava. E poi per tornare alle pompe di benzina, vedi, mi ha detto: fai l'amore alle pompe.
1: Dai, dai.
0: Qualcuno l'ha scritto. Chi è qua? È il simpaticone. Deste.
1: Deste?
0: Deste.
1: Com'è? Deste.
0: Sarà Dexter, ma regionale.
1: Ma la nonna lo chiamava sempre Deste.
0: Deste.
1: Deste.
0: Deste. E qua, Deste.
1: Vabbè, questo è il The Remix Show a metà strada. Perché tra poco l'altra metà e si parla anche d'altre cose. Basta pompe di benzina.
0: Mamma mia, oggi quanta roba.
1: Basta soldi.
0: Quanta

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova.

0: Merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: The remix show. Mi piace molto, veramente molto.
7: The remix show
5: con Edo
6: Veramente
5: e Andrea Nordio.

0: apre un sacco di felicità questa canzone che si chiama Happy.
1: O ti mette felicità o ti fa l'effetto contrario, perché sai, per forzatura.
0: Adesso però vi mette felicità la cosa che stiamo per dirvi, perché è un trend che in realtà non è nuovo, perché poi vediamo, se andiamo a leggere bene la notizia, che quello che vi stiamo per raccontare succede dal 2018, quindi sono già 8 anni che lo fanno. Però poi a vedere questo video, ragazzi, cioè dici, sono dei grandi questi qua.
1: Allora, a tratti è molto imbarazzante, tipo questa parte qui è molto imbarazzante.
0: Posso dire che ci mettiamo noi a fare sta cosa così, siamo peggio di quelli che stiamo vedendo nel video. Forse vi è capitato di vedere tra ieri e oggi il video dei cinquantenni, tra i 50 e i 70, quelli di Singapore, che si allenano facendo parkour.
1: Sono i Movement Singapore.
0: Sì, loro praticamente hanno organizzato questo corso dove appunto fanno parkour, quindi cominciano a saltare, correre in mezzo alle strutture urbane, ma al tempo stesso viene insegnato loro come cadere senza farsi male.
1: Avete presente quella parte di famiglia in cui, non so, il nonno, la nonna, la zia, quell'anziana che a un certo punto tutte le cose vanno bene, dice, sai che succede adesso?
0: Adesso mi
1: rompo il bacino, adesso faccio le scale, ecco, e mi rompo qualcosa, e tutta la famiglia deve arrangiarsi a dare una mano. Mia.
0: Per evitare questa cosa fanno questo corso dove gli insegnano a girare in mezzo alla città e a superare gli ostacoli senza farsi male, quindi anche ad evitare brutte cadute, proprio imparando a cadere. E il video che adesso magari vi postiamo sulla pagina del Remix Show _ su Instagram è molto divertente, c'ha un sacco di commenti, eccetera, tra i quali c'è un commento molto bello di Noemi, fatto 14 ore fa, ha scritto, avrei dovuto farlo anche io.
1: Abbiamo guardato il video tante volte di lei che cade e ci chiedevamo effettivamente, ma come ha fatto a farsi così tanto male quando ha visto che stava cadendo?
0: Cioè, non ha fatto il corso con gli amici di Movement Singapore. Radio Peter Pan.

0: piace la versione che mi hai cantato in fuori onda di questo disco?
1: È nato a poppa, è nato a poppa, è nato a poppa.
0: Ma perché è nato a poppa?
1: Che ne so, se è nato a poppa. Prova
0: a buttare la cima.
1: Non c'era posto a prua.
0: Non c'era posto. Vabbè. 8.42, ragazzi, siamo arrivati già al mercoledì.
1: Proponiamo questa cosa qui agli amici di Radio Sorriso, visto che il target
0: perché?
1: Di riferimento è più simile.
0: Per il target.
1: Allora, il target è tra i tra i 50 e i 70 anni, voglio dire, non è proprio.
0: Però posso dire, potremmo essere previdenti e iniziare già anche noi a prepararci.
1: Vabbè, ma per
0: se
1: quelli...
0: inizia 30, no, quasi 40 no. Come noi.
1: Per noi, ma che quasi 40?
0: Andrea, ormai.
1: Per noi va benissimo anche il parkour classico, lo so che siamo un po' arrugginiti, però penso che ci stiamo ancora dentro a fare parkour effettivo. Questo parkour invece per adulti è utile, più che divertente, è utile.
0: Io volevo salutare e ringraziare un ascoltatore che si chiama Gabriel, che ovviamente ha fatto lo stesso collegamento che ho fatto io ieri quando ho visto la notizia, cioè leggi parkour e pensi a Steve Carrell che all'interno di The Office fa parkour in mezzo all'ufficio.
1: Sì, certo, certo, cioè, quello fa sempre molto ridere.
0: Devo dire, una delle scene che forse mi fa più ridere assieme alla preparazione del ragù.
1: Come?
0: Di un personaggio di The Office, quello.
1: Ah, ok, no, mi sfugge.
0: Il carne che fa il ragù, che praticamente a inizio puntata fanno vedere che lui ha preparato il ragù tutta la notte, un ragù che c'è tantissimo. Arriva all'entrata dell'ufficio, lo perde tutto per terra, perde tutta la pentola
1: Vabbè,
0: di ragù.
1: Guarda, c'ho una storia meravigliosa di persone che non posso raccontare, devo chiedere l'autorizzazione,
0: no,
1: però allora... la butto lì vaga. Persona che fa un dolce, lo porta a casa dell'altra persona e dice: ecco qua, l'ho fatto per voi. Prende il dolce in mano, all'altra persona cade il dolce completamente a terra e finisce lì. C'è della serie: ah, peccato, deve essere stato anche buono. Non l'avevo neanche assaggiato, però secondo me era buono.
0: Pensate che l'altro giorno io ho cucinato due burger vegani in friggitrice ad aria. Li ho tirati fuori con le mani, quindi scottavano molto. Uno a me è caduto per terra, ero molto affamato, è caduto sul tappeto della cucina. Per qualche secondo ho pensato: vabbè, lo mangio lo stesso.
1: Che tanto,
0: poi l'ho buttato via.
1: Tanto con i peli dei gatti, era
0: figurati.
1: Sempre era tutta roba
0: poi
1: vegana.
0: Poi ho pensato a quello.
1: Sì,
0: ho
1: detto, can no, I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Mix, non so se sia meglio il parkour degli over 50 oppure voi che fate i balletti e li mettete su Instagram con Emma Rossato e la banda.
1: Lascia stare, lascia stare. Non, tu non hai idea. Quello, in quel momento eravamo come te, come chiunque altro, quando gli vengono a dire dai, facciamo un video per i social, un bel balletto.
2: Mamma mia, e per fortuna che sta cosa adesso comunque non è solo per noi. Cioè, se ci pensi, non è più un problema tipo di chi fa la radio, di chi fa, non so, la televisione, che deve prestarsi poi anche al mondo social. Anche i bar adesso fanno queste cose, le ferramenta.
1: Edo, di più spara in alto, perché chi? Voglio fare un grandissimo saluto alla Guardia di Finanza.
2: È vero!
1: Che è partita con questa campagna social meravigliosa, di tutti i finanzieri di ogni città si presentano nel luogo tipico in cui svolgono il loro lavoro, tipo sopra una barca a Venezia, tipo...
2: Vabbè, il resto d'Italia sulla macchina, però sempre molto bello, perché lo fanno in luoghi molto caratteristici.
1: Esatto, in luoghi caratteristici
2: della città, riconoscibili, e fanno un saluto da Venezia. Da
1: ciao, siamo la Guardia di Finanza.
2: Ma è bellissimo, quei video là sono bellissimi.
1: Durano 8 secondi.
2: Penso che loro provino la stessa sensazione di quando Emma Rossato viene a dirci facciamo un bel balletto.
1: Chissà se anche loro preferirebbero fare un torneo tipo la Village Super League.
2: Mamma mia, allora attenzione, ne parliamo tra pochissimo, perché è molto bello, però tutto si collega un po' a tutto quello che abbiamo detto. Cioè, siamo passati da Singapore e tra poco andiamo in Cina.
1: Sì.
2: Abbiamo parlato a quest'ora per un mese circa dello speciale mondiali, adesso torniamo a parlare di calcio.
1: Abbiamo parlato di ginnastica, anzi di parkour per adulti, adesso parliamo di calcio per adulti, no? Adesso detta così sembra anche una cosa cioè sembra che, non so, vabbè, no, non in quel senso. Calcio che possiamo far tutti, anche noi che non siamo iscritti a una società sportiva e non veniamo pagati, stipendiati da una società calcistica.

0: Un saluto a voi che siete là in radio. Noi stiamo andando in montagna.
1: Ciao Topolini.
2: Buon divertimento. E allora, visto che parliamo di sport di cui non si parla abbastanza, intanto facciamo i complimenti all'under 18 della nazionale di baseball che ha vinto gli europei in finale con la Germania.
1: Bravi.
2: Quindi, grazie Mirko che ci ha segnalato questa cosa.
1: Dopo l'Unia.
2: Noi vi parliamo invece della Village Super League e speriamo di importarla qui. Visto che la Cina, questa è un'idea cinese, visto che la Cina non va ai mondiali da 20 anni, e noi sai da quanto non andiamo ai mondiali?
1: Più o meno,
2: quasi 16 praticamente. Hanno pensato di inventare un torneo calcistico che parla di, cioè, in cui si gioca a calcio, ovviamente, ma non ci giocano i calciatori.
3: Chi ci gioca?
2: Tutti.
3: Ci giocano tutti.
2: Ci
3: certo,
2: giocano
3: sì.
2: Tutti e ci possono giocare anche, non so, gli operai, i contadini, insegnanti, studenti, imprenditori. Tutta gente che vive nei villaggi cinesi, quindi in zone rurali, magari meno conosciute.
1: Si organizza la squadra.
2: Si fa la squadra e si gioca il torneo. Tra una partita e l'altra, poi si fanno spettacoli folcloristici, sfilate, musica, ci sono prodotti tipici, stand gastronomici.
1: Food truck. C'è quello che arriva con il panino unto tipico,
2: esatto,
1: italiano, capito?
2: È una sorta di torneo delle sagre, mettiamola così. Solo che al posto delle sagre ci sono i vari villaggi che si affrontano e a giocare ci sono persone comuni che semplicemente vanno lì e cercano di vincere il torneo. Sta radunando milioni e milioni di spettatori ed è l'alternativa ai mondiali, visto che insomma la Cina purtroppo non li
1: ha. Hai idea di quali stadi ospitino?
2: No, però prova a cercare qualche immagine della Village Super League.
1: Cioè, vorrei capire appunto se sono villaggi, cioè stadi di villaggi rurali o
2: allora
1: stadioni.
2: Si parla
1: enormi.
2: Di iniziativa che mira Village a Super League, torneo che mira a promuovere, diciamo, le zone rurali appunto della Cina, quindi
1: vedi
2: che bello che è.
1: Qua pare enorme. Aspetta, questo è un sito non sicuro.
2: Vabbè, non aprirlo. Comunque sembrano degli
1: anche
2: stadi molto
1: piccoli. Anche questo è un sito non sicuro.
2: Secondo me non so.
1: Ma dove stiamo andando a vedere?
2: Sei sul sito della CNN, se non è sicura quella.
1: Inge, eccola qua. Abbastanza grandi, dai. Ci saranno migliaia di persone qua,
2: di più,
1: che guardano, voglio dire.
2: Sì. Comunque una roba meravigliosa. Adesso io non so se nei vostri paesi ci sono piccoli tornei che vengono sponsorizzati, tipo la Village Super League. Nel caso segnalateceli che veniamo a fare il tifo.

0: Attenzione ragazzi, perché pare addirittura che dal 2028 stiano per organizzare la Kung Chao World Cup. Quindi questa cosa qua si allargherà non solo a chi ci abita in Cina, ma anche a quelli che vorrebbero parteciparvi da altre parti del mondo.
1: Allora, io rimango dell'idea che sarebbe una cosa meravigliosa se rimanesse legata ai villaggi, perché poi non sarebbe curioso capire.
0: Ma vogliono costruire una bella città grande, basata su.
1: Sarei curioso di capire se le squadre che vengono fatte sono poi mirate ad avere la squadra forte. Ok, cioè a vincere il torneo o semplicemente una squadra fatta da chi vuole partecipare. Cioè,
0: non
1: capito?
0: Sì.
1: Non competitiva, ma semplicemente una squadra del paese.
0: Guarda, ad esempio, nel 2024 hanno dovuto fare un turno preliminare di 162 partite per selezionare i 20 finalisti. E questa cosa è durata da gennaio a maggio.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, va bene,
0: cioè, voglio dire, era già lunga come storia. Va bene, che facciamo? Mettiamo Godzilla?
1: Ah, ok. Eh? Sì, no, ma aspetta, c'era prima metti l'audio.
0: Ah, sì,
1: allora.
0: Bravo. Allora, poco fa, attenzione, perché vi ho raccontato anche di quando ho cucinato questa cosa in friggitrice ad aria.
1: Esatto.
0: E purtroppo mi è caduto il burger per terra e ho detto, vabbè, lo mangio lo stesso. Poi
1: no,
0: ho pensato,
1: fatto.
0: No, vabbè, no, ci sei i peli del gatto,
1: sì.
0: Bla bla bla, ho lasciato tutto lì. La soluzione me la dà lui.
2: Beh, buongiorno Remix. In questo caso, se dovesse cadere del cibo per terra, bisogna applicare la formula, non solo quella dei 5 secondi, ma bisogna moltiplicare il numero di secondi in quel cibo rimasto a terra, moltiplicarlo per, aperta parentesi, la viscosità del cibo e quindi la possibilità che si attacchi qualcosa al cibo stesso, chiusa parentesi, moltiplicato la radice quadrata della viscosità del cibo che influenza
0: ancora,
2: appunto la quantità di schifezze che ci rimane attaccata,
0: poi...
2: chiusa parentesi, fratto il prezzo al chilo del cibo che è caduto per terra. Il tutto va moltiplicato ulteriormente per la fame che si ha in quel momento.
0: Vabbè, in quel momento ho detto, vabbè, uno è sufficiente, dai, anche per il prezzo al chilo e la viscosità.
3: Radio Peter Pan.

0: c'è grande preoccupazione per la World Cup, la World Cup. Chiedono: scusate, ma la Coppa Chiosco ci sarà o non ci sarà? Perché questo mi sembra che sia un po' la discriminante, perché gli ascoltatori possono capire se iscriversi o meno.
1: Fase a gironi con la Coppa Chiosco. Poi ci sono le fasi eliminatorie. Scusami, bisogna un attimo documentarsi. Tra poco parleremo d'altro, però. Promesso, ragazzi, più tardi anche i servizi in camera.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Sabato 25 luglio.

0: Di Jesolo, together as one.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da 4 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
6: Quanto vale
7: la tua carta fedeltà?
8: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
7: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
8: Ali migliora la vita.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati giunte minacce, insulti e messaggi intimidatori, a denunciarlo è l'ANM. Giorgia Meloni, in un'intervista al giornale, dice intanto che c'è una questione di proporzionalità delle pene comminate. Chiudiamo con gli Stati Uniti e il New York Post, che afferma Donald Trump vorrebbe il numero uno della FIFA Infantino come prossimo segretario generale ONU, perché ha la credibilità necessaria all'incarico. E il prossimo segretario generale sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà a fine dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A €189, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ah, e allora scialla.
18: Scialla, scialla.
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Forever Fun, Forever Summer. Grazie a

0: adesso con Shiva e Sfera e Basta.
1: Abbiamo i maroni per terra.
0: Abbiamo messo le collane d'oro, le possiamo togliere? Guarda, possiamo vestirci da remix di nuovo?
2: Credo, io e te, insomma, facciamo questo di lavoro, quindi non è che ci esponiamo di solito sulle canzoni che ascoltiamo, cioè no. Diciamo che è tutto bello.
0: Questa, e anche tutto questa bello. Ci è piaciuta tanto.
2: No, questa mi ha fatto
0: alleluia, molto bene. Guarda. Dai, Andrea, è bellissimo.
3: Bienvenidos a la tercera ora del programa más interesante de la

0: Oh, amici, amici!
1: Cosa?
0: Vorremmo farvi una domanda. A spanne così, provate a fare un conto in una giornata tradizionale di quante persone, con quante persone parlate a voce. Quindi face to face, faccia a faccia.
1: No, quante... aggiungici pure telefonate.
0: Telefonate, sì, scusami, bravo. Quindi quante con quante persone durante una giornata parlate faccia a faccia o comunque voce a voce, cioè tipo al telefono.
1: Non vale
0: WhatsApp.
1: Audio. Esatto, note audio non valgono, cioè persone con cui avete una sorta di botta e risposta. Ok, sì. Un dialogo, una conversazione.
0: Facciamo questo conto, poi ne parliamo. 393 7366 240.
2: Attenzione.

0: c'è utile per quello che stiamo per fare, però mediamente mi pare di capire stiamo tutti attorno alle 15-20 persone, media.
1: Oddio, di media sì, guarda, passiamo da chi ha parlato ieri con 4 persone, chi ha parlato con un centinaio di persone perché lavora al bar dell'università, chi invece dice 15-20 solo al telefono e poi 4-5 face to face. Ancora Simone, io minimo 50-60 persone al giorno, tutte officine e meccanici.
0: Cavolo,
1: qualcun altro che dice vale la botta senza risposta invece.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: C'è stato un botta e risposta.
0: Noi abbiamo fatto questo conto, cioè l'ho fatto io, non so se te ti ritrovavi un po'
1: in io di più facendo. Però Andrea ieri ad esempio circa 17-16,
0: sì, 16,
1: io
0: persone.
1: Un 25 a spanne così, cose in più più o meno.
0: Chissà
1: noi,
0: se
1: essendo che lavoriamo in un posto di lavoro dove alla mattina ci sono una cinquantina di persone e al pomeriggio un'altra trentina, insomma ti capita di parlare con più persone, di ritrovarti con più persone, però se poi stai a casa come la nostra ascoltatrice magari parli con 4 persone, sì, in croce.
0: Chissà
1: veramente
0: se magari 10 anni fa parlavamo di più, Edo, o 15 anni fa, perché sicuramente dal 2005 al 2019 la gente parla molto meno.
1: Sì. Rispetto appunto a questi dati qua che sono stati raccolti tra il 2005 e il 2019 si è visto come si è andato come si è andata in calo proprio l'interazione giornaliera delle persone. Poi c'è da fare un ragionamento, cioè si è visto anche questo dato qua fino al 2019, si è studiata questa cosa che
0: sì,
1: dice che il numero di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28% tra il 2005 e il 2019. Poi c'è stato di mezzo il Covid che ha cambiato un po'.
0: Ma secondo te è legato all'invasione della privacy questo anche?
1: Le cause potrebbero essere la diffusione degli smartphone e il fatto che la comunicazione digitale sembri avere un ruolo sempre più importante.
0: Ok, perché poi ti dico anche una cosa che avevo trovato legata alla Svezia, che secondo me incide in questo. Però
1: la Svezia?
0: Adesso non facciamo in
1: Svizzera,
0: tempo.
1: No, no, Svezia!

0: ragazzi diceva: avevo trovato questo articolo che parlava di quello che succede in Svezia. Da sempre si dice: no, Svezia molto avanzati, molto progressisti, bravi, eccetera. Però, per esempio, nella cultura svedese, sedersi accanto a uno sconosciuto sui mezzi pubblici è visto come un gesto invadente.
1: Quindi?
0: E quindi preferiscono mantenere il proprio spazio personale. Poi, non so, altre, ci sono regole commerciali particolari che, vabbè, in questo caso non c'entrano.
1: Però posso dire, tipo, allora, sedersi accanto agli sconosciuti. Chiariamo la situazione.
0: A volte capita.
1: Capita. Se l'autobus è pieno, mi siedo vicino a te. Se l'autobus è vuoto, mi siedo distantissimo.
0: Vabbè, ma è logico, ma quello è anche lo stesso discorso che puoi fare sul quando
1: vai a
0: fare.
1: Ma non io, anche tu che arrivi vicino a me devi sederti distantissimo. Palestra.
0: Aspetta, ti sto dicendo, è lo stesso discorso della pipì in bagno, nei bagni pubblici.
1: Certo.
0: Cioè, se ti metti sull'urinatoio su uno, io mi metto su quello tutto a sinistra, tu mettiti su quello tutto a destra, e poi nel caso quello in mezzo.
1: Bravo.
0: Non è che devi farti di metterti vicino.
1: Quello sicuramente. Però lì c'è proprio una questione un po' di intima proprio, no? Cioè proprio anche proprio.
0: Certo, certo. Sì, ho capito. Però secondo me è lo stesso principio.
1: Lo spogliatoio, entro il spogliatoio. Se tu sei su una panca, io mi metto su almeno su un'altra.
0: Certo.
1: Dico, almeno su quella accanto, non sulla stessa se lo spogliatoio è vuoto.
0: Sì, se lo spogliatoio è grande.
1: Perché allora lì io sai cosa faccio quando succede che qualcuno fa una cosa del genere?
0: Ti prendi di sposto
1: io.
0: Mamma mia,
1: come a dire,
0: carattere. Che carattere.
1: Dai. Ma è tutto vuoto, ma ti metti sulla mia stessa panca.
0: Vabbè, ma mica magari, cioè,
1: sto per dire una cosa brutta, metti un disco.
0: Addirittura una cosa brutta. Preparo la base rabbia, ok?
1: No, mettiamo un disco, questo mi fa cantare. Famo

0: la vuoi dire, Edo? La vuoi dire? No, dai, non dirla. È quella cosa lì che hai chiuso.
1: No, no, basta, mi sono già dimenticato.
0: Ah, hai già fatto pace allora con quello che si mette spogliatoio vicino a te.
1: No, speriamo quello... che non lo faccia mai più.
0: Ma che distacco, vedi? Ecco vabbè, perché parliamo dai. Sempre meno. Una volta magari avresti parlato e chiacchierato.
1: No.
0: Telecamera.
1: No, perché poi comincio a sentire i discorsi che fanno e anche lì allora mi metto le cuffiette.
0: Allora, se avessi scambiato quelle due parole con lui, avresti scoperto intanto come risolvere la crisi israelo-palestinese.
1: Esatto, sì.
0: E poi avresti un'opinione chiara sul caso Roggero. Anche quella sapresti già cosa fare.
1: Dai, ciao, a dopo. The
2: Remix Show. Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a €160,30. Approfittane in negozio e online.

0: travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: questa canzone, il giovane Andrea molto sfigato
1: poteva fare beatbox,
0: molto sfigato, ballava malissimo e non cuccava mai. Questa era come,
1: fammi vedere come ballava. Approccia...
0: no, meglio
1: fammi
0: di no.
1: Vedere, fammi
0: no,
1: vedere, dai, fammi
0: no,
1: vedere.
0: Non mi ricordo, però che sicuramente non ballavo bene e non so, secondo me anche l'entusiasmo con cui ballavo non andava bene.
1: Probabilmente era
0: non
1: quello.
0: Aiutava.
1: Non era il modo, forse era l'entusiasmo. Ma adesso invece che fai la radio, ma quanto cucchi, Andrea? Quanto cucchi? Pazzesco.
0: Guarda, aspetto solo l'Astro Sex Parade.
1: 9:38, siamo arrivati al mercoledì, ragazzi, e quindi già vi ricordiamo il primo appuntamento con gli eventi di Radio Peter Pan. Questa sera il Peter Pan DJ set 90-210 arriva a Pizza in Piazza a Goito, provincia di Mantova.
0: Vela! Allora è il codice di avviamento musicale anni 90-2000, giusto?
1: Sì.
0: E allora ci saranno in console Marco Bax e Lady Ellen. Se volete maggiori info cercate tutto su peterpan.it. Tra poco vi parliamo anche di tutte le date che della tripletta che farà Radio Peter Pan alla Gris Show.
1: Sì, domanda, canzoni anni 90-2000, quindi cosa mettono ad esempio?
0: Cosa vuoi? Tipo non lo so, Prezioso,
1: bello,
0: e Marvin,
1: bello.
0: Ti piace
1: tipo,
0: quella?
1: Tipo poi altra?
0: Rhythm of the Night, ti piace quella?
1: Ma Vamos alla Playa la mettono?
0: Anche Vamos alla Playa.
1: Ah, vedi,
0: ma se
1: allora,
0: vuoi,
1: allora,
0: essendo anche 2000 puoi trovare, che ne so, anche gli Swedish House Mafia.
1: Anche gli Swedish House Mafia,
0: certo. Vabbè, ma comunque c'è un sacco di bella musica anni 90-2000 che vi consigliamo di sentire dal vivo.
1: Amici adesso di Mantova, della provincia di Mantova, avete capito dove andare. Se invece avete qualche servizio in camera da fare all'ultimo, fatelo subito su WhatsApp 393 736 6240 per mandare il vostro messaggio,
0: esatto,
1: e la vostra richiesta.
0: Se conoscete qualcuno che vive una giornata, un periodo speciale, ci date il numero, noi proviamo a chiamare quella persona in diretta da parte vostra.
1: Veloci però, perché sì,

0: Vi ricordiamo un paio di cose molto importanti.
1: Allora, attenzione, perché sta per tornare il Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, quest'anno lo rifacciamo noi come radio, essendo media partner. Un torneo che gira appunto le piazze più belle di sempre. Saremo in piazza Aurora Jesolo, in Prato della Valle a Padova, in piazza Ferretto a Mestre, in piazza Libertà di Bassano del Grappa, in piazza Martiri della Libertà a Milano, in campo Santa Maria Formosa per la finale appunto a Venezia.
0: Esatto, si parla di 30 squadre che si sfidano appunto in queste sei piazze, ci sono tantissimi premi in palio e potreste addirittura essere voi componenti della squadra di Peter Pan. Andiamo, sì, per step.
1: Perché se volete iscrivervi trovate tutte le informazioni su rayer.it/rayercityleague fino ad esaurimento posti. L'iscrizione costa 50 euro, ma per la squadra di Radio Peter Pan l'iscrizione costa niente, zero, gratis.
0: Esatto.
1: Come ci si può iscrivere?
0: Allora,
1: con la
0: intanto
1: squadra di Peter Pan?
0: Spieghiamo che ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno in corso.
1: Sì, quindi possono averne 15 ancora, ma insomma devono compierne 16 adesso.
0: E allora candidatevi inviando nome, cognome, recapito telefonico tramite la mail eventi@peterpan.it.
1: La squadra selezionata, oltre ad avere l'iscrizione gratuita, avrà anche i brand, avrà tutta la brandizzazione della squadra a tema Peter Pan, quindi
0: quella.
1: Porterete, siccome io e Andrea non siamo molto bravi a basket,
0: cioè,
1: dobbiamo cercare qualcuno che sia più bravo di noi,
0: oltre
1: a giocare al posto nostro.
0: Oltre alle cose, al kit gara che verrà dato a tutti quelli che si iscriveranno, c'è 2 canotte da gioco Rayer City League, una sacca Nico abbigliamento e la copertura assicurativa.
1: Dai ragazzi, allora eventi@peterpan.it, candidatevi per essere voi la squadra della Peter Pan Rayer Team appunto per la Rayer City League
0: 2026.

0: fatta come scherzando e ridendo, siamo arrivati alla fine della puntata, abbiamo ricordato abbastanza tutte le cose che dovremmo fare nei prossimi giorni, le ricordiamo velocemente visto che lo accennate poco fa, la tripletta di Radio Peter Pan alla Gris Show, ovvero venerdì c'è l'appuntamento con me, te, ma tutti i componenti della Notte da Leoni, cioè il Peter Pan Hangover, ci sarà Lex Serafor, Rocky, Mr. Ciao, le pole dancer, tutti i performer e special guest DJ Matrix e Ottomix.
1: Sabato invece dalle 11 alle 19 il DJ set con le dirette assieme ad Alver, M-Beat e il nostro Joe, appunto dal track di Radio Peter Pan, poi la sera il Peter Pan Super Impatto con Alice Fassina, Thomas Menegazzi e l'amico del Tomorrowland Quintino.
0: Buena.
1: La domenica poi dalle 11 alle 19 il lungo DJ set tutto al femminile con le Farmer Girl di Peter Pan, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice, Steffi De Cicco, e salutiamo anche gli amici di Agrimec SRL, coperture, frangivento e ombreggianti per impianti zootecnici.
0: Ci sono tanti eventi in questo fine settimana con Radio Peter Pan, vi invitiamo a cercarli, a trovare informazioni, magari ad andare al più vicino che c'è a casa tua, sul sito peterpan.it oppure dall'app Radio Peter Pan.
1: Molto bene, e adesso un po' di musica degli anni 2000, scelta, selezionata, mixata dal nostro DJ Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: mani.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Hai sentito questo campanello?
4: Sì, sì. Cos'è?
3: È Giovanni che è arrivato, che suona. Dice: ve ne andate via.
4: Giustamente al cambio dell'ora, scusami.
3: Suona il campanello.
4: Suona la campanella.
3: Arriva anche Emma tra poco nella Generation. Noi torniamo domani alle 7.
4: È giovedì, Tamarro. Ciao. Ciao.
2: Bene, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Che inizio, che inizio.
2: Con i remix.
5: Pippi del Pan. Squat.

0: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Ain't got no home, ain't got no shoes.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: Le 10:01, l'ora della Generation.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sfezo, Zark, how does it feel? Su Peter Pan c'è un capannello di persone e stiamo decidendo se può partire o no la puntata del mercoledì.
1: Può partire,
0: della
1: giornata. Può partire, vai, vai.
0: La facciamo andare?
1: Lascia la sigla.

Buon mercoledì, metà settimana, oggi è il 22 luglio 2026, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation. Programma che si compone, come sai, se l'hai già sentito, di diverse rubriche: una domanda del cavolo con due Z, un oroscopo determinante per tutta la giornata, il GR sti cazzi, quella rassegna stampa con tutte le notizie più inutili di giornata, e poi scatta la seconda ora, quella con Emma Rossato, anche lì ci sono un po' di robe da affrontare. Terza ora che cambia rotta e diventa sala giochi. Altri due ticket da assegnare, pronti a farlo anche in questo mercoledì, quasi di fine luglio. Guarda che se tu sfogli il calendario, vedi che manca più o meno una settimana alla fine del mese, poco più, ormai ci siamo. Oh, siete pronti ad affrontarlo sto mercoledì? Sarà facile, sarà difficile? Hai l'umore alto? Hai l'umore basso? Per noi che facciamo la radio deve essere la missione di giornata, cercare di migliorare l'umore di chi ce l'ha giù e tenere alto quelli che hanno l'umore buono. E quindi ho detto, mettiamo una canzone che puoi cantare, che puoi ballare, che ha a che fare con l'essere up e con l'essere down, con l'essere up e con l'essere down. E quindi ho rubato questa dall'archivio.

0: correva l'anno 2000, Billy Moore, Up and Down, disco rubato dall'archivio perché voglio mantenere up l'umore di quelli che già ce l'hanno alto l'umore e alzarlo a quelli che ce l'hanno in down l'umore. Dai che inizia la Peter Pan Generation, puntata di metà settimana. Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

Just ASMR per Peter Pan, Just a Little. C'è una puntata della Generation da affrontare. Si inizia dalla pausa caffè, si arriva alla pausa pranzo, che è il nostro obiettivo. Le prossime tre ore è arrivare sani e salvi alla pausa pranzo, ce la facciamo. Saluto Marzia, che a proposito invece di pausa caffè allega la sua di pausa e c'ha un pocket coffee abbinato alla panna, quella per caffè, che sono due confezioni separate. Però non avendo il bicchierino, come lo mixi? In bocca? Le ho chiesto così su WhatsApp e le ha detto esatto. Mi sembra una bella strategia, comunque ti dà l'energia del cioccolato, del caffè e fai le cose, mischi in bocca, bla bla bla, fai i gargarismi, si mescola e poi mandi giù. Buono, ti posso usare come caffettiera. Senti, io oggi voglio darvi una missione nella domanda del cavolo con due Z. Il disco che ho rubato dall'archivio ha a che fare con l'umore della gente. Io credo di avere nel DNA, per quanto io sia una persona scontrosa e odio stare a contatto con le persone, non sono molto bravo, però quando ho a che fare con qualcuno cerco di tirarlo su di umore, che è quello che si fa anche alla radio, soprattutto una radio come Peter Pan, che è fresh, che è veloce, che è giovane, che cerca sempre di cazzeggiare, e questo l'ho portato anche nella mia vita. Quindi la missione che ti do: è facile tenere alto l'umore di qualcuno che ha già l'umore alto, ma se uno ha una giornata triste, che nella testa gli risuona questa base qua, che dice no, ma che due coglioni, ma il lavoro, no, ma che due palle, guarda che adesso devo pagare questa cosa, no, ma e sbuffa tutto il giorno. Ecco, prova a tirare su il morale a una persona così. Come si fa? Qual è il tuo trucco? Qual è la tua strategia? 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale. Come fai a tirargli su l'umore a sta persona qui? Va.

0: Another Talk to You. State ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation vi ho dato una missione stamattina, un po' ho delegato una mia responsabilità. Cioè, quando ti trovi qualcuno di fronte che ha la giornata storta, come fai? Questa è la mission di oggi. Tira fuori le unghie, i denti, una buona idea. Di fronte a te una persona con l'umore sotto i tacchi, ma tu non vuoi vivere una giornata così. Eppure con quella persona magari ci devi stare, perché è un tuo collega, è un tuo amico, è un tuo conoscente, un tuo vicino di casa col quale magari devi stare del tempo. E allora che fai per tirarlo su di morale? Ci sono già un po' di consigli, ho radunato un proprio una marea di esperti. Senti lui.
1: Lo porti a Mignotte! Disco Night!
0: Oh, iniziamo veramente, veramente alla grande. Oppure
2: io quando sono in mezzo agli amici che sono un po' giù con tanto, li guardo negli occhi e dico: oh raga, viva la figa.
0: Molto bello.
2: Senti loro che fa. Per cui dopo parte subito l'ormone, ciaone.
0: Così. La figa, figa. C'è anche Alessio da Vittorio Veneto che dice: offrigli una birra, quella risolleva sempre gli animi, anche se sono le 7 della mattina, va bene.
3: Grande Joe, te lo dice la canzone stessa, come si fa a tirar su l'umore? Con una boccia di gin.
0: Yeah.
3: Se invece è astemio, là non ci sono proprio speranze. Allora.
0: Vabbè, e queste sono le opinioni maschili. Vorrei sentire anche qualche signorina. 393-7366-240 per tirare sull'umore a un ometto e portarlo a gnocca e fargli bere qualcosa. E, boh, non lo so, sono dei buoni consigli.

0: Artifive, Swag Music, state ascoltando Radio Peter Pan. Buon mercoledì, metà settimana, c'è la Generation, vi ho dato una missione. Hai di fronte, capita, no, nella vita a tutti, hai di fronte qualcuno che c'ha l'umore proprio di merda e rischia di diventare contagioso, no? Anche te, magari ti sei svegliata, è una bella giornata, ti imbatti in questa persona che... che due coglioni, il capo. Come fai? Cioè, come fai a raddrizzargli l'umore? C'è una signora, non una signorina, mi va bene uguale.
1: Ciao Gio, sono una signora, non signorina, va bene lo stesso.
0: Ma la mia
1: comunque, ragazzi, per anni ho lavorato con una persona che più o meno sempre aveva umore sotto i tacchi.
0: E quindi?
1: Bisogna sorridere, ridere, sorridere. Se non riesci a contagiarla, pazienza, alzi le mani e la lasci al suo destino.
0: Muori,
1: ciao ciao.
0: Muori, hai schifo, così lo spingi per tagli dai calci sui reni. Non hai voluto ridere con me, guarda, io sto ridendo tantissimo. Mi piace questo messaggio, fra non leggerlo, se no partono gli insulti. Allora non dico il tuo nome, però lo leggo il messaggio. Gio, per tirare sull'umore a un'altra persona gli dico: ma dai su, pensa che potevi essere comunista e interista, allora sì che ti disperavi. Sai che io sono interista, vabbè, non l'ho mai negata questa cosa qua, metto sempre l'assegnato l'Inter.
2: Assegnato l'Inter!
0: E sono iscritto alla pagina Facebook Interisti Stalinisti, perché mi fa molto ridere. Quindi forse, però sono una persona felice uguale. Oh, sai cosa può tirar sull'umore della gente? Un disco potente tipo questo. Oddio. Magari no. Però se lo usi come risveglio. Si chiama Fate, il disco di Alan Walker. Muoviti un po'.

0: Sì, legava bene quel Peter Pan Generation. Alan Walker, Ava Max, Fate. Vi ho dato una missione stamattina nella domanda del cavolo con due Z. Tira su l'umore a qualcuno che ce l'ha giù. Lui c'ha un consiglio velocissimo.
1: Un bel bonifico.
0: Sì, però adesso non è che trovi qualcuno, magari non è che è così intimo che gli fai un bonifico. Non è che puoi fare un bonifico a tutti, ma manco Elon Musk fa un bonifico a tutti così. Ah, sai, voglio che tu mi faccia un sorriso, t'ho dei soldi. Non è conveniente, è proprio antieconomica. 393 7366

0: Sport.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
4: Quintino.
3: Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Disco di qualche anno fa, 4 per la precisione. Bad Bunny, Titi me preguntò su Peter Pan. Oh, ragazzi, state al vostro posto, non muovetevi.
2: Vi preghiamo di rimanere nella vostra posizione, non evacuate. Rimanete in posizione, fra 10 minuti dovrete passare il temporale,
3: sì,
2: e ricomincerà il concerto.
1: Sì, sì, sì, c'è ancora gente lì che aspetta che ricominci il concerto di Bad Bunny, invece. E invece poi è grandinato. Vi ho dato una missione nella domanda del cavolo con due Z: migliorare l'umore a qualcuno che ce l'ha sotto i tacchi. Cosa fai? Senti la differenza fra gli uomini e le donne. Questo è Andrea.
4: Mia moglie, quando sono giù di morale, mi fa un bel calippo. Solo che a volte faccio finta di essere giù di morale.
1: Ok, quindi usa degli stratagemmi. Un altro Andrea dice: queste rasserenano anche le giornate più oscure. Allega foto di puppe. Beh, comunque. Oppure Matteo che dice: lo invito a fumare uno spino, che è una delle soluzioni, ma lì c'è della chimica di mezzo. Stai modificando la chimica, devi riuscire a farlo senza. E poi ci sono le donne più ingenue.
5: Ciao Gio, la mia migliore amica, un po' di tempo fa, in un periodo un po' difficile della mia vita, un giorno avevo bisogno di uno sfogo, pianti, disperazione. Lei, poverina, non sapeva bene cosa dirmi. Si gira, aveva un pacco di biscotti in mano,
1: sì.
5: Si gira e per consolarmi mi chiese: vuoi un biscotto?
1: Un biscotto.
5: Da quel giorno è il nostro modo per rincuorarci, il vuoi un biscotto?
1: Vuoi un cracker? Buono, dai, mangia, ti tira sul morale. Sicuramente il cibo tira su di morale, di brutto anche lì modifichi la chimica. Un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene e quelli che no in questo mercoledì.

0: Jones, Mnek, Where Did You Go? Su Peter Pan dà l'ultimo consiglio su come raddrizzare l'umore a qualcuno, lo dà il mago Giuliano, che in quanto mago riesce nella magia. Lui scrive: per alzare il morale basta sparare stronzate, e a me, scrive, riesce bene. Anche a noi di Peter Pan, e quindi forse è questo il motivo per il quale ci troviamo fra pirla. C'è l'oroscopo, chi si salva oggi? Peter Pan, Peter Pan di stelle. I segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, e quindi hanno un metà settimana dignitoso se non altro, sono nell'ordine quelli del Cancro. Ok, la Vergine. Ci siamo anche noi, c'è la Bilancia. Il Capricorno. E l'ultimo segno che è ok oggi è il segno dei Pesci. Gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Tenetevi forte perché potrebbe arrivare l'impatto. Ma rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10, la perfezione, non esiste. I migliori oggi, quelli dello Scorpione. Macchina o moto, l'importante è che arrivi. Doccia calda o doccia fredda, l'importante è che ti lavi, dipendente o partita IVA, l'importante è che ti paghino, dolce o salato, l'importante è che scrocchi. Mare o montagna, l'importante è essere in vacanza. Oggi azzecchi qualsiasi scelta, soprattutto quelle importanti. I più fighi sono quindi quelli dello Scorpione.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi!
1: E non
0: le azzeccate
1: applaudo
0: tutte
1: con ironia.
0: No, no, no, peggiori di giornata. Poveri, quelli del Toro.
2: Oddio! No, Dio, ti prego, no!
0: Toro,
2: no,
0: male,
2: no,
0: male.
2: No!
0: Mi dispiace, Toro.

0: Hai capito? Correva l'anno 2018, Alvaro Soler la cintura. C'è Michael che scrive: sono Scorpione, ero indeciso se comprare un'auto, ma ora per colpa dell'oroscopo mi tocca comprarla. Ottima soluzione.
1: GR sti cazzi.
0: Vedi come si risolvono gli enigmi ascoltando l'oroscopo. Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore, si parte dal leggo. Matrimonio in stile James Bond. Lo sposo si lancia da una finestra sulle note di Skyfall.
2: E sti cazzi.
0: Forse voleva scappare, era l'ultima possibilità. Da fanpage, Vinicius Junior si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale. Il suo viso ora è diverso.
2: E sti cazzi.
0: Ok, alla grande. Fatto quotidiano: Shakira e Piqué di nuovo faccia a faccia a distanza dopo 16 anni. Lo sguardo di lui al mondiale 2026 diventa virale.
2: E sti cazzi.
0: C'è ancora l'amore? Forse no. ADN Kronos, Cucurella ha seppellito una moneta prima della finale mondiale.
2: E sti cazzi.
0: Deve aver parlato col gatto e la volpe di Pinocchio e magari spuntavano degli altri soldi. Euronews, Russia, fermato un gatto con della droga nel collare.
2: E sti cazzi.
0: Vabbè, lo sanno tutti, era solo un po' di erba. Erba gatta. TGCom 24, un meteorite colpisce una casa in New Jersey e gli scienziati scoprono che arriva da un asteroide con acqua salata.
2: E sti cazzi.
0: Oh, sempre in America comunque, mai che succede, che ne so, a Solesino o nella provincia di Rovigo. Geopop, dove si trova la casa più isolata del mondo e cosa c'è dentro?
2: E sti cazzi.
0: Dove si trova non lo so, ma cosa c'è dentro? Se è la casa più isolata del mondo, c'è la persona più felice dell'universo. Ansa, chiudiamo con questa qui. Scoperta l'ambra più antica, a 385 milioni di anni.
2: E sti cazzi.
0: Hai capito? Quella che cantava: t'appartengo, se ci tengo, se prometto poi mantengo. Però li porta bene. Radio.

0: l'anima ci ha messo i suoni, Ellie Goulding ci ha messo la voce, Hypnotized è il risultato di questa somma. Oh Emma, sei pronta?
1: Carichissima!
0: Ti sei pettinata stamattina?
1: Sono fatta la coda così.
0: Mamma mia, è tutta spettinata ad aver passato una notte infuocata, ragazzi. Fra poco torna la Generation. Peter Pan
2: Generation. Peter Pan Squad. Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Lo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 e un minuto.
0: C'è il meteo.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
7: Beh, sempre 30.
8: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
7: Solo da lì.
8: Solo da lì a Liper, perché a lì migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
9: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Ricambio d'aria effettuato con violenti temporali ieri, ma che almeno hanno portato una rinfrescata, e oggi le temperature saranno gradevoli da classica estate mediterranea. Nelle prossime ore al nord Italia cielo sereno o al più poco nuvoloso, con valori termici del pomeriggio grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più grado in meno. Le minime della prossima notte si scende anche sotto i 20 gradi, quindi si starà bene anche di notte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando la di Trevi Meteo.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Che bello, dal 2007 Cristina Aguilera, Candyman. State ascoltando Radio Peter Pan quando fa quell'acuto lì Cristina Aguilera che le parte proprio tutto il polmone destro e anche metà di quello sinistro.
1: Così. Buongiorno.
0: Buongiorno, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la seconda ora della Generation. A fianco a me un irreprensibile Emma Rossato, stacanovista, che ha sentito un po' di vostri messaggi, sì. Ad esempio questo che ha a che fare con la sua capigliatura di oggi, che anche attraverso la radio si vede.
2: Tutta spettinata, Emma?
0: Sì.
2: Ma cosa fai la sera? Distruggi i maschi!
0: Distruggi!
2: Mamma mia!
0: Mamma mia!
1: In verità ieri ho pianto dalle 19 fino alle 23.
0: Perché?
1: Perché ho guardato.
0: Ah, no, no, ce l'ho io il motivo, sarà mica questo il motivo.
3: Oh, ma col gasolio a 2,12 euro. Vuoi fare qualcosa o non so?
0: La benzina.
3: Meloni, sarà ora di togliere queste accise, Non so, 2,12 euro.
0: Era per questo?
1: No, perché devo ancora arrivarmi la macchina nuova col diesel. Quindi ho ancora benzina, pago ancora poco. Piangerò
0: poco,
1: tra poco.
0: 1,90
1: sì.
0: Comunque.
1: Però pianto perché ho guardato una serie TV nuova.
0: No.
1: E letteralmente, no, ti giuro che come una deficiente a casa da sola che piangevo. Che bello.
0: Nella prima ora ho raccolto un po' di consigli su come tirar su l'umore a qualcuno che ce l'ha sotto i tacchi.
1: Ah.
0: Guarda caso, vedi, uno dei consigli è pigliati sta tromba.
1: Bello.
0: Che poi non è quella musicale,
4: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita ha sentito.

0: Jabba the Hutt di Star Wars. Michiko su Peter Pan, c'è la Generation. C'è Manola che dice: ieri ho guardato L'eredità, che c'è in versione summer,
1: sì,
0: c'è una nostra vecchia conoscenza, a Linda Pani, e lei dice: com'è cambiata Linda? Tutta seria, non è da lei, non parla di cacca, è così, su Rai 1 si può fare meno.
1: Non puoi farlo,
0: quella
1: no.
0: roba lì.
1: Non puoi neanche mandare TG5 su Rai 1.
0: E invece adesso Emma qua, tutta spettinata, ha creato un caso.
2: Ciao Emma!
1: Ciao!
2: Cos'hai combinato ieri sera?
0: Cos'hai combinato?
2: Birbantella.
1: No, in realtà mi ero lavati i capelli.
0: Sì.
1: Però io ho capelli ricci. Non li ho tirati, no, col phon, non li ho piastrati. Quindi questa mattina mi sono svegliata così. Come mamma
0: loro,
1: mi ha fatto. E anche loro.
0: Si sono svegliati così. Però vedi, Emma è una stacanovista. Quello che non vi sta raccontando è che quello che ha fatto realmente ieri sera, fuori dall'orario di lavoro, è comunque lavorare per il programma. Ha litigato con un'ascoltatrice che le ha scritto in direct delle cose sulla sua fisicità, sulle sue cose, non entro nello specifico.
1: No, vabbè.
0: Ma mi permette di parlare di stacanovismo, perché la premier giapponese Sanae Takaichi, che è anche amica della Meloni.
1: È ovvio, vai.
0: Sì, no, si trovano, si scambiano regali. Sono
1: il
0: molto...
1: tè, bevono il tè.
0: Si è sfogata sui social e ha detto che lavora un casino, ma soprattutto dorme poco. Dalle 0 alle 3 ore per notte. Zero. Io mi ricordo che anche Berlusconi a un certo punto della sua carriera parlò dei microsonni.
1: Sì.
0: Cioè uno di quelli che non dormiva mai e faceva dei sonni da 10 minuti.
1: Mamma mia, non potrei mai. Io quelli li faccio, ma durano mezz'ora alla fine, il pomeriggio.
0: Posso dirti che è una roba che non vale cioè non vale tutti i soldi del mondo.
1: No, vero. Dormire
0: 8 ore sereno.
1: Mamma, che bello.
0: Ma guarda, pagatemi zero, va bene uguale.

0: Public, si chiama In Your Eyes. State ascoltando Radio Peter Pan. Poco fa parlavamo della premier giapponese che si è sfogata sui social e ha detto: oh ragazzi, va bene tutto, io mi impegno, do tutto per questo paese, ma non dormo.
1: Male,
0: dalle 0 alle 3 ore se mi va bene a notte. No. Un giorno che era festa nazionale ha detto: sono stata a casa.
1: Sì.
0: Ho fatto lavori domestici tutto il giorno e lì ho dormito tanto, 5 ore.
1: Che bugiarda.
0: No, lei
1: puoi dirmi
0: fa.
1: Che la premier indiana, oh, giapponese indiana. Non ha dei filippini in casa.
0: Mamma
1: dai.
0: Mia. Che frase razzista.
1: Ma dai.
0: Nel 2020 è filippino.
1: Vabbè, no, nel senso.
0: Non c'è un filippino, cazzo, che sgobbia in delegato a un termosifone.
1: No, ma non ci credo. Non
0: no,
1: ci credo. Poi anche i figli loro, per esempio il figlio della Meloni, la ragazza. No, ha sempre la tata.
0: Vabbè, ma in Giappone c'è una cultura diversa, è una cultura del lavoro. Infatti il rischio, secondo alcuni giornali giapponesi, è proprio che lei inciti, no, la cultura dell'iperlavoro in un paese, guarda, leggo, segnato dal fenomeno del karoshi, cioè la morte dovuta al troppo lavoro. In Giappone è molto diffusa sta cosa, lavori, e a un certo punto il tuo corpo dice:
1: basta,
0: adesso mi spengo e muoio.
1: Beh, come qui alla fine, sai quanti che si mettono in malattia che poi alla fine non sono in malattia?
0: Un po' diversa, anzi. Se vai tipo nella metro a Tokyo,
1: sì,
0: trovi quelli alle 7 della mattina che hanno fatto festa in giacca e cravatta perché sono usciti a mezzanotte dal lavoro e poi alle 7 tornano in ufficio con l'hangover.
1: Minchia, non potrei mai.
0: Non hanno del tempo libero, che è un po' diverso dallo stakhanovismo. Lo stakhanovismo, sì, nasce da Stakhanov, che era un minatore russo del 1935 che ha trovato un modo per tirare fuori tanto carbone e è stato premiato, ma lui è sopravvissuto.
1: Sì, noi non.
0: Ma non c'è rischio, non morirai mai per troppo lavoro.
1: Sicuramente.
0: Te, guarda, 100%.

0: Anna, you're very very English. White girl wasted. Like Emma Rossato today. Sembra che tu sia in hangover.
1: Oggi sì.
0: Un pochettino sì, anche per quello che dici in onda.
1: Ma non è. Allora, non è.
0: Te la sei presa con la comunità filippina dicendo che sono tutti dei pulitori di case.
1: Oddio, no, non volevo dire quello.
0: Però l'hai detto.
1: Ma si dice avere il filippino in casa.
0: Adesso dici quello che hai detto fuori onda. Se parli con i ricchi.
1: Dicono? Mi denunciano. Dicono che i filippini sono i migliori rispetto, come hai detto. Cos'è che hai detto tu? Tu hai detto che ci sono gli slavi.
0: Comunque no. Cioè,
1: no, hai detto che ci sono le slavi.
0: Ho detto che le badanti sono dell'est.
1: No, non hai detto est.
0: Comunque c'era una canzone di Elio Sanetese che raccontava del filippino che puliva casa.
2: Ho pulito bagno, poi stilato camicia. Poi lavato vetri e stilato camicia.
0: Con anche la L.
2: Poi spassato forno e stilato camicia. Poi sbagliato tutto e messo camicia dentro forno micro.
0: Sono contentissimo che vada a vedere un concerto di Elio il lunedì prossimo.
1: Mamma mia.
0: Però questa canzone credo l'abbiano tolta dalla scaletta, perché sai che cambia, no? Anche la sensibilità nei confronti di certi temi. Se dici, ma è una cosa che si dice.
1: Che pesantezza.
0: Si diceva.
1: Ma che pesantezza, non si può più dire niente.
0: Da piccolo guardavo una serie su Canale 5. Nonno Felice con Gino Bramieri,
1: sì,
0: che faceva molto ridere. Era un nonno milanese che si occupava dei figli, dei nipoti. Io avevo l'età dei nipoti quando la guardavo. C'era una puntata dove il medico di base era di colore. Non ti dico cosa diceva Gino Bramieri in quella puntata, però adesso su Canale 5 sicuramente quella puntata non la trasmettono.
1: E
0: più.
1: Comunque non si dice di colore, vedi, già lì hai sbagliato. Si dice di avere la pelle nera.
0: La pelle nera.

0: Days of Disco dei Deep Swing in the Music su Peter Pan. Vedi come si aggira la possibilità che qualcun altro si offenda, così.
1: C'ha ragione, ma che pesantezza, cioè a me per insultare la gente mi tocca parlare in dialetto. Meno male che so pugliese, milanese, calabrese, siciliano, pure sardo qualcosa.
0: C'è questa necessità di offendere gli altri. Ma possiamo fare una cosa? Adesso c'è, dai, la pubblicità.
2: Sì.
0: Raccolta durante la pubblicità dei peggiori stereotipi sull'italianità. Ah, l'italiano è mafioso, quello,
2: sì,
0: è grande classico.
2: Vabbè.
0: Ce ne sono altri? 393-7366-240, così poi li incaselliamo nel dilemma.
2: Bello, mi piace.
0: Va bene,
2: vai.
0: State con noi.

0: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Oh yeah, welcome to Saint-Tropez. DJ Antoine, subito al pane c'è la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Fra poco c'è la sala giochi. Ci dobbiamo tuffare nel dilemma,
2: sì,
1: che prende spunto dalla mezz'ora precedente. Abbiamo fatto un po' di allum de broad. Alla signorina Emma sono sfuggite delle frasi,
2: tutta
1: la sua ingenuità.
2: Ma non è quello, è che questo politicamente corretto è un po' stancato, madonna.
1: C'è una sensibilità diversa nel 2026, cioè da qualche
2: anche
1: anno
2: troppa.
1: Ormai la tua generazione, fra l'altro, la Gen Z, ha deciso che alcune cose non sono più corrette.
2: E infatti,
1: bisogna essere più sensibili nei confronti della diversità. Bisogna essere inclusivi. E quindi abbiamo detto, ma perché non lo mettiamo?

0: oggi parliamo del politicamente corretto. Secondo voi è giusto, quindi è una cosa che va bene così come si sta facendo adesso, oppure sta diventando eccessivo? Secondo
1: cioè,
0: me
1: l'inserimento del politicamente corretto poi non porta all'eccesso contrario, che quindi ti senti ancora più rabbia dentro?
0: Dai, non puoi più dire niente adesso.
1: Ma adesso non si può più dire niente. Ma 393 7366 240, poi lo approfondiamo. Intanto la domanda è:
0: il politicamente corretto è giusto oppure eccessivo?
1: Ditecelo.
2: Radio Peter Pan.

0: ascoltando Radio Peter Pan, una radio inclusiva dove il politicamente corretto la fa da padrona. Oggi Emma è su tutte le furie per questa cosa, pur essendo rappresentante della Gen Z, la generazione che ha introdotto il politicamente corretto nella quotidianità.
1: No, i miei compari l'hanno fatto, non io.
0: Il dilemma propone questo quesito:
1: il politicamente corretto è giusto oppure è diventato eccessivo?
2: Buongiorno Joe, buongiorno Anna,
1: buongiorno.
0: Ciao Anna.
2: Io credo che il politicamente corretto sta esagerando, anzi sta stufando. Perché col politicamente corretto non porti a casa la pagnotta da mangiare. Mi dispiace, ma è così. Basta guardare cosa ha fatto il caso della Walt Disney, che ha completamente virato ogni cosa del politicamente corretto, se avete notato.
0: Anna, tu cosa ne pensi di questo politicamente corretto?
1: Non lo so, Davide, cosa ne pensi?
0: No, Davide è tua sorella, io mi chiamo Gio, ciao. Poi ma Anna è uguale.
1: Il politicamente corretto è eccessivo, ha rotto io gli... La Disney dice addio al politi correct, dobbiamo pensare a intrattenere, non ai messaggi.
0: Politically correct. Comunque tanti stanno dicendo fanculo al politicamente corretto, ha rotto le scatole, ma ci sarà un vantaggio in tutto questo?
1: Quale? Dimmi.
0: Non lo so, una minore discriminazione. Abbiamo raccolto un po' di stereotipi sull'italianità. Italiano, pizza, spaghetti, mandolino, sapete di soffritto, di cipolla. Ti sei realmente mai offesa su questa cosa
1: qua? Ma no, io tutte le mie amiche del sud
0: che
1: quando
0: puzzano di cipolla, quelle terrone, diciamolo.
1: No, gli dico che sono delle terrone che devono, ma quando tornano in Terronia,
0: ma ancora questa
1: dopo
0: cosa.
1: Quando ritornano su a nord e non, magari sbagliano qualcosa nel parlare, gli dico ma ti sei,
0: non lo so, secondo
1: aggregato.
0: Me comunque rispettare le altre persone è giusto a prescindere.
1: Dai, è uno scherzo. Radio

0: su Peter Pan nella Generation, che oggi sembra una puntata dello sfogatoio, anzi ci tengo ad alzare le mani e chiedere scusa ufficialmente, pubblicamente, ovvio, al direttore Marco Baxo e a Fedro. Non era voluta, è Emma Rossato che è tipo?
1: Dai, va bene, andiamo avanti.
0: Estremista, ecco.
1: Ma
0: estremista,
1: non è vero. Ma che bugiardo.
0: Ragazza, un po' estremista. Io ho un'opinione.
1: Sì.
0: Mi è concesso esprimerla.
1: Dai, dimmi.
0: La mia opinione è che rispettare le persone è sempre la scelta corretta.
1: Sì.
0: A prescindere da tutto. Discriminare le persone per sesso, religione, età, peso, aspetto fisico, intelligenza, disabilità.
1: Sì.
0: È una cosa sbagliata. Quindi è giusto che tutti abbiano pari diritti.
1: E qua ci penso che tutti quanti siamo della stessa opinione.
0: No, io, vabbè, da quello che ho letto in chat mi sembra di no.
1: No.
0: Metti quell'audio da 26 secondi lì, scusa. Fammi sentire se lui è d'accordo.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
0: Buongiorno.
2: Io la penso che il politicamente corretto sia una grande cazzata, perché con questa cosa è diventata una scusa il politicamente corretto.
0: Ok.
2: Visto come sta andando l'Italia in questi ultimi anni, parlo anche a livello di ordine pubblico, eccetera, gente che fa casino, soprattutto immigrati, eccetera,
1: senza
2: essere,
1: vedi,
2: razzisti.
0: Senza
2: ci vorrebbe
0: razzisti,
2: un bel 10 anni di dittatura,
0: certo,
2: altro che politicamente,
0: no,
2: corretto. Certo.
0: Giusto,
1: ecco,
0: perché,
1: vedi,
0: non è
1: questo non è un messaggio intelligente, perché parlare di dittatura così con superficialità, secondo me, non è intelligente come
0: che
1: messaggio.
0: Che bello, io non voglio più votare.
1: Ma devo dire che il politicamente corretto ha stancato, soprattutto secondo me, a livello anche del nostro lavoro.
0: Davvero?
1: Cioè, nel mondo della televisione, del cinema, eccetera, non poter dire più una battuta, oppure non avere più Ariel con di carne bianca con i capelli rossi, dà fastidio, dai, ma perché bisogna cambiare tutto?
0: Ma infatti, ma tu non vorresti tanto essere deportata,
1: no,
0: perché sei bionda,
1: idiota.
0: Ma certo!

0: Harvey, Lie to Me, dimmi una bugia, mi sto divertendo tantissimo in questa puntata.
1: Dai, ma...
0: Quanto mi piace sguazzare nelle polemiche.
1: Allora, la domanda è: il politicamente corretto è giusto oppure è eccessivo?
0: Allora, se dovessimo leggere solo quello che è arrivato nell'ultima mezz'ora nella chat di Peter Pan, sembra che...
1: Sì, è eccessivo.
0: Sì, è eccessivo, che la gente si è rotta le palle, perché poi l'imposizione sul dover rispettare qualcuno alla gente non piace.
1: Secondo me quello che vogliono dire loro, che però lo comunicano in maniera errata, è che è giusto non giudicare, non dare etichette, non criticare le altre persone. Però il fatto che io, Emma in questo caso, debba stare attenta a non dire una semplice battuta, perché sennò ti offendi, dai, quello stanca.
0: Non lo so, secondo me è più un... Io devo essere libero di fare tutto il cazzo che voglio, che è diverso dal concetto di libertà, secondo me. Comunque, chiuso, archiviata tutta la questione, perché fra poco c'è
1: la sala giochi. Yeah.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:02 minuti.
0: Sono le news.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
9: news. Bentrovati da Virginia Giacomin. A Roma il 28 e 29 luglio avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Maxi rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. Preoccupano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Tardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Il presidente americano Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo rivela il New York Post. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa subito dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: Sette, tanta.
1: Sto
0: per dire terza ora della Peter Pan Generation, mi è uscito un. Ciao computerone! Te sbiasci chi? Ah, vedi anche te.
2: You win!
3: Sono forti, sono bravo e sono competitivo!
0: Vai. Cioè, vedi, se sbiascicano anche le macchine, allora siamo in un mondo migliore.
1: Meglio, meglio così.
0: Nella terza ora della Generation si volta pagina, tutto quello che è stato ce lo lasciamo alle spalle. Adesso si passa all'azione, si provano a vincere due ticket. Oggi assegniamo i numeri
1: 5 e 6,
0: che potrebbero essere quelli fortunati. Cosa significa fortunati? Che lunedì a quest'ora c'è un sorteggio. Fra i 10 vincitori della settimana ne viene estratto uno che si porta a casa
1: i gadget di Radio Peter Pan e anche una cena oppure un pranzo di sushi alla carta al Sand Beach sottomarina.
0: Fantastico! Bellissimo!
1: Bello!
0: Per assegnare il ticket numero 5 di questa settimana, a che cosa giochiamo?
4: Back to the Future.
0: Bello!
1: Joe con la sua macchina di cui la frizione non funziona molto bene, fa un pass, fa un salto nel passato.
0: Adesso quando giro la chiave nel quadro le lancette fanno.
1: Pensate, in un anno che però voi dovete identificare da alcune informazioni che vi diciamo.
0: Salgo sulla mia punta a metano, la faccio raggiungere una velocità estrema di 33 km/h, mi ritrovo in un anno. Quale? 393 73 66 240.
1: Vai!

Consumi. Durante l'anno un litro di benzina verde costa mediamente 1,54 euro, mentre un litro di gasolio 1,38 euro. Fortuna. A maggio un uomo in New Jersey, Jimmy Smith, guardando il telegiornale apprende che il premio della lotteria di New York di un anno prima non era stato riscosso e stava per scadere. Avendo conservato tutti i tagliandi, scopre di essere lui stesso ad aver vinto 24 milioni di dollari. Televisione. Il 27 maggio su Canale 5 la 16ª edizione di Amici di Maria De Filippi viene vinta dal ballerino Andreas Müller, che batte il cantante Riccardo Marcuzzo, conosciuto come Ricky.

0: Ehi.
1: I Jubal, Ocean House, su Peter Pan nella terza ora della Generation si è già giocato per assegnare uno dei due ticket messi in palio oggi, il numero 5 in particolare, che abbiamo assegnato con il gioco
2: Back to the Future.
1: Ho fatto un viaggio nel tempo salendo sulla mia punta metano, ho raggiunto i 33 km orari, poi prendendo un dosso niente, viaggio
2: volato
1: incredibile nel tempo. Mi sono ritrovato in questo anno dove la benzina costava mediamente durante l'anno 1,54
2: euro. Che bello.
1: Al litro, mentre il gasolio costava
2: 1,38.
1: 10, scusa, un euro in più.
2: Ma anche di più di un euro
1: rispetto a quello che costa oggi. Poi vabbè, in televisione quell'anno Amici di Maria De Filippi l'ha vinta il ballerino Andreas Müller, che ha battuto il cantante Riccardo Marcuzzo, che tutti conoscono come Ricky, quello che cantava Perdo le parole.
2: Sì, che bella quella canzone.
1: Ha perso.
2: Solo quella canzone conosce.
1: È stata scoperta una nuova formazione nuvolosa che si chiama Speritas, che sembra come vedere un oceano in trambusto, però al contrario lo vedi nel cielo. Tutto in quell'anno lì. Che anno era?
2: 1994.
1: Non c'era ancora Amici. No.
2: Infatti.
1: No.
3: 2008.
1: No, un po' no. Più avanti.
3: 2009.
1: No, un po' più avanti. Che fate
3: il cantante? 2016.
1: Hai fatto palo. Poi
2: lui dice
4: 2013.
1: Non era il 2013.
2: E poi sottoscrive era il 2008.
1: È andato ancora più indietro. No, dovevi andare un po' più avanti.
2: 1966.
1: No, nel 66 la benzina te la regalavano.
2: Non penso neanche ci fossero le macchine.
1: Nel 66.
2: No, sì, aspetta che mia mamma è nata, quindi
1: che idea hai del passato.
2: Si offende anche mia mamma.
1: In realtà l'anno in questione era
2: 2017.
1: In 10 anni praticamente il prezzo è aumentato per il gasolio di un euro al litro.
2: Madonna,
1: come gli stipendi sono raddoppiati.
2: Sì.
1: Chi ha vinto il ticket?
2: Michele di Schio.
1: Bravo. Grande Michele, you win.
5: Peter Pan.

0: Kim, Reload, The Renegade Master, titolo preferito di Emma Rossato, che adesso ripeterà velocemente.
1: Reload, The Renegade Master.
0: Uè!
1: Ah, ce l'ho fatta!
0: Unbelievable. Vai a chiedere l'aumento,
1: sì,
0: vai.

0: Venezia. Per iscrivere la tua squadra a questo torneo di basket 3 contro 3, il sito è www.rayer.it/RayerCityLeague.
1: Ci saranno tantissimi premi in palio: l'Apple Watch, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, cappellini, snapback MVP, premi Banca Annia, premi New Goose. Ogni membro della sua squadra riceverà un kit gara che comprende anche due canote da gioco Rayer City League, un sacco Nico abbigliamento e una copertura assicurativa.
0: Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino a un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono avere almeno 16 anni nell'anno solare in corso e la quota di iscrizione di 50 euro a persona,
1: ma
0: la tua squadra può diventare quella ufficiale di Peter Pan, la Peter Pan Rayer Team.
1: Candidatevi con nome e cognome e recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it.
0: eventi@peterpan.it. Selezioneremo una squadra per una delle tappe e faremo il tifo per voi. Poi la Peter Pan Rayer Team sarà brandizzata con i nostri gadget e quindi la quota iscrizione sarà anche in omaggio. Quindi per candidarti iscrivi la tua squadra e diventa il team ufficiale di Peter Pan alla Rayer City League. Calendario delle tappe, vabbè, ce ne sono tante.

0: sei, bambolo? Non lo sono.
1: Non lo sei?
0: Non lo sono.
1: Quindi tu hai, allora, oggi dimmi, diciamo che l'hai conclusa come giornata lavorativa, c'è ancora mezz'oretta, tra l'altro bella ricca perché c'è il 2000 Heroes con Andrea De Luca, cioè il secondo gioco della sala giochi. Però ormai diciamo che è una mezz'oretta poi
0: andata, ok.
1: Domani è il tuo ultimo giorno di lavoro?
0: Oddio, ma torno, Sì,
1: e però poi vai in vacanza 2 settimane.
0: Sì, torno l'11.
1: Quindi, tra l'altro a Porto Cervo, quindi lì troverai un fidanzatino.
0: No.
1: Tanti fidanzatini.
0: No.
1: Uno diverso ogni sera.
0: No, guarda, io basta, ho detto singola vita, mi comprerò ben 5 cani.
1: Ma figurati!
0: Sì.
1: Se volete candidarvi, il numero lo conoscete, è quello di Peter Pan. Peter Pan Generation.
2: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito l'Andrea De Luca com'era carico? Cassius, The Sound of Violence, da 2002.
3: Al 2011, Inna, Sun Is Up.
2: A chiudere dal 2011, Michael Kalfan, Resurrection. Questa è la tripletta dei dischi del 2000 Heroes. Thank you.
1: Thank you.
2: De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation. Emma Rossato non ci crede, si sta stropicciando gli occhi perché dice davvero è
3: davvero,
2: già l'una,
3: devo andare a studiare, che
2: manca
3: bello.
2: Poco, 20 minuti e ci siamo, c'è lo spicchiettino finale della Generation da affrontare. Prima di giocare per assegnare il prossimo ticket c'è il Dome.
3: Dai senti qua.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, tutto bello, tutto bene, ma... però Gio è tanto difficile, cioè la settimana dopo che si rientra dalle ferie, Joe, è difficilissimo. Ieri avevo una call, praticamente era un webcam, e non mi si aprivano gli occhi, cioè chiusi. Joe, secondo me dovrebbero attuare una settimana di ferie al rientro dalle ferie. Ecco, bisogna chiederlo questo, Joe.
2: No, il trucco è un altro, il trucco è non andare in ferie, così poi non hai quella, quell'angoscia lì del ritorno.
3: No,
2: tra l'altro, Emma, io ho saputo una cosa ieri, dimmi se è vero o no.
3: Dimmi.
2: Ho saputo che quando tornerai dalle ferie fra due settimane non condurrai questo programma.
3: Ah no?
2: Ma sarai in un altro programma, è vera?
3: Ah sì?
2: È vero?
3: Non lo so.
2: Ma l'hanno detto.
3: Ma chi te l'ha detto?
2: Sto cazzo sì. Giochiamo a cosa?
5: Via
1: Mescolanze.
2: Un gioco musicale funziona così.
3: Due canzoni sono mescolate assieme e dovete identificare il titolo di entrambe le canzoni.
2: E anche l'artista di entrambe. Titolo e artista di tutte e due al 393 736 6240.

0: il prosecco è un po' cattivo, l'importante è che io bevo, quella era una delle
1: due. Bevi.
0: Però il titolo è un altro, fra poco soluzione o vincitore o vincitrice, quali sono le due canzoni mescolate?
2: Radio Peter Pan.

0: team di elegantoni e l'Alfa, Darrell e Noriel 4K su Peter Pan dicono: ah, vorrei tanto vederti in 4K. Solo
1: non
0: che in spagnolo
1: in
0: vuol dire un'altra cosa, vorrei vederti a quattro zampe.
1: È l'eleganza questa canzone.
0: Ma quindi non è vera quella roba che quando torni dalle ferie condurrai un altro programma e non la Generation?
1: Non lo so, magari
0: ma
1: mi spoilerà. No, ma non è vero, io non ti lascerò mai.
0: Io non ti lascerò mai, come cantava Medeo Minghi. A proposito di canzoni da indovinare, il gioco che abbiamo appena fatto, che assegnava il ticket numero
1: 6,
0: era mescolanze, c'era da individuare titolo e artista delle due canzoni mashuppate, mescolate. Una, quella italiana, faceva così.
1: Sette caffè, non mi ricordo più il testo.
0: Mamma mia, oh, fortuna che hai fatto canto per anni. L'altra invece era quella che diceva: il prosecco è un po' cattivo, l'importante è che io bevo. Quali erano le due canzoni?
2: Salda Vinci, Per Sempre Sì, Aria, Argi.
0: Allora era Salda Vinci, ma non era Per Sempre Sì.
3: Rossetto e caffè
4: di Giulio Tartaruga.
0: Che cacchio è?
3: E Aria di Argi e Omnia.
0: Chi è Giulio Tartaruga?
1: Giulio Tartaruga.
0: Adesso passerò il pomeriggio ad ascoltare la discografia di Giulio Tartaruga.
1: Che bello.
0: Qualcuno dice Dottor Chaos, ma non era. In realtà le due canzoni mescolate erano
1: Rossetto e Caffè di Salda Vinci e
0: Aria di Argi e Omnia. Ok, salve, queste le due canzoni mescolate. Quindi quella del prosecco è Aria di Argi e Omnia. Il più veloce a rispondere non ci ha ancora mandato i suoi dati, ma da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Nicio.
0: Grande Nicio, you win! Peter Pan, Forever Summer!

0: sorprendente.
1: Vai, tipo?
0: Ho chiesto all'intelligenza artificiale una cosa. Gli ho detto, ma stasera c'è pizza in piazza Goito Mantova? E mi ha detto sì. C'è la 30ª edizione di pizza in piazza, con le pizzerie locali e gli stand di street food che offrono specialità in piazza Gramsci, piazza Sordello e piazza Matteotti, accompagnati da mercatini aria bimbi.
1: Che bello!
0: Ma ci siamo anche noi, l'ha scritto anche l'intelligenza artificiale. Chi c'è?
1: Dalle 22 c'è Peter Pan di J7 in stile anni 90 e 2000 con Marco Baxo e Lady Ellen.
0: Pazzesco, l'intelligenza sa tutto. Adesso gli chiedo delle cose su Lady Ellen che solo l'intelligenza artificiale

0: Disco Music on air on Radio Peter Pan, KC and the Sunshine Band. That's the way. Il remix è quello dei Fari Pupils. Oh Emma!
1: Oh Joe! Ci basta!
0: No, è già ora di chiudere baracca e burattini e lasciare spazio a
1: Peter Pan a manetta
0: con
1: Alice e Fede.
0: Ciao Emma!
1: Ciao Joe!
0: Ciao belli, a domani dalle 10.

0: Sport.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
16: Beh, sempre 30.
17: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
16: Solo da lì.
17: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.

0: Gustavo Lima, Gustavo, sì. Si scrive con due T.
1: Si scrive con due T, ragazzi.
0: Veramente, pensavo fosse un errore del buon Edo che ha caricato il nome della traccia.
1: Non è un refuso, probabilmente quando si è iscritto all'anagrafe degli artisti aveva bevuto troppo il rumepera.
0: Può darsi.

0: dice?
1: Buon pomeriggio Fede. Allora, per diffamazione di Gustavo Lima, l'indirizzo è fededicecose@gmail.com.
0: No, quella non è la mia mail. La mia mail, se vuoi te la faccio leggere dopo in privato, ce n'ho due. Una che avevo fatto qualche anno fa.
1: Cos'è? Fragolino 82?
0: È peggio, è il mio nome insieme al nome di un'altra persona con una data di nascita.
1: Attenzione, perché il nostro Fede, precursore dei profili di coppia sui social, ha fatto la mail di coppia.
0: Ci facciamo una bella pagina Facebook, Ali Fede Roma.
1: Non ci penso neanche da lontano.
0: Guarda che facciamo successo, tipo i remix.
1: Guarda, successone.
0: Noi non ci abbiamo un nome di coppia. Cioè i remix c'hanno i remix.
1: Adesso vanno di moda le ship, come le chiama? Le ship. Allora, quando tifi per una...
0: Shippy.
1: No, quella è roba tua. No, quando televisivamente si fa il tifo per una coppia, anche se magari non sono una coppia sentimentale di fatto.
0: Ah, ok.
1: Tipo i Ferragni, sì.
0: Tipo Bonolis e tu sei Luca Laurenti.
1: Esatto. Diventerebbe i Laurenti Bolis ship, qualcosa del genere.
0: Siamo i Gio Fassina. I Fassinetti.
1: Ma posso dire che fa schifo, non lo useremo mai più. Perché stiamo parlando di ship e cose di coppia? No,
0: era solo per trovare un gancio per salutare i nostri amici Gemmas, che vanno fatto compagnia dalle 10/11 fino alle 13.
1: Vedi, Gemmas è un acronimo per indicare questa coppia non coppia.
0: Sì, però Gemmas gliel'abbiamo dato noi. E a noi non ce lo dà nessuno.
1: 3, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 140. Alice Fassina,
0: Federico Giovannetti.
1: Fate voi
0: con l'acronimo, vai.
2: Attenzione, no.

0: scappato di casa di Federico.
1: Grazie.
0: E la bellissima Alice.
2: Grazie, che bella presentazione. Possiamo tenerla tutti i giorni?
1: In realtà non capisco perché a me parlano come uno scappato e invece a te dicono che sei bella. È tutto vero.
2: Probabilmente. Allora, non so perché abbiamo cominciato parlando con i profili di coppia, gli acronimi delle coppie, le ship che si creano così nei social. Ci hanno dato un po' di proposte tra Alice Fassina e Federico Giovannetti.
3: Gifa.
2: Mi piace Gifa.
3: Semplice, banale, veloce, comodo.
2: È Gifa.
1: Oppure le GIF.
2: Le
1: tipo
2: GIF.
1: Che non sono le faccine quelle che si muovono, le GIF.
2: Poi non facciamo che ci mandano le GIF come l'ultima volta.
1: No, meglio.
2: Ok. Qualcuno propone?
1: Le Fefas.
2: Abbiamo pure il jingle.
1: Ok, allora cambiamo il programma dal prossimo anno.
2: I Gioviali.
1: Però ci hanno detto che non siamo così gioviali.
2: No, i Giovannina, cioè tra Giovannetti e Fassina.
1: Che sembra tipo la nonna che fa la pizza.
2: Esatto.
1: La nonna Giovannina.
2: I Felice tra Fede e Alice.
1: Che non sarebbe male. Qualcuno dice pure la suocera e il cazzone. La vera domanda è: come hai fatto a sapere questa cosa?
2: Quale cosa?
1: Che c'ho il. Il cazzone. No, scherza. Il cazzone è
2: stato. Posso non commentare?
1: No.
3: Non

0: del 2026. Abbiamo capito che io e te l'acronimo buono non ce l'abbiamo, forse.
1: No, allora noi ci abbiniamo male, quindi direi che aboliamo qualsiasi tipo di acrasi dei nostri nomi.
0: Tipo Alessandro ha detto i cassonetti. Ah no, i fassinetti. ho letto male.
1: Forse sai che forse cassonetti era bello.
0: I cassonetti, i munnezzari.
1: Esatto, il programma trash di Radio Peter Pan.
0: I cassonetti.
1: Bello.
0: Dalle 13 alle 15.
1: Ci faccio un pensiero.
0: C'è arrivato un audio che io non volevo mettere in onda, però vabbè, lì ci m'ha obbligato, dai, certo. Sentiamo.
2: A Fede, lo vuoi sapere perché? Perché Alicia Fassina è bellissima.
0: È vero.
2: È terza della Lazio.
1: Attenzione! Attenzione, attenzione al campanilismo Lazio-Roma, perché quando parleremo delle ricorrenze certificate spoiler, oggi è proprio una data che riguarda una delle due squadre.
0: È vero, oggi in teoria è la giornata della puzza dei cassonetti.
1: Non è quella, vabbè. No. Oh, hai fatto un mega spoiler comunque, sapendo che tu sei della Lazio.

0: speriamo sia buona.
1: Eh sì, perché abbiamo capito che io e te non riusciamo a fare un'unione di nomi.
0: No, qualcuno dice: ma no, ma voi state bene così, Fede, Alice, Alice e Fede.
1: No, io sono Fede e tu sei la Giva, no. Come la Dallan.
0: No, di
1: amore.
0: Giva, di Giva ce n'è solo una, eh? In diretta dalle 19.30 alle 21 ogni sera su Peter Pan con Phil the Vibe.
1: Quindi tu non vuoi diventare una Giva?
0: No, io non sono una Giva, io sono uno Giva.
1: È un peccato, amore, perché tra poco torniamo e saresti potuta essere veramente, veramente brava.
0: Giva.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide.

0: 1996, Underworld, Born Sleepy, qui su Peter Pan. Si apre la seconda mezz'ora. Io non volevo farla sta rubrica oggi per motivazioni.
1: E invece io sì, perché l'abbiamo accennato, spoilerato nella prima mezz'ora. Oggi, 22 luglio, era il 1927, sì, dalla fusione dell'Alba Audace, sì, e del Roman e della Fortitudo Pro Roma, si è costituita ufficialmente la S Roma.
0: Ma no, scusate, è partita.
1: Dovevano partire le trombe.
0: Ma che trombe? Squillino le trombe, trombino, sì, le squillo.
1: Nella sua società, quella giallorossa, sì, che ha vinto 3 scudetti, vero? Confermiamo.
0: No, non lo so, non mi interesso della Roma.
1: 9 Coppe Italia.
0: Non lo so.
1: 2 Supercoppe Italiane.
0: A quanto pare.
1: E una UEFA Conference League.
0: E ha perso un sacco di finali.
1: Ma smette. Però non si può fare un programma radiofonico in cui diamo delle notizie e tu sei di parte, cioè non si può sentire.
0: Per una volta
1: no, ci hai anche pensato.
0: Però devo dire una cosa a favore della Roma, adesso scherzi a parte, sì, io sono della Lazio ma non così tifoso esagerato.

0: cosa ti piace della Roma?
1: C'è un coro molto bello, una che canzone fa? Che fa te a te che sei la mia Roma. È bellissima.
0: Davvero?
1: Ogni tanto devo dire la verità.
0: La canti?
1: L'ascolto, sì.
0: Ah.
1: È un coro che comunque dico cacchio vorrei fosse nostro.
0: DJ Maxwell, se sei all'ascolto puoi farci un jingle per Peter Pan a manetta con quel coro lì, grazie.
1: Sì, a te che sei di Peter Pan, lo modifichiamo così.
0: Bellissimo.
1: Bello, proprio bello.

0: hanno ragione, qui ci fanno un appunto serio, sottoscrivo.
1: Ragazzi, non potete fare una trasmissione radiofonica dove leggete delle notizie e poi fate i commenti di parte.
0: Capito.
1: Sembrate una qualsiasi trasmissione televisiva.
0: Capito, ma c'ha ragione, c'è un po' di serietà in questo studio.
2: Ho fatto pure i complimenti alla Roma, ha detto che c'è un coro che gli invidio, una canzone molto bella.
0: A loro non sfugge niente, a Fede della Roma piacciono le romane e come dargli torto. Sono belle le romane.
2: Le romane sono belle, ma se la tirano un pochino, cioè tipo la 10-10 romana, cioè una 10-10 veneta.
0: Cos'è una 10-10?
2: Allora, quando una si dice una 10-10, Thomas Menegazzi che boffeggia perché c'ha ragione.
0: Ragazzi, che slang maschile è questo?
2: Quando sei una 10-10 vuol dire che sei perfetta, sei una bella ragazza, cioè tutti i requisiti buoni, sei una 10-10. Okay. Veneta ci puoi uscire, parlare e fare aperitivo in maniera molto tranquilla. Una 6-10 romana non ti si caga proprio.
0: E tipo emiliana, romagnola?
2: E che ne so.
0: Ah, pensavo, e friulana? Cioè, una 10-10 friulana con me.
2: Monday, così.
0: Cosa c'entra?
2: No, però è molto alla mano. Per quello che ho conosciuto io.
0: Certo.
2: Non voglio fare l'esperto.
0: Facciamo tutte le 20 regioni d'Italia o ci fermiamo qui?
2: No, ti ricordi quando mi hai mandato insieme a Thomas Menegazzi a Padova? All'evento universitario.
0: Oh.
2: Che ti sei arrabbiata perché ho tirato.
0: Mi sono molto arrabbiata perché io mando dei professionisti al lavoro, sì. E ho visto delle foto di te abbracciato con delle studentesse universitarie, sì, provenienti da tutto il mondo, con lingue strane che giravano.
2: Erano straniere, la lingua è parola universale nel mondo. Yeah.

0: Ma che romani frequentavi quando stavi giù?
1: Ah, che romani frequentavi?
0: Come fa di una 6-10 che s'atteggia? Cioè, cioè, a Roma, a Roma, una 6-10 che s'atteggia è una sola, una mariolina.
1: Ma perché lui frequenta gente high? Cioè,
0: via i Castelli, quindi via i Castelli te beccavi le 11-10.
1: Le 11-10
0: al Paninaro, cioè, gli avevi fatto a cena sotto le stelle e
1: t'era
0: quella fuori. Cioè.
1: Anche io voglio andare ai Castelli.
0: Che s'atteggia.
2: Lasciale
0: perdere i pariolini.
2: Che ci fai?
1: Scusa,
2: pariolini?
1: Io che sono una 5-10.
2: Tu che sei?
1: Una 5-10.
2: Ti senti proprio alto locale. Io ho dato 3/10.
1: Che stronzo. No, mi ci porti ai Castelli a mangiare il panino sotto le stelle?
2: Ci penso.
1: Che ci penso?
2: Ci penso, però arriva un 10-10.
1: Chi è?
2: Marco Boffo con il 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È proprio un 11:10, Marco Poffo col suo 2000 Heroes che torna domani intorno alle 13:55. Tra poco invece?
3: Tra poco invece forse accade oggi, firmato Federico Giannetti in persona.
2: Giovanni.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla,
19: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: fa una manetta. Di nuovo buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede, ma come soprattutto stai? A tutti voi. Tutto bene?
0: Ti vedo un po' pallida, non so.
1: Ragazzi, dentro questo studio non mi abbronzo. Se mi mandate in vacanza mi abbronzo.
0: Se vuoi ti accendo il girarrosto, così magari ti scotti un pochino.
1: Parliamo del forse accade oggi, sì. Parliamo di cose quasi serie. Che succede nel mondo forse?
0: Forse è la giornata dell'amaca o dell'amaca.
1: Allora qui si apre già il primo dilemma. Non c'entra Emma Rossato.
0: Ah, okay.
1: Si dice amaca o amaca? Come lo dici te?
0: Io dico amaca, però è una canzone di Calcutta, mi ha suggerito il contrario, che diceva ieri ho comprato una amaca.
1: Allora, l'Accademia della Crusca ci dice che l'accento va sulla seconda A, quindi è...
0: Amaca.
1: Amaca.
0: Amaca.
1: Però
0: amaca,
1: è
0: quella che fa magie, ecco sì. L'amaca.
1: Sì. Però è molto diffuso appunto dire amaca, però sbagliato ragazzi, mettetevela via.
0: Vabbè, però vorrei sapere anche da loro come lo dicono. 393-73-66-240, cuore rosso se dici amaca, cuore blu se dici amaca. Giusto.
1: Tra due secondi ti sei dimenticato cos'era il cuore rosso, cos'era il cuore blu, evitiamo.
0: Sentiamo la registrazione.
1: Evitiamo. Allora, è una roba che mi piace tantissimo, vorrei un giardino anche solo per mettercela lì fuori e sdraiarsi
0: questo.
1: E leggere un libro e stare all'ombra dell'ultimo sole, capito?
0: Guarda, ti faccio vedere il mio carrello Amazon,
1: sì.
0: Perché guarda, io c'ho l'amaca, quella che si mette dentro casa nel carrello.
1: Ma
0: perché...
1: è gigante, non ci sta dentro casa, devo portare fuori il divano.
0: Il letto tolgo, ho deciso,
1: no.
0: Tolgo il letto matrimoniale e dormo su un'amaca, cioè amaca, amaca.
1: Tra poco vi raccontiamo come è nato questo oggetto di relax. Prima però un nuovo disco molto figo.

0: cuore rosso se era l'amaca o l'apa, che vabbè.
1: Io l'avevo detto.
0: Però nasce, devi sapere, nell'America, sì, quindi prima che arrivasse Cristoforo Colombo, semplicemente perché erano zone molto umide,
1: sì,
0: e quindi per far dormire le persone in condizioni accettabili, per non ammalarsi, per provare dolore alla schiena, tiravano su questi teli e ti facevano dormire sospesi.
1: Sempre, allora, sempre. Tra l'altro il nome amaca deriva dalla corteccia fibrosa dell'albero di hamac, con cui proprio erano costruite le, sì, prime, le prime amache. Poi si cambiò materiale, agave, più recente il cotone, qualcuno ha anche fibre sintetiche.
0: Sì, poi qualcuno associa la parola, il termine caraibico hamac, che è letto pensile, vabbè, insomma.
1: Insomma, quando Cristoforo Colombo sbarcò nelle Americhe, vide questo letto pensile e disse, ma sai che c'è, è proprio una bella idea.
0: Sì, perché devi pensare che l'equipaggio, i marinai, dormivano su pavimenti in legno, umidi, sporchi, sì, e grazie all'amaca, appunto, il riposo divenne più igienico e magari anche più sicuro durante magari le tempeste in mare, perché il dondolo seguiva il movimento.
1: In Italia divenne nota soprattutto grazie a tale Antonio Pigafetta, navigatore ed esploratore vicentino, che partecipò alla spedizione di Fernando Magellano tra il 1519 e il 1522, capito?
0: Mi piace.
1: E le ha viste nella zona Brasil.
0: Brasil.
1: Ha detto, che bella questa cosa brasiliana, quella è pure il tanga.
0: Questo maca mi piace

0: serie, lo sapevi che riguardante l'oggetto incriminato di oggi, ovvero l'amaca?
1: Le amache?
0: Sappiate che, se non l'avete mai provato sulla vostra pelle, producono una forte sonnolenza.
1: Che bello.
0: Cioè non è colpa vostra, è proprio l'oscillazione, fa proprio effetto bambino che viene cullato tra le braccia della mamma.
1: Voglio andare a dormire su una amaca. Infatti ci ha mandato un messaggio, anzi un video, il nostro ascoltatore che è nel bosco a Maniago,
0: sì,
1: con il suo cagnolino appoggiato sulla maca che si dondolano e stanno proprio nel cielo totale.
0: Salutiamo Daniele Roy, che è il cagnolino diavoletto.
1: Roy è il papà, Daniele il cagnolino.
0: Non è vero. Sempre di amache parliamo, sai che ne esiste una gigantesca?
1: Dove?
0: North Carolina, quindi siamo in America. Pensa, è l'amaca più grande del mondo, larga circa 13 metri,
1: sì,
0: fatta con oltre 3 chilometri di corda intrecciata, può reggere un peso fino a 3600 kg.
1: Potrebbero fare tipo il Guinness World Record di quante persone entrano in quella amaca. Sarebbe una cosa figa.
0: Se avete in programma invece quest'estate di viaggiare per il Giappone, in particolar modo a Tokyo,
1: dovete sapere che esiste un hammock caffè. Che sarebbe?
0: Che sarebbe proprio un caffè in cui non ci sono delle sedie, ma per rilassarsi al 100% ti accomodi sulle amache.
1: Io ci sono stato a Tokyo ma nessuno mi ci ha portato.
0: Perché non ascoltavi Peter Panamanetta in cui raccontavamo tutte queste chicche del mondo.

0: 21 Marea.
1: Con questo pezzo ci sta essere lì mentre l'ascolti sulla maca. Con quello di Remastered, secondo me, ti alzi in piedi.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, quelli di Remastered sono una garanzia, mentre le altre due ore non è detto. Questo momento proprio certificato al 100%.
2: Noi torniamo tra poco, ultima mezz'ora del mercoledì, che si fa?
1: Che si fa? Only Good News.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente.

0: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: sera cercheremo tutti insieme di imparare come fanno tra di loro a parlare gli animali.
1: No, caro mio, questo è un pezzo storia. 1998, Alex Castelli, Enjoy.
0: Buono,
1: guarda,
0: Fede.
1: Qui, guardali, lo sentono questo profumo di ricordi. Questo potrebbe essere un gran pezzo 90-210, l'abbiamo rubato alle Lady Ellen.
0: È vero, non sarebbe male, però è mercoledì 22 luglio 2026, cioè abbiamo ancora una mezz'oretta di Peter Pan a manetta, e che facciamo?
1: Only good news, siamo tempestati di solo brutte notizie. Apri il giornale, guardi sui social, accendi la TV la sera e guardi il TG, insomma è una devastazione totale.
0: A proposito di brutte notizie, l'hai letta la breaking news?
1: No.
0: Anche ad agosto, Fede, la Fassina in onda!
1: Chissà se sarà veramente così. Allora, sposiamo quest'idea ingegnosa e molto bella che arriva dalla Colombia.
0: Infatti, un supermercato ha ridotto di 70 tonnellate a settimana lo spreco alimentare con un semplice sticker.
1: Allora, spreco alimentare, tanto cibo che si butta, è un problema che attraversa tantissimi paesi nel mondo.
0: Sì, però in Colombia è molto forte, perché sì, il 40% dello spreco alimentare è fatto di frutta e verdura.
1: La maggior parte non viene buttata via perché è andata male, ma solo perché esteticamente non sembra più così perfetta e quindi meno appetibile.
0: E infatti una catena molto importante che si chiama Macro ha dato un vero e proprio lavoro agli adesivi che trovate sulla frutta, ce l'hai presente?
1: Esatto.
0: Il bollino, no?
1: Non c'è il bollino classico della marca, ma è stato costruito un bollino che racconta le diverse sfumature di quel particolare frutto.
0: Cioè, mi stai dicendo che se c'è tipo il verde

0: che
1: magari è buono, è fresco.
0: Esatto, mano a mano che cambia e tu lo vedi visivamente il colore della buccia di quel frutto e vedi la cromia che cambia sul bollino, ti dice anche che ricetta puoi fare se quel frutto è andato un po' avanti nella maturazione.
1: Devi sapere che ha fatto tanto successo, magari tra poco approfondiamo, parliamo anche di spreco alimentare in Italia, però il risultato comunque è molto forte, cioè 6 giorni di vita in più sul banco, 70 tonnellate di spreco in meno ogni settimana, e poi hanno vinto anche il Gold Lion a Cannes nel 2023, insomma.
0: Il famoso Leone d'Oro.
1: Il famoso Leone d'Oro.
0: A Cannes.
1: Il Gold Lion.
0: Scusa, ma non era a Venezia il Leone d'Oro? Non è che se lo sono scambiato male lì?
1: Forse
0: è un altro premio? Copiato! Ah, plagio!
1: Ah, Cannes!

0: Madonna che disco e madonna che good news che vi abbiamo portato. È il bollino antispreco colombiano.
1: Allora, quello colombiano funziona con una gradazione di colore che ti spiega che cosa puoi fare con quel livello di maturazione con quel frutto.
0: Ci
1: e
0: puoi
1: non
0: fare
1: la,
0: le varie ricette. Esatto,
1: esatto, se la banana è tanto scura, puoi farci il banana bread. Sai che la mia specialità è il banana bread?
0: Non voglio, voglio sapere assaggiare quello che fai con la banana, sono sincero.
1: C'è un altro bollino, salva freschezza contro lo spreco alimentare. È stato inventato qualche anno fa negli Stati Uniti. È un bollino high tech. Come funziona?
0: Sì.
1: Si applica questo bollino all'alimento, in questo caso frutto o verdura, crea in automatico una sorta di barriera naturale contro i moscerini, i piccoli animali, contro gli sbalzi di temperatura e mantiene frutta e verdura più fresca per ben altri 15 giorni.
0: Però lo sai che non mi convince? Cioè, perché? Mi sembra una cosa artificiale, quindi non lo so. Non so se mangerei una frutta fresca con un bollino high tech.
1: Amico mio, con quello che ti mangi te, guarderai mica il bollino high tech adesso.
0: Vabbè, scusa, ma non posso fare una considerazione.
1: No, no. Assolutamente no.
0: Questo dove succede sta roba qui del
1: bollino? Succede negli Stati Uniti. Questo bollino è stato inventato in realtà già 3 anni fa e sta prendendo piede un po' alla volta in tutto il mondo.
0: Ti sei risposta da sola. Cioè, se succede negli Stati Uniti, dove le condizioni non sono delle migliori, vorrei evitare di assaggiare una banana che si è mangiato uno che ci ha messo un bollino high tech che dura altri 6 mesi.
1: Ma io posso darvi le good news con uno che le boicotta così?

0: 2022 il DJ set in stile anni 90-2000 firmato il direttore Marco Baxo insieme alla bravissima, bellissima Lady Ellen.
1: Attenzione perché il lungo weekend Agri Show 2026 con Radio Peter Pan, partendo da questo venerdì 24 luglio, Hangover, la nostra notte da leoni, zona Stadio Euganeo a Padova, special guest DJ Matrix e 8 Mix, oh, ma anche il sabato
0: sì,
1: ci saremo con il Peter Pan Super Impatto, sempre ad Agri Show, dalle 21 in console, tutta la crew di Peter Pan aspettando la special guest from Tomorrowland, Quintino. Info e biglietti vi ricordo su agrishow.it.
0: Sabato 25 c'è il Peter Pan Hangover invece al Beer Wave Bergantino, che è in provincia di
1: Rovigo.
0: La più brava, dalle 22 la notte da leoni con Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer, quindi Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le pole dancer.
1: Attenzione perché ad Agri Show ci saremo anche tutto il giorno sabato, tutto il giorno anche la domenica, con lunghi DJ set della, per l'aperitivo, pranzo e cena. Vi ricordo che domenica ci saranno tutte le Agri Girls di Peter Pan.
0: Hey,
1: io, Sister Gloria, Steffi De Cicco, Francesca Voice,
0: Pestagliolo,
1: Federico con la parrucca, ci saremo tutti, vi aspettiamo.
0: Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi. Up.

0: ricorda qualcosa.
1: È la notte di Natale, con voi la passerò. No, non è la notte di Natale. Aspetta, siamo solo al 22 di luglio.
0: Aspetta,
1: No, non cercarla. Quanti è troppo giorni? Tardi. È arrivato Muva, ci sentiamo domani. Ciao.

0: orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Get the fuck, shut the fuck.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Panno Clock.
10: Sono le 15 da un minuto.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
11: Quanto vale
12: la tua carta fedeltà?
13: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
12: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
13: Ali migliora la vita.
14: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a €160,30. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Forever Fun, Forever Summer
18: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
19: Bring the action.

0: Britney Spears con è Britney spiaggia, non dice così, Britney, it's Britney beach, non dice
1: oh vuva, faccio entrare,
0: va bene, adesso sigla e si entra.

0: classe also known as, cioè è un modo di dire Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, conosciuta anche come la sede di Radio Peter Pan, quindi a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, oggi c'è il nostro amico Oppobacco che ha un problema che si sta trascinando ormai da giorni, ovvero quello con Temptation Island, ovvero le donne di casa Oppobacco continuano a monopolizzare la televisione e a guardare Temptation Island. Sentiamo che cosa ne pensa lui. Pronto?
1: Oppobacco. Buongiorno Mago,
0: buongiorno
1: tra gli ascoltatori. Mago, mercoledì difficile questo mercoledì, c'è stato lunedì, sì, c'è stato martedì, sì, e oggi mercoledì Mac, tre giorni di Temptation Island. Mago, per cortesia, ti posso chiedere una cortesia? Mago,
0: vai,
1: dai,
0: certo,
1: fallo per me, ospitami almeno questa sera così mi risparmio questa lagna. Mago, dai, ho sentito anche il maestro Miyagi la mattina. Mago, ma ti rendi conto che è una trasmissione con i sottotitoli, non si capisce una minchia quando parlano? Dai, Mago, per cortesia, ospitami tutte le donne a casa di Oppobacco si impossessano di tutto. Vai, sì, Mago, Oma.
0: Ma certo, vabbè, allora, tu intanto scrivimi più tardi che capiamo un po' come salvarti da questa situazione qui. Io devo dire che sto perseguendo la mia via di essere sempre più fuori dal mondo, per cui non sto seguendo, mi dispiace. Sta andando bene, lo seguite come gli altri anni, questo programma che parla di corna, di incomprensioni, eccetera, eccetera. 393-7366-240. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione!

0: dovreste entrare agevolmente, raga. Allora, abbiamo sentito l'audio del nostro amico Oppobacco Pobacco che ha problemi a casa, cioè la TV, il salotto, tutta la casa in realtà è monopolizzata dalle donne che guardano Temptation Island e lui non ce la fa più, non ce la fa più. Salutiamo chi è in viaggio verso il Tomorrowland, sempre in nostra compagnia, da Christian e Jesse. Ciao Christian, ciao Jesse, ci mandano la foto che ascoltano Radio Peter Pan tutti in braccialetto, pronti ad andare al Tomorrowland. Mi raccomando, rappresentate Radio Peter Pan. Per quanto riguarda invece Temptation Island, piccola parentesi,
1: uè animali, eccolo. Ma quale Temptation Island, testa? Se devo guardare dei coglioni, se... guardi i miei due.
0: Bene.
1: Tac, see you later.
0: See you later, molto bene. Allora, io ovviamente raccolgo informazioni, non essendo uno spettatore, non so bene come girarmi su questa faccenda qui.
2: Ma invece di parlare di Sboration Island, non si può parlare del gasolio che sta a 2,12 euro.
3: 2,12 ragazzi,
2: devo andare in ferio, fare il pieno, sì. Viene a piangere.
0: Eh sì, ragazzi, tutto uno scatafascio, ma lì da destra a sinistra, cioè è il gioco delle sedie. Comunque si sperava che cambiasse qualcosa sulle accise e invece nulla, è uno scatafascio. E quindi boombox track di oggi che si chiama proprio così, scatafascio. Ho trovato questo tipo online, l'ho scoperto, si chiama Pepeta, mischia molti generi, un rap un po' come dire di qualche anno fa su un pezzo nuovo.

0: figate, ragazzi. Ma invece in ve gloro qui sei a Temptation Island, perché con che mi muoio e guarda lei me posso andare fuori a ca, quindi fuori aria sveglia.
1: Andiamo, lui dice: nel male di Temptation Island io sono felicissimo, perché quando in casa lo guardano io posso fare quello che voglio.
2: Boombox Trucks, il disco del giorno selezionato da Andrea.

0: cacciata fascio, c'è chi invece si concentra su un ex collega. Sentiamo. Sì, eccolo.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ma che gnoccolone è diventata la Chierola. Mamma. Londra.
0: E poi
1: è ora di sessualizzare il programma, dai, muva.
0: Non lo so che piega andrà. Adesso ho letto il messaggio di un ascoltatrice anonima che dice: muva, mi devi aiutare, per cui aspetto che mi scriva in che ambito possiamo aiutare questo nostro ascoltatore. In ogni caso, raga, salutiamo sempre Chiarola, chiaramente. Adesso DJ Goya con

0: Disclosure, c'è questo assolo di Piripippo. Allora raga, attenzione, perché secondo me la giornata si divide in due. Si divide in grande crisi patocchia, nemmeno crisi patocchia, attenzione, in grande crisi patocchia, e invece in un'ormonella veramente cattiva.
1: Tipo... Non c'è trucco, ecco. Non c'è canno, fuma, si parla di figa tutto l'anno.
0: Non è vero,
1: fra... Dai, capitano!
0: Ma non è vero questa cosa, comunque. Dico, appunto, questo è l'ormonella pesante, questa è l'ormonella pesante che si fa sentire. Dall'altra parte c'è un nostro ascoltatore che ci ha chiesto una mano, però per un tema un po' ostico da affrontare, ecco. Sapete che all'interno di questa trasmissione molto spesso si parla di relazioni, non relazioni semplicemente amorose, relazioni con l'altro e con se stessi. Questa è una relazione amorosa che ha un problema.

0: Sì, ascoltatori, a fra poco con Muva nella casa
1: del Spot. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
10: Sabato 25 luglio. La

0: Bob Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Hey, hey, here come the trouble.
7: Fun, forever fun, forever summer.
8: On Radio Peter Pan.
9: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

JCA con I Began to Wonder, Radio Peter Pan nella casa. Allora, ciao, bentornati e bentornate. Vi avevo anticipato prima della pubblicità che probabilmente avremmo trattato un argomento un po', come dire, profondo, pesante. Per cui io metto già le mani avanti, raga, non intervenite con risposte tipo scopa, cose così, perché non verranno prese in considerazione. Secondo me questo potrebbe essere un momento anche di apertura, ovviamente anonima, al 393-736-6240, perché probabilmente lui non è l'unico con questo problema. All'ascolto, dice: Muva, ti prego, aiutami. Vivo con la mia compagna da oltre 5 anni. All'inizio andava bene, andava benissimo, però da oltre 4-5 mesi non fa altro che offendermi. Il problema, la cosa su cui lei si attacca è che lei è italiana e io no, e per qualsiasi cosa mi offende. Bestemmia peggio di un camionista e beve molto. Io la vorrei lasciare, ma purtroppo abbiamo delle bimbe. E mi ha detto che se la lascio lei s'ammazza, e con lei anche le figlie, perché piuttosto di farmele vedere dopo che ci siamo lasciati preferisce questo. Io ho paura per le mie figlie e non so come fare a comportarmi. Sto finendo male, sono stressato al massimo e sto per fare un esaurimento nervoso. Aiuto. Allora, questo è un grido d'aiuto che posso dire, nonostante il tema, cioè la radio Peter Pan sia molto leggera, noi siamo abituati ogni tanto a trattare qualcosa di un pelino più profondo all'interno di questo programma, cercando di mantenere comunque sempre una leggerezza. Mano a mano vi riassumerò comunque la storia. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa solo con queste prime parole, sapete il numero qual è. Adesso Anna.

0: attenzione, perché c'è stato un nostro ascoltatore che chiaramente vuole rimanere anonimo e dice: io ho bisogno di buttare fuori questa cosa qui. Sto con appunto la mia compagna da più di 5 anni, abbiamo 3 figlie, l'ultima nata da pochissimo. Infatti si pensa che possa essere frutto tutto questo di una depressione postpartum. Cosa succede? Da 4-5 mesi lei si accanisce pesantemente, costantemente nei suoi confronti. Lui cerca di aiutarla, cerca di capirla, lei lo tratta sempre come un nemico. Io ho chiesto: ma c'è stato qualcosa fra voi due che ha incrinato i rapporti? E lui dice: guarda, l'unica cosa che mi viene in mente è che appunto c'è stato un parto recentemente, per cui io non capisco veramente che cosa fa. Adesso si mette pure a a criticare la mia nazionalità e tutto quanto. C'è chi si espone dalla parte del nostro ascoltatore, chi invece secondo me un po' rancorosamente dice: riferisco all'ascoltatore, questo è un grido d'aiuto di un uomo che continua a non capire cosa sbaglia, che ha perso la fiducia e la stima della compagna per qualche cosa, o non vuole vedere e non riesce a capire. Sicuramente qualcosa avrà fatto. Allora, sì, può essere che abbia fatto qualcosa lui, ma può essere anche che subisca, come tante persone subiscono nel mondo, degli atteggiamenti malati, fondamentalmente, no? Irrisolti. Sono arrivate tante risposte al 393-7366-240. Sentiamo un po' di esperienza.
1: Ti do un consiglio da uno che lo sta passando da tanto. Servizi sociali. Lo so che poi non ne esci più, però ti dico che mio figlio, nonostante sono 10 anni che sono in ballo, sta bene, ben tenuto, curato, intelligente, sano.
0: Insomma, adesso sento un casino nel messaggio. Comunque lui sta facendo proprio questo percorso qui, da un suo ex rapporto.
2: Uva, purtroppo qua la storia è chiamare i carabinieri, assistente sociale, psicologa, sì, per la moglie, perché sì, sennò questa qua rischia di fare un casino. Come succede? E non bisogna avere paura di chiamare i carabinieri. Vai là, parlaci senza farti dire niente a nessuno. Sì. Vai là, parli con loro, vedrai che loro risolvono.
0: Speriamo, cioè, però io ho avuto delle esperienze anche di amiche seguite per stalking, carabinieri non è che hanno fatto proprio tantissimo. In realtà ti dedico questa canzone, caro amico, che potrebbe essere la situazione che vivi un po' internamente.

0: queste cose da parlare assieme secondo me sono un po' scomode all'inizio, però fan bene, cioè il mondo non è tutto rose e fiori, canzoni pop e milioni al mare, no, ci sono anche delle come dire, delle spigolature nella vita, ci sono dei momenti da affrontare che a volte purtroppo spingono due persone che stanno assieme, che si sono scelte, poi quasi ad odiarsi. Attenzione, perché abbiamo appunto in chat tanti messaggi, mi raccomando, vi prego, fate i messaggi vocali molto molto ridotti, al di sotto dei 30 secondi per favore, oppure li scrivete, perché sennò non riusciamo a sentirli in onda. Questo ci dà la possibilità di parlare al di fuori dei generi, quindi uomo-donna, ma di quelle dinamiche che a volte nella coppia si creano. Dinamiche di odio in cui riversi tutta la frustrazione, tutta la cattiveria nella persona in cui con cui dovresti in realtà crescere, no? Allora, oggi si parla di questo. Per staccare un attimo c'è la nostra Sister Gloria con More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Sister Gloria.

0: jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 16 on point.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sempre per lo stesso motivo, in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e il Bivio A4 tangenziale nord di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra il Bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Castel San Pietro per traffico intenso. È tutto.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: Aggiungi un tanto di gusto in più.
19: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
18: E l'acqua va giù con Waterstick.
19: Waterstick, dall'Angelica.
20: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Hola, amanti della musica!
25: Il menestrello della coscienza della musica folk.

0: teniamo di mantenere, cerchiamo di tenere l'umore alto, però stiamo trattando un tema che può essere anche bello, bello pesante. Ovvero c'è lui che ci ha scritto, dice: sto con la mia compagna da 5 anni, abbiamo 3 figlie, dopo l'ultima figlia si è un po' incrinato qualcosa, non riesco a capire, lei mi attacca sempre, mi ha minacciato anche, mi ha dato delle mie... questo è il suo racconto di lui, mi ha minacciato di non farmi più vedere le figlie, insomma, questi ricatti purtroppo non sono nuovi all'interno delle coppie, ci sono sicuramente un sacco di problemi sul maschilismo tossico e tutti questi argomenti qua che abbiamo già trattato comunque diverse volte all'interno di questo programma e anche di Peter Pan e Vanetta, però anche dall'altro lato chiaramente, come non tutti gli uomini sono degli stinchi di santo, anche non tutte le donne lo sono, e quindi hanno le loro armi che sono sicuramente molto differenti. Il problema qual è? Il problema è trovare dove sta la verità in queste faccende, perché a sentire, fra l'altro mi hanno scritto tutti e due adesso, a sentire una storia e l'altra, uno dice no, l'altro sta mentendo, e l'altra persona dice no, l'altro sta mentendo, per cui trovare una quadra è molto molto difficile. Sentiamo voi che dite.
1: Ciao Mumba.
0: Ciao.
1: All'ascoltatore vorrei solo dire che la cosa migliore è rivolgersi agli psicologi del consultorio familiare. E deve trovare il modo per convincere la moglie ad andare a parlare, e il mio consiglio è di andarci insieme.
0: Sì,
1: e lo dico per esperienza personale, perché appunto ci sono passata, so cosa vuol dire e mi ha aiutato tanto. Ciao.
0: Hai capito? Ciao. A volte può essere anche la nostra vista sfocata, cioè che tutto quello che vediamo ha un filtro diverso. Andare in due in queste situazioni, essendo propositivi chiaramente tutti e due, può darvi degli strumenti per capire chi sbaglia e come, e magari correggerli.
2: Attenzione, non

Ok. Ok, raga, allora rischiavamo il problema di computerizzazione, fra l'altro salvato in extremis. Vi sto messaggiando con tantissime e tantissime di voi su questo argomento qua, perché questo argomento qua apre veramente un vaso di Pandora incredibile. A parte, mi stanno scrivendo tutti e due i coniugi in questo momento, e chiaramente uno dice che è l'altro il problema, no? È così, è sempre così. Molto spesso è una miscommunication, cioè un problema di comunicazione. Probabilmente uno dei due o tutti e due avete dei filtri davanti agli occhi che vi fanno sfogare tutte le frustrazioni, tutte le cattiverie sull'altro. L'importante qual è? L'importante è voler cambiare, e quindi, come suggeriva l'ascoltatrice poco fa, diceva appunto: andate insieme se volete realmente, come dire, tutti e due dite: ah no, ma io lo amo, ah no, ma io la amo, ah no, ma è colpa sua, se fosse solo per me la cosa andrebbe bene. Visto che state dicendo tutti e due la stessa cosa, allora fate una cosa: dovete risolverla in due. Andate a sentire dei professionisti, se volete anche più di uno, come già avevo scritto in privato. Andate a vedere dei professionisti e sicuramente troverà qualche dinamica fra di voi che si è interrotta o che è sbagliata o che magari si dicono le cose in maniera differente, perché poi i grandi problemi nelle relazioni consistono nella comunicazione e anche in una cosa chiamata responsabilità emotiva. La responsabilità emotiva è chiarire dubbi in modo che l'altra persona non si faccia troppi pensieri o si agiti. La responsabilità emotiva significa spiegare ciò che si prova in modo che l'altra persona non debba indovinare il motivo della tua reazione, ovvero, cioè, proprio riducendola ai minimi termini, empatia, raga. E poi capita a tutti di sbagliare, capita a tutti di essere in un periodo in cui si è fuori fase. L'importante è la volontà di ritornare in equilibrio. Canzone

per farsi lasciare, no? Cioè, sembra che sei nella situazione in cui l'altra persona faccia un po' di tutto per farsi lasciare, cioè che si comporti male, t'offenda, eccetera, eccetera, eccetera. Sto raccogliendo anche tante storie nella nostra chat simili da parte maschile e femminile. Piano piano magari andremo a cercare di leggerle assieme. C'è chi dice: attenzione, perché questa cosa a me è capitata quando la mia donna aveva un amante, quando aveva un'altra persona. E quindi, allora, adesso non vogliamo mettere la pulce nell'orecchio, sia mai stasera magari dormite in letti separati, non andate a litigare per questa cosa, perché se una persona, secondo me, si confida, e a me fa piacere ovviamente, si confida con un programma radio non facendocela più, probabilmente perché non sa più da che parte girarsi, deve buttare fuori questa cosa anche in maniera anonima, sentendosi protetto o protetta, visto che molto spesso abbiamo raccontato anche storie di donne, però lui si sente così. Io mi sono sentito così nella mia vita, per questo empatizzo, cioè io mi sono sentito in quella situazione in cui non sapevi più da che parte girarti, era sempre colpa tua, eccetera, eccetera. Da queste cose ne si viene fuori se tutte e due si prende la responsabilità di dire: bene, andiamo a risolverlo, e devi essere pronto o pronta a raccogliere anche il torto, perché quello è il problema. Bugie, che ormai il 90% delle persone dice bugie a tutto spiano dalla mattina alla sera, e l'altra invece è proprio l'ammettere di avere torto. Vai, Samurai J, Flamenco Paranoico.

Sempre, raga, la vita non è priva di crisi, ognuno vive le sue crisi, solo che tutti poi facciamo finta online con la gente di non averne, ma al di là di quello, poi tutti abbiamo le nostre crisi, i nostri momenti di difficoltà, i momenti in cui sbagliamo, cerchiamo di recuperare, per cui questo dialogo vuole essere assolutamente propositivo, a parte il fatto che, per esempio, mi hanno scritto delle ragazze, per fortuna due, dicendo ma se la donna si comporta così vuol dire che è la colpa dell'uomo. Posso dire, ma vai a fare vai a fare un giro a quel paese, per favore. Cioè, questa è come dire, la donna subisce molestie, però anche un po' della donna la colpa. Stessa cosa, non va mai fatto un discorso del genere, cioè proprio dividendo, polarizzando le cose. Se ci sono dei problemi bisogna vedere da dove sono nati. A volte si ha a che fare con delle persone, uomini e donne, tossici. Semplicemente adesso si abusa di questa terminologia, però effettivamente se si subiscono dei soprusi nella storia, ma in tutte le relazioni, che siano lavorative, che siano di amicizia, che siano d'amore, cioè ci sono molte persone che cercano di sovrastare l'altro, eccetera eccetera. Di queste cose, se si è in coppia e se si vuole continuare assieme, se tutte e due dite no, noi vogliamo stare assieme, crescere la nostra famiglia, bene, mettetevi in gioco realmente, andate a parlare insieme delle cose, una terza persona che non sono io che non ho le competenze per farlo, non sono quella persona, una terza persona vi dirà ok, probabilmente c'è un problema, questo è risolto, provate a parlarne in questa maniera, provate ad applicare queste regole e probabilmente, se c'è volontà da parte di tutti e due, si risboccerà.

0: Renegade Master. Oggi raga, cioè, mi sto impegnando fra poco con Muva nella casa.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Sabato 25 luglio.

0: Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: le torri, detto Mike Towers, qui in quest'ultima mezz'ora scarsa di Muvo nella casa. Oggi mi fate, state facendo sudare sette camicie, cazzo cazzo, con gli argomenti di
1: comunque,
0: oggi.
1: Ragazzi, comunque in qualsiasi modo vada, lasciateci stare, muovane. Calmi, calmi. Muva non si tocca.
0: Appunto, appunto. Allora, raga, stiamo parlando di quella situazione in cui sei in una coppia. Sei in una coppia e hai fatto la scelta irreversibile della tua vita. Una delle pochissime scelte irreversibili della tua vita sono fare figli. Fare figli non è che puoi tanto tornare indietro, cioè non è che li puoi rimettere dentro, no? Per cui devi andare d'accordo, forzatamente. A volte però delle dinamiche ti fanno mettere da parte l'importanza della persona che hai davanti e soprattutto dei figli da parte di entrambi. Quindi c'è lui che si è sfogato fondamentalmente al 393-7366-240 aprendo un discorso che primo è ampissimo e secondo a volte può dare voce anche a degli uomini che non hanno il coraggio di mettere in piazza queste problematiche all'interno della coppia. Visto che noi vogliamo cogliere questa cosa, non tanto per dire no, ma questa un anno fa ha fatto questo, poi lui ha fatto questo, che non è più finita. Le discussioni, se ci fate caso, all'interno delle coppie sono ma tu ti ricordi, tu mi hai fatto questo e io poi ho fatto... Non si finisce mai da nessuna parte, non si finisce mai da nessuna parte. Cerchiamo di essere propositivi invece su questo argomento qui. Oggi sono un po' in difficoltà anche a leggere poi tutti i messaggi che sono arrivati. Il numero nazionale, nel caso tu fossi all'ascolto, non c'entri niente con questa storia, ma avessi delle necessità, il numero è 1522. Facciamo un po' di infotainment. 1522 è il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking. Ovviamente c'era chi mi diceva in chat ma forse funziona solo per le donne. No, non è specificato. Antiviolenza e antistalking, perché ahimè raga, violenza e stalking possono subirlo tutte e tutti.

di relazioni, relazioni in senso ampio, relazioni con l'altro e con se stessi o con se stesse. È normale che ogni tanto si trattino dei temi croccanti, però visto che situazione surreale, ovviamente mi stanno scrivendo tutti e due gli interessati di questa storia, quindi compagno e compagna, chiaramente ognuno portando avanti i propri punti. Allora facciamo così, com'è che dicevate voi quando non giocavate più? Da me si diceva bandius non gioco più, che o incrociavi le dita, cioè come si diceva da te, tipo bandius non gioco più, si dice ancora una cosa del genere? Fammelo sapere che mi interessa, magari è solo una cosa regionale oppure in tutta Italia che si dice così, non lo so. Comunque consiglio di un pirla, il consiglio del pirla che io mi sono sentito di dare a tutti e due è non arrabbiatevi questa sera, se vi vedete prima di tutto non arrabbiatevi, piuttosto evitatevi, prendetevi questo momento di crisi per rinascere e capire ognuno che cos'è importante per voi. Parlare in due, tutti e due, con un analista o simili potrebbe essere la chiave per risolvere dei comportamenti che alla fine diventano pattern. C'è un'antica frase che secondo me ha ragione, è: fai attenzione ai tuoi pensieri, perché i tuoi pensieri diventano le tue parole diventano le tue azioni diventano un'abitudine e l'abitudine diventa il tuo carattere. Cioè a lungo andare, comunque, da una cosa infinitesima male potrebbe essere che mi cambi totalmente. Un professionista che cosa può darti? Può darti delle chiavi, delle metodologie per risolvere i problemi. Insomma, adesso facciamo così, cambiamo atmosfera, o meglio cambiamo atmosphere.

0: i performer. Special guest DJ Matrix e Ottomix. Info e biglietti su agrishow.it. Sempre venerdì sera ci sarà il Peter Pan Impatto a Saletto Summerfest, Saletto di Breda, di Piave, Treviso, dalle 22 in console Thomas Benegazzi e Salvo Gagliano. Tutte le info su peterpan.it. Tutto chiaro? Molto bene. Allora, io adesso Bandius non gioco più, anche perché fra un paio d'anni potrei diventare il Maria De Filippi della situazione, ma non ora sicuramente. Allora, chiedevo da voi come si diceva Bandius non gioco più, quando incrociavi le dita al cielo e dicevi non gioco più, adesso basta. Magari quando ti stavano per prendere succedeva, quando stavi per perdere allora scattava il Bandius non gioco più, oppure ops, e facevi ribaltare il gioco da tavolo. In questa, allora, c'è Melissa che dice sbanduli, da me si dice sbanduli, oppure quotatissimo il
1: si usava a dire tocco blu non gioco più,
0: tocco blu non
1: per le parti
0: più.
1: Mie
0: sì.
1: Tocco bianco sono già stanco. Tocco nero non gioco più per un anno intero.
0: Esatto, così si diceva. Io sapevo solo tocco blu non gioco più. Comunque sia, raga, più andiamo avanti negli anni, più rapportiamo con una tecnologia che sembra sempre più umana, più trattiamo i rapporti interpersonali con gli altri come merce da buttare via, da non coltivare più. Non perdiamo questa abitudine. Oggi sono così e mi sento di dirvelo. Poi prendete questo consiglio e buttatelo nel cestino, per me potete pure farlo, però impegnatevi con le persone, impegnatevi, cercate di farvi capire, perché non tutti chiaramente sono sulla nostra lunghezza d'onda, e soprattutto cercate di non avere paura. E quindi, come perla del pirla che parla, io vi voglio dedicare questa canzone di Gesto, la chiudiamo sentimentale, si chiama proprio così, Non avere paura.
2: Non avere paura di sto mondo bugiardo,

0: domani più leggeri, ok? Domani più leggeri, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi Show on the Beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo, ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Far l'amore come ballare sotto un cielo spettacolare.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17:92.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Quanto vale la tua carta fedeltà?
11: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
10: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
11: Ali migliora la vita.
12: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Forever Fun, Forever Summer.
19: On Radio Peter Pan.
20: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo

0: Lady Ellen e DJ Max, le arrivano direttamente dagli anni 90 e 2000. Mirate a colpirvi, sì, nelle emozioni, nelle vibrazioni positive, ma soprattutto in quell'energia che a quest'ora serve. Allora ci pensiamo noi, voi mettetevi comodi, alzate il volume e cominciate il vostro viaggio. Si va nel 1995, Daft Punk, Da Funk.
1: Comincia la storia.

0: deciso di suonarlo, sì. Dal 1990, DHS, House of God.
1: I am excited. The House of God.

0: No, vai DJ Maxwell.
1: Corri. È in fretta anche.
2: Dovete mandare immediatamente dei soccorsi.
1: Portare via i dinosauri da quest'isola è la peggiore idea. È la storia delle cattive idee.

Calvin Harris, immancabile all'interno di questi 30 minuti che da 11 stagioni vi fanno compagnia. C'è Lady Ellen alla voce, la parte tecnica DJ Maxwell e questi due impavidi eroi sono pronti a lanciare l'ultima doppietta nel cuore della settimana. E allora, amici, vi vogliamo far vibrare di nostalgia.

complimenti. E Max, ogni tanto possiamo anche tirarcela, dai, scusami, è stato un capolavoro oggi, dobbiamo essere sinceri. La playlist ci è piaciuta moltissimo a noi e quindi speriamo anche di essere riusciti a colpire i vostri ricordi più belli. C'erano anche i Datura, eh sì, dal 1992.

Metempsicosi dal 1999 a 134 bpm. Si chiude il terzo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90-210. E ora mi vado a preparare e poi salgo in macchina con il direttore Marco Baxo e la direzione sarà una sola. Goito, in provincia di Mar-

0: sfogatoio pronti a sfogarvi e le BLN DJ Maxwell vi aspettano domani, ore 17 su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Di travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
13: Quindi o famo servaggio,
14: o famo servaggio,
13: o famo fa servaggio.
14: Dai, famo lo strano.
13: Dai, quindi sto numero?
14: Sto numero 393-7366-240.
3: Radio Peter Pan.
13: Ma è lo sfogatoio, sì.
14: È lo sfogatoio.
13: Come sempre.
14: Non sono le sveglie indesiderate.
13: Vabbè, vabbè.

0: Massa, oh, stasera gli stanno tutti e due i romani. Bella de zio. Dai!
1: Dai!
2: Sei pronto?
1: Dai, è bella de zio.

0: Franci!
1: Oh, buonasera!
0: Tutto bene?
1: Io sto bene, te?
0: Dai, te trovo bene!
1: Mi trovi bene?
0: Te trovo bene!
1: Nascondo bene!
0: No, ma camuffi?
1: Camuffi?
0: No,
1: camuffo.
0: No, no!
1: Tu considera che fino a 20 minuti fa dormivo!
0: Ah, pure io! Quindi qual è il problema? Sta sereno!
1: Ma senti, basta, andiamo, se ne dai!
0: No, facciamo, vabbè, dai!
1: Fino alle 19.30 lo sfogatoio edizione romana!
0: Dai!
1: Se qualcuno c'ha qualcosa da lamentare, da sfogarsi!
0: Come sempre, se qualcuno, se avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha rotto le palle, se avete letto una notizia che vi ha fatto girare le palle, se volete parlare di qualunque argomento, il numero
1: 393 7366 240.
0: E purtroppo, amici automobilisti, se siete in tangenziale a Mestre,
2: ciao selvaggi, infotraffico, tangenziale di Mestre bloccata da, penso, da Marghera fino allo svincolo dell'aeroporto.
0: Buono,
2: tutto siamo fermo
0: bene. Molto bene,
1: partiamo bene. 393 7366 240.
3: Attenzione, no.

0: con Radio Roma, Radio della Capitale,
1: Radio della Capitale, dai.
2: Sbagliato radio. No, però no. È vero, è un'edizione tutta romana dello Sfogatoio, Fedro, Fede. Che ti devo dire? Io pensavo ci fosse Rocky, nel senso stavo facendo
1: la voglia di lavorare. Non c'ha voglia. Noi romani, in confronto agli albanesi, siamo degli svizzeri. lascia fare. Allora, amici selvaggi, ancora una volta la cronaca entra a piedi uniti allo Sfogatoio. Noi stiamo sul pezzo. Se non lo sapete, vi aggiorniamo noi. Allora, il presidente della Repubblica Francese
2: Macron.
1: No, dillo in francese.
2: Macron.
1: Esatto, se no magari pensano sia un'altra persona.
2: Baguette.
1: Ha deciso che i minori under 14, io sapevo 16.
2: Qua io sapevo 15.
1: A posto.
2: 14, 15 e
1: sì,
2: 16.
1: Gli adolescenti,
2: dai,
1: non potranno usare i social. Okay? Stiamo per sentire lui che commenta così.
3: Ciao selvaggi. Ciao. Ma ho sentito della stronzata di Macron che ha voluto fatto passare alla legge quella ai social vietati ai minori di 14. Secondo me non serve a un cazzo, è una stronzata che si sono inventati.
2: Stronzata.
3: Soprattutto sono contrario io.
1: A cosa?
3: In linea di massima per non concedere la libertà. Ci sono i genitori che tutelano i figli. Ciao, loro.

0: Epore di Bologna, guarda, che cosa ha fatto?
1: Ne abbiamo parlato tutto ieri, direi di evitare.
2: Ho sentito un pezzetto di replica stamattina. Quando
1: siamo replicanti?
2: Sì.
1: Allora salutiamoli,
2: Ma che salutiamo i replicanti, che quelli si devono sorbire due ore con me, un'ora di.
1: Ciao amici di domattina, di giovedì mattina, che dopo di noi sentirete
2: di nuovo Fede.
1: Che meraviglia,
2: che devi da fa.
1: Va bene, che ne pensate dell'idea di Macron? No, scusa, dell'idea di
2: Macron.
1: Esatto, di vietare i social agli adolescenti. Sentiamo lui.
3: Ora, riguardo la legge che ha fatto la Francia sui social, io c'è direi che sono d'accordo.
1: Togli la freccia.
3: Veramente, questi ragazzi stanno sempre al cellulare, ai genitori gli fa comodo lasciarli lì, che guardano sempre i social e non capiscono più niente dopo, stanno ore e ore davanti a.
2: C'è un però.
3: Questa tecnologia, si rimbambiscono. E non li vedi più in casa, proprio stanno sempre lì e diventano degli alieni.
2: Sì.
1: Lolo,
2: però devi dire una cosa, lui dice gli tolgono il cellulare. No, gli tolgono i social.
1: Esatto,
2: che è diverso. Perché il cellulare, se il genitore non glielo vuole togliere.
1: Vuol dire che i giovani, se gli togli i social, che ci fanno col cellulare?
2: Però ci giocano. Tu non so se c'hai il figlio che gioca col telefonino.
1: Sì.
2: Eppure quello è un problema.
1: Te rincoglionisce
2: pure quello.

0: Macron, esatto, ha deciso di togliere i social da partire da oggi agli under 15. Ne stiamo un po' parlando, chi è d'accordo e chi no.
1: Lui è d'accordo, ma...
2: Ciao Selvaggi, è ottima scelta togliere i social ai minori. È una cazzata quella della libertà, lasciamo che siano i genitori a decidere. Perché se ci sono dei rincoglioniti che educano male i figli, cioè, come dire, non mettiamo i limiti di velocità, tanto ognuno è capace di capire quando si va piano o si deve andare veloce. Bisogna mettere dei limiti, perché c'è gente che non sa regolarsi.
0: Ma lololo. A quello che dice lui, io penserei a volte a togliere i social anche agli adulti.
1: Guarda, è quello che dice il selvaggio che stiamo per sentire.
3: Manuel da Bologna.
1: Ciao Manuel.
3: Secondo me i social bisogna levarli a quelli dai 16 in su, sono quelli che fanno i danni, non i ragazzini.
1: Peraltro, oltretutto, io vedo dei cinquantenni con quel cellulare, se tu vai in un punto
0: ricoglioniti.
1: Sì, ma cinquantenni col cellulare che ci mettono, ma che non si staccano da quel cellulare, magari non sono anche proprio social. Sì, anche social.
0: Ma pure te?
1: No, io sono rincoglionito, ma non per i social.
0: Perché dalla faccia che c'hai, se sei un po' ricoglionito, un pochetto.
4: Radio

0: Amici automobilisti, non bene oggi, eh? Abbiamo iniziato da un quarto d'ora, questo è già il secondo infotraffico.
1: Aia.
0: Tra Rovigo e Ravenna. No, Ferrara, non mi ricordo. E va bene.
2: Ciao ragazzi.
0: Ferrara.
2: Sì, infotraffico. A13, Rovigo, direzione Ferrara.
0: Sì.
1: Andrea Ferrara.
2: Bloccato. Ah, sì. Una coda lunghissima. Quindi da Rovigo a Ferrara tutto bloccato. Se potete evitate.
1: Lololo. Io ho pensato Andrea Ferrara che con la coda
0: sarebbe, che sarebbe buono,
1: sarebbe, cioè, una bella classico, scena.
0: Sì. Va bene, tornando all'argomento social, sì o no agli adolescenti, lui avrebbe un'idea alternativa.
3: Ma perché anziché togliere i social ai ragazzi non si magari incentivano i ragazzi ad andare a lavorare già da 14 anni? Non si fa una legge in modo tale che i ragazzi possano andare a lavorare già da 14 anni, in modo tale che almeno siano invogliati ad uscire di casa e a prendere due soldi magari per divertirsi la sera con i propri amici.
1: Lollo. Però certo 14 anni sono pochi, eh.
0: Sì, forse no, 14, beh. Però
1: cioè, ci lamentiamo che i bambini usano i social perché sono troppo piccoli e poi li mandiamo a lavorare a 14 anni.
0: Forse 14, però magari 16. Quello. Ti hanno fatto lavorare i tuoi a 16
1: io
0: anni?
1: Io ho iniziato a 16 anni e andavo a fare le pulizie per i negozi con mio padre.
0: Vedi?
1: Infatti guarda come sono cresciuto.
0: Io a 17 sotto Natale consegnavo le ceste natalizie ai personaggi. A Roma c'è un giro di consegne natalizie,
1: sì,
0: allora,
1: pacchi,
0: commercialisti,
1: famosi pacchi, no?
0: E io consegnavo quelli e...
1: Però quello era un lavoretto extra, no? Addirittura sì. A lavorare,
0: no,
1: cioè,
0: ma qua si parla
1: anni.
0: No, ma io credo però tipo scusate, ma parlate dei periodi estivi,
1: ah.
0: Mica tutto l'anno, io intendevo nel
1: magari per trovare qualche soldo per, sì, fare l'estate per, cioè, non incidere
0: tutto l'anno, no, al posto di studiare, no.
1: Ah, no.
4: Ascoltaci

0: amici che ci avete una certa, cioè una certa età intendo, cioè io capisco, ma non potete fare il paragone, io ho quasi 60 anni, poi potete immaginare se non vi capisco, però il mondo è cambiato, non si può dire ah però noi una volta
1: ai tempi mia
0: sì, perché lui dice ah ma se togli i social ai bambini cosa fanno?
2: Fermi tutti, cioè se gli togli i social che cosa fanno? Se gli togli i social, se gli togli il cellulare cosa fanno?
1: Arrabbiato.
2: Ma perché noi quando eravamo ragazzi,
0: capito,
2: che non esistevano i cellulari, che cosa facevamo?
0: Hai
2: c'era
0: detto,
2: più comunicazione, però. C'era più interazione, si usciva, si andava al campetto, si andava in piazza, si stava insieme, si giocava insieme, si chiacchierava.
1: A
2: no,
1: Camporella.
2: Chiusi davanti a quel cazzo di telefonino, rincoglioniti più che mai. Che ormai i giovani d'oggi vedono il cellulare come legge la Bibbia.
0: Sono d'accordo.
2: Va, levarlo, levarlo.
0: Sono d'accordo, ma se ai tempi nostri avessimo avuto il cellulare,
1: avreste fatto la stessa
0: come quello
1: roba.
0: Che fanno i ragazzini oggi,
1: certo.
0: Come si fa a dire?
1: Non è perché la vostra generazione era migliore, semplicemente non c'erano certi tipi di mezzi e si faceva quello che si poteva.
0: Certo, è normale. Adesso io quando mandate quando lasciate un audio, riascoltate se si sente. L'audio che stiamo per sentire fa schifo come qualità, però dice una cosa
1: importante
0: che non abbiamo ancora detto. Sentiamola, basta la base che
3: sì, ma come fanno a togliere i social ai 14enni che le schede sono intestate ai genitori, quindi sono sempre libere.
0: Allora no. Si ha detto come si fa a togliere i social ai 14enni se le tessere, le schede sono intestate ai genitori?
1: Semplicemente devi fare quando fai il profilo ti devi registrare e devi mettere dei dati del ragazzo.
0: Allora, quindi. L'escamotage se vuoi aggirare la cosa
1: che c'è, anche perché fai il profilo di mamma e vai a chattare con l'amica col profilo di mamma. Il problema è che i genitori devono comunque tenere sotto controllo i bambini dei 14 anni.

0: numero d'aiuto. Io
1: dai, ragazzi, dai,
0: anche
1: sentiamo.
0: I migliori sbagliano. Vai. Ho perso tutto il portafoglio con carta d'identità, patente, codice fiscale e la carta di credito.
1: Vabbè.
0: Però io ho la residenza a Roma.
1: Quindi
0: devo fare la denuncia, devo andare in questi giorni.
1: Sì.
0: Ma secondo voi al 393-73-66-240 che devo fare? Cioè dovrò andare a Roma a riprendere i documenti?
1: Non lo so.
0: Che c'è? Oh,
1: forse te li spediscono anche in questura qui.
0: Non lo so, se qualcuno magari ci può aiutare, boh, non lo so. Cioè,
1: va bene,
0: di aiuto.
1: Prima di andare in pausa, amici, riguardo l'argomento togliere i social agli adolescenti, lui fa una domanda giusta, vediamo chi è in grado di rispondere.
2: Ciao ragazzi, ma una considerazione: chi decide che una persona non è capace di gestire il cellulare o qualsiasi altra cosa per i bambini? Chi lo decide? Quali sono i limiti?
1: Ha ragione, cioè chi dici? Cioè, decidiamo che tutti quanti.
0: Non ho capito il senso.
1: Cioè dice, ma chi è che decide se uno è in grado o no di gestire un social? Se uno è.
0: Una volta che decidi che fino a quando non c'hai 18 anni, non sei maggiorenne, e appunto.
1: Anche,
0: decidi a caso, metti un numero e quello basta e avanza.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. È lo sfogato in diretta su
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Ben trovati da Mattia Venini. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sgomberate. Maxi Grandine paura invece ieri sulla 13 nel Ferrarese. Auto distrutte e feriti. Danni ingenti anche per l'agricoltura. La giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Dura protesta dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Allarme di OpenAI. Alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. L'indiscrezione del New York Post: Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'ONU. Il presidente americano ritiene che il numero uno della FIFA sia rispettato da tutti e che abbia un'abilità speciale nell'unire le persone. Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: mattino dello sfogatoio si sta parlando di quello che è successo in Francia, dove il presidente Macron ha deciso di imporre il divieto ai quindicenni dell'utilizzo dei social.
1: Esatto.
0: E però c'è chi è d'accordo, chi è pro, chi è contro,
1: ovvio,
0: insomma.
1: Ovvio.
0: Però c'è da dire, non solo, non l'abbiamo detto, non l'abbiamo specificato, anche all'interno delle scuole c'è il divieto, quindi non si possono portare il telefonino neanche a scuola.
1: Ma io credo che questo però anche in Italia, cioè già adesso.
0: No, a scuola lo puoi portare.
1: Si può portare?
0: Sì, penso di sì.
1: Sicuro?
0: Al massimo.
1: Non devi lasciare.
0: Non lo so. No, però 15 anni stanno alle superiori. Che fai? C'è un. No, non credo. Non lo so, non lo so. Se qualcuno sa qualcosa, ci può dire, insomma.
1: Va bene, riprendiamo il quartino da lui che dice che il problema dei social sono gli esempi.
2: Ma il concetto di fondo è un altro, perché se questi ragazzini vedono sempre i social tipo TikTok, Instagram, dove ci sono quelli o quelle che fanno i balletti e guadagnano milioni di soldi, dopo loro pensano che devono fare soltanto i balletti per guadagnare milioni di soldi.
0: Milioni.
2: Oppure ci sono quelle su Instagram che si spacciano per modelle, che non sono modelle,
1: che sono?
2: Ma sono qualcos'altro.
1: Zoccole,
2: e quindi uno dice: ma sì, una dice faccio la modella e poi guadagno.
0: Non lo so, eh. Però milioni li fanno in uno, due, sì, massimo tre. Sì.
1: Lui giustamente dice che alla fine si potrà eludere, se vuoi eludere il giro e
0: lo fai.
1: Certo.
3: Volete togliere i social agli under 14 e under 15? Io sono perfettamente d'accordo. Ma purtroppo ci sarà sempre il metodo per eludere questa regola, perché l'unico sistema che avrà l'app per certificare il fatto che si tratta di un minorenne, cioè un minore di 14 o 15 anni, chiedono la data al momento della registrazione e si accontentano di quello.
1: Ho capito, però bisogna pur partire da qualche parte.
0: Ma non credo.
1: Poi se è un genitore irresponsabile, allora lì ciao.
0: Quello esisteva adesso, esisteva cent'anni fa. Però non credo che basti solo l'età,
1: No?
0: Non credo, non è che basta, metti, sono del 1995.
1: Ma adesso però basta questo.
0: Adesso basta questo.
1: Mi sembra di sì, no?
0: E allora così è tutta una cazzata, scusa.

0: io per esempio quel cazzaro del tuo cugino che ci sta a fa Verona.
1: Ma non è mio cugino.
0: No, non è tuo cugino.
1: È una storia lunga, lascia
0: fare. Io vorrei sapere il tuo cugino che cazzo sta a fa Verona. Comunque, amici selvaggi, il cugino di Federico è a Verona, è tutto bloccato. Sentite questo infotraffico.
1: È tutto bloccato. Era quell'altro.
2: Togliere i social invece.
0: Scusa.
1: Allora, se devi dire che quello è mio cugino, metti il cugino.
0: Mi pareva l'arto tuo cugino.
3: Ciao Pedro, ciao Fede, sono tuo cugino.
1: È vero.
3: Ascoltate ragazzi, sì. Attenzione a Verona che c'è colonna, sì. All'altezza di Verona Sud, sì. Per traffico intenso, per lavori, sì. Colonna fino quasi a Verona Est e autovelox, si può dire questo?
0: No, meglio di no, lasciamo fare.
1: Come se possono segnalare?
0: Se non è che magari poi.
1: Amici, segnalateci gli autovelox.
0: No, dai, lasciamo perdere. Va bene, tornando all'argomento che stavamo trattando, amici.
1: Macron,
0: esatto. Dovete sapere che in India, nel periodo del Covid, visto che gli indiani dicono che si stavano rincoglionendo. Bisogna aspettare Covid.
1: Ma non tutti, però, solo in due se stavano. Capita? Insomma, tutto chiaro?
0: Vabbè, sentiamo.
4: Ciao. Beh, in India, sì. Nel periodo del Covid sono stati banditi social come TikTok perché sì, i ragazzini si rincoglionivano sugli schermi e diventavano degli zombie.
0: Invece adesso in
4: Italia. Sì, una bella regolata un po' a tutti, dai 0 ai 100 ci starebbe bene, sì. Anche perché è inutile dirlo, i ragazzini vengono su come più fa comodo, se vedono i genitori che certo. Passano giornate, certo. Che passano ore sul telefono, tra social e cosa, non è che possono venire su leggendo un libro.
0: Sono d'accordo, poi andiamo avanti altri 10 minuti. Sono d'accordo
1: perché alla fine dice il bambino giustamente fa quello che fa,
0: prende
1: il suo esempio.
0: Prende esempio.

0: Archio, disco del 2020.
1: Cazzo hai detto? Hai detto tutte cose radiofoniche, sì.
0: Dub Dogs, Fedro e Zarco.
1: Oh, sì. No, non ho capito Fedro, scusa.
0: No, no, c'hai ragione, c'hai ragione.
1: Allora, amici, attenzione a non confondere i social col cellulare, con lo smartphone, perché i giovani ci lavoreranno con lo smartphone, quindi è giusto che lo maneggino bene come sì, vada maneggiato. Giusto. Che poi i social sono
0: un porto di mare,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, quella è un'altra cosa, però...
2: Togliere i social invece ai genitori è stato già detto, no, giusto per...
1: Sono detto, però è uguale.
2: Perché secondo me sarebbe la soluzione migliore, altro che i ragazzini devono imparare a usare il telefonino, perché lavoreranno col telefonino, quindi smettiamolo con questa arretratezza culturale. Togliamo i social agli anziani, ma che forse è la cosa migliore.
1: Non ciao. Un giovane d'oggi, un ragazzino, anche un adolescente, deve poter maneggiare il telefono con molta dimestichezza, perché ci lavorerà.
0: Dammi un attimo il telefono tuo.
1: Quale?
0: Dammi il telefono tuo.
1: Dai, non rompe i coglioni.
0: Dai, che te levo Instagram, vieni qua.
1: Allora, amici, un'altra domanda, ho detto, ma perché invece che togliere i social non li mandiamo a lavorare giovani? Qualche considerazione.
3: Ciao ragazzi, volevo dirvi che io sono del 71 e si cominciava a 14 anni, appena finita la terza media a lavorare.
0: Vabbè.
3: E sono venuti grandi tutti, mi sembra. È meglio di adesso.
0: Beh, se ci abbiamo tutti questi problemi oggi, qualcosa secondo me non è andato.
1: Dici?
0: Non lo so.
1: Ci stai a dare la colpa?
0: No!
1: Perché questo c'è anche più giovane di me, questo.
0: No, della... telecamere! No, non ci provate.
4: Allora, l'idea di mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni è buonissima. Prima però dovrebbero semplificare le leggi di assunzione, tutti quei corsi che devono fare, uno neanche si vanta di assumerli.
1: Ci vuole più flessibilità, quello sì.
0: Ci vuole più flessibilità, sì. E soprattutto un minimo autocontrollo da parte dei genitori, secondo me risolverebbe il 99% dei casi. 393 73 66 240, sfogatevi insieme a noi.

0: Sull'argomento andare a far lavorare, io aggiungo d'estate, che non è stato detto, ma si riferisce
1: certo,
0: a quello, ovviamente.
1: Tutta la stagione, no, giusto per guadagnare due soldini per pagarsi le vacanze.
0: Certo, i giovani.
2: A far lavorare i ragazzi a 14 anni è praticamente impossibile, perché o li fai lavorare in nero, e non mi sembra il caso, perché se succede qualcosa se la prende in culo lui, ovviamente, per primis è il datore di lavoro.
1: Ragione.
2: Seconda cosa, se li metti in regola non gli puoi far fare niente a sti ragazzi a 14 anni, perché non possono andare su di qua, non possono andare su di là, non possono, devono essere accompagnati dal tutor e qua e di là. Cioè, praticamente, invece di lavorare devi impiegare due persone a non lavorare.
0: Ovviamente anche il mondo del lavoro si deve adeguare, ci devono essere agevolazioni, più flessibilità.
1: Però c'ha ragione, mi raccomando, non fate lavorare soprattutto i giovani a nero, perché semplicemente sono sbadati e poi succede un macello, si fanno i danni, si fanno.
0: Ma cosa possono fare i giovani senza social?
3: Buonasera, selvaggi!
1: Era!
3: È semplice, cosa faranno questi ragazzi senza telefoni?
1: Escolo.
3: Senza social?
1: No.
3: Andano a prendere le pippette, quelle là del crack che ha preso il sindaco di Bologna.
1: Dici.
3: Alla grande, si divertono.

0: Francia problemi ben più seri. Non hanno mai avuto i bidet.
1: E dale questo bidet. Ogni volta che si parla della Francia, un italiano nomina il bidet. È veramente meraviglioso.
2: Però è vero, non ce l'hanno il bidet.
1: No, non ce l'hanno, non ce l'hanno.
2: Che vuoi dire?
1: Va bene, è lui, speriamo che sia lui. Lui, parlando dell'argomento, sì, social. Aspetta.
2: Che figura vetro, mamma mia.
3: Quando non c'erano i social si pensava andare a correre con delle biciclette con gli amici, si pensava andare a giocare ai doppioni del calcio panini, si pensava alle biglie in spiaggia e poi crescendo in spiaggia sentivi quell'odorino che ti ritornava da quando eri bambino che giocavi con le biglie in spiaggia e pensavi alla gnocca, perché la vedevamo già da bambini che la gnocca c'era in spiaggia. Adesso non ciulan più, non tromban più, non c'han più voglia di lavorare, di fare un cazzo, non trovo un operaio che mi venga dietro a raccogliere foglie e imparare un mestiere che è quello del giardiniere.
2: Capito? Tu lo sai che i giardinieri, una notizia off topic, sono tra i migliori al mondo a fare una delle torte più buone d'Italia.
1: No dai, vabbè, ma
2: l'hai capito? No,
1: sì, non vuoi non dirlo.
2: A mille foglie. Era bellissimo.
1: Allora, riguardo ai social, lui dice questa cosa, però.
4: Ma se i ragazzi hanno i compiti caricati nel telefonino e lo devono guardare per farli, come facciamo a togliere i telefonini ai ragazzi?
1: L'avevo specificato che si parla di social e non del cellulare.
2: Si parlava di social, non si parla del telefonino in generale, sono due cose diverse.

0: Selvaggi, prima di andare in pausa, lui dice: vabbè, però, come sempre capita in Italia, l'abbiamo anche detto prima, trovata la legge, fatto l'inganno. E ci fa un esempio specifico.
1: Ciao Radio Peter Pan. Dal mio paese si dice fatta la legge, fatto l'inganno. È una grandissima cazzata. Vi faccio un esempio, senza andare troppo lontano, per quanto riguarda l'acquisto delle sigarette con la tessera sanitaria ai distributori, per non farli prendere da sotto i 14 anni, 15 anni, non so, perché non ho mai fumato in vita mia, mai lo farò. Ci sono tante persone che mi hanno chiesto a me la tessera sanitaria in prestito per poter comprare le sigarette. Ho miei amici, io vedo gente e distributori con la tessera sanitaria degli altri minorenni, quindi non c'è risolto niente. Lollo.
2: Io ho sentito solo una cosa mentre parlava in pugliese:
3: frutto di mare, l'ospio, le cosplos, le canestrelle, le canestrelle, le cozzangiano,
2: solo questo,
3: le canestrelle. E poi, un pezzetto di bacalè.
0: Che peraltro ha nominato una delle. Cioè, una cosa più buona dell'altra.
2: Qual è?
0: No, tu sei una cosa più buona dell'altra.
2: Il bacalè in particolare è buonissimo. Il bacalè. Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogato in diretta su
4: Peter Pan. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan
14: non c'è altra scelta.
15: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
16: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: mettevi in mezzo.
1: In mezzo, certo. Te lo giuro, all'una all'eur, ma te credo. E certo.
0: Allora sì, c'è.
1: All'uneur.
0: All'uneur.
1: Stai scherzando.
0: La casa degli specchi, sì, pensa che sì. Alla casa degli specchi non sono mai riuscito a uscire.
1: La casa dei zingari.
0: Bravo.
1: Cioè, scusa, il loro parte dei zingari.
0: Esatto.
1: La casa degli specchi è pericolosissima. Mio figlio ha dato una capocciata, pensavo che rimanesse lì.
0: Guarda che a me ha dovuto far uscire la signorina.
1: Anche da noi.
0: Perché la vedi nelle case, queste sottrazioni con le case, con gli specchi, non riuscivo a uscire, ma è venuto a prendere la signorina con mio fratello.
1: Anche a noi, anche a noi.
0: Adesso si spiegano un sacco di cose. Terzo guardino di sfogatoio, stiamo parlando della legge di Macron, che è il divieto, insomma, 15 anni dell'utilizzo dei social, e ognuno poi c'ha la sua.
1: Sentiamolo.
2: Volevo dire che sono d'accordo come anche altri. Io sono dell'87 e onestamente quando ero piccolo io non avevamo né social né smartphone.
1: Smartphone.
2: E stavamo bene, ci conoscevamo corpo a corpo.
1: Corpo a corpo si conosceva.
2: Faccia. Viso a viso. Cioè, ci riuscivamo veramente a conoscere come si deve, a giocare assieme, a stare nelle piazze, nelle strade anche. Certo, quelle là private.
1: Sì.
2: Però giocavamo vedendoci. Adesso invece no, sono tutti sul virtuale.
1: Lololo,
0: però scusa, io dico una cosa: se i bambini non fanno più sta roba e quindi utilizzano solo i social, però prendono come esempio i genitori che invece di stare magari al bar con gli amici stanno buttati sul divano a giocare a Candy Crush, è quello l'esempio che poi si riportano nella vita vera.
1: È
0: quello.
1: Alla domanda, ma a scuola i cellulari possono utilizzarli?
0: Sentiamo.
3: Buonasera Selvaggi. Allora, alla scuola di Thomas che va alle medie,
0: Thomas,
3: il telefonino si può portare, ma al momento del la scuola deve essere spento o messo in una cassetta di sicurezza oppure tenuto che non lo devono neanche guardare, proprio anche da spento, quindi non va utilizzato. Questo alle scuole medie, alle superiori non lo so come funzioni.
1: È già una cosa.
0: Sì, non lo sapevo, vedi? Sì. Ci ha dato una bella informazione.

0: ma tu sei d'accordo su togliere i social agli adolescenti under 16?
1: Ciao, stavate parlando di quello. Io sì. Sono arrivato under 16.
2: Under 15.
0: Vabbè, 15, dai.
2: Sì.
1: 14.
0: 14?
1: Oh, non lo so, era giusto per ritrattare.
2: Ci hai dato un numero vincente, segnatevelo, 14, 15 e 16 sulla ruota di Padova.
0: Di Parigi.
2: Di Parigi.
0: Beh, va bene, sì, sull'argomento eludere questo
2: sistema.
0: Sì, si può fare, certo.
2: Può fare, certo.
3: Purtroppo è una cazzata, perché comunque molti ragazzini adesso utilizzano anche un doppio account dove mettono dentro account. I dati dei genitori.
2: Lo sveglia.
3: Quindi magari fregano il codice fiscale o fregano qualcosa in modo in maniera che sia certificato.
0: Io i soldi.
3: E così eludono ogni controllo, sia da parte dei genitori che anche da parte dello.

0: stato o chi per esso.
1: Sì, ma com'è cambiato, no? Adesso fregano i documenti o al massimo un paio di informazioni su internet. Mio padre fregava la vespetta a mio nonno.
2: Certo,
1: capisci che così, c'era una bella differenza.
2: Certo, certo. Sui giovani.
3: Uè, ragazzi, buongiorno. L'età non so se basti, se sia sufficiente, perché vedo gente di 18 anni che è più scema di quelli di 10.
1: Anche questo è vero.
3: Ma secondo me ci vuole un bel riassetto educativo. Ciao raga!
1: No, poi dipende pure dai genitori. Tale padre, tale bano, cioè, insomma, ti è piaciuta?
2: Mamma mia.
1: Questo tre,
2: Allora lui, vabbè, lui ha un po' tra virgolette scoperto l'acqua calda, nel senso che è stato via una settimana in un posto dove non prendevano i cellulari.
4: Ciao ragazzi, allora, per quanto riguarda social, guardate, abbiamo appena fatto con amici una settimana in montagna, praticamente in una casa dove non si prendeva assolutamente un cazzo di niente. La più bella settimana della mia vita, ragazzi. Se abbiamo scoperto che si può vivere benissimo anche senza sto cazzo di cellulare.
2: Si sapeva,
4: abbiamo
2: già
4: fatto partite a carte grigliate, bevuto come squali,
2: soprattutto
4: benissimo,
2: loro
4: veramente. Sarebbe da abolire tipo targhe alterne, social alterni.
1: Social alterni.
2: I giorni
1: Lollo.
5: Radio Peter Pan.

0: proposito di bidet, io comunque vi volevo informare che non l'ho visto neanche in Grecia.
1: Allora,
0: ciao!
2: Chiamo Cesare, quel che è di Cesare.
1: Sì.
2: Il bidet, adesso i francesi sono famosi perché non ce li hanno neanche dentro casa. Però, se andiamo in giro per il mondo, è difficile trovare un posto col bidet.
1: Ma guarda che forse solo noi in Italia ci abbiamo
2: il solo bidet. Sì,
1: sì. Però sono pochi.
2: Sì, molto pochi. Il bidet è un oggetto utilizzato in giro per il mondo molto poco.
1: L'igiene italiana non è per tutti, soprattutto è entrato poco fa Rocky Festaiolo e Fedro gli ha fatto i complimenti per il profumo, poi vi siete persi una scena in cui si annusava una vicenda.
2: Il bello della radio è che non si vede, non c'era bisogno di
1: che bella annusata,
2: bella annusata. Va bene, la signorina, parlando di social.
1: Annusate, no?
3: Buonasera, per il tema social. Allora, per primisi si doveva togliere i genitori, perché sono i primisi a usare 24 su 24 i social.
2: Ha detto primisi.
3: E non così so, manca il tempo, anche 5 minuti, per dialogare con i figli, anche per chiedere com'è andata la giornata, com'è andata a scuola, come sta, che cosa è successo.
2: Sì.
3: Manca tanto dialogo.
2: Ha ragione.
3: Per quindi è inutile togliere i ragazzini se i genitori non sanno dare esempio.
2: Off topic, ma la notizia è fresca. Parliamo di quel coglione di... Si può dire coglione, sì?
1: Sì. L'hai detto Fedro.
2: Sì, sì, quel coglione di Trump.
1: Sì.
2: Che tra le mille minchiate che pensa al giorno ne ha pensato anche a questo.
4: Buonasera selvaggi. Avete sentito la notizia che Trump ha candidato Infantino come segretario dell'ONU?
2: Ma scusa.
4: Non è che magari pensa di cambiare le risoluzioni internazionali come si cambiano le espulsioni delle partite, i regolamenti della FIFA?
2: Ma segretario dell'ONU, ma come ti viene in mente di pensare che Infantino, perché dice che è una persona rispettata da tutti, ma si è perculato da tutto il mondo.
1: Oltretutto, a volte mi sembra che ci abbiano certe persone un atteggiamento infantino. Ti è piaciuta questa?
2: No.

0: selvaggi, siete grandi, vi amo.
1: Anche noi ti amiamo.
2: Ti amiamo. Lollo, aspetta, sì, ti amiamo un parolone, vedi la foto profilo.
1: No, meglio di no, sennò cambiamo idea. Allora, prima di tornare all'argomento social, la signorina deve proprio sfogarsi su una sua amica.
3: Che è successo? Ciao sfogatoio, questa sera veramente è uno sfogo.
1: Vai.
3: Perché la mia amica
1: finisce così. E niente, signorina, scusi.
2: Così.
1: E niente,
2: io sono curioso.
1: E niente, così, finito. Non,
2: vabbè, aggiornaci, signorina, sulla tua amica. Signorina, amica.
1: Ma va bene, su invece l'argomento far lavorare i giovani, far lavorare i giovani a 14 anni, mandarli a lavorare. Tu dice che c'è una controindicazione.
4: Insomma, far lavorare ragazzi a 14 anni, ok, va bene. Di certo impari a stare nel mondo del lavoro, è un ingresso, tutto quello che vogliamo. Ma non è che adesso non esiste come cosa, esiste come stage non retribuito, che forse è anche peggio. Però un ragazzino di 14 anni che comincia a lavorare, magari puoi anche ottenere l'effetto contrario, che decidi di mollare la scuola perché si comincia a permettere le proprie cose e poi decidere di non studiare più.
1: Dici che è un rischio?
2: Non lo so, secondo me è una via di mezzo. Magari, come dici te, il lavoretto estivo sì, per imparare un po' a stare nel mondo del lavoro, però poi lo studio è importante.
1: Beh,
2: mi ricordo te quando studiavi, eri bravissimo, guarda come sei diventato un genio.

0: questo disco potrebbe un po' rappresentare uno dei problemi che comporta i social. Cioè, un amico ce l'ha, uno no, è più figo di me, cooler than me, è più figo. Perché tu dici, c'hai i social, io non c'ho. È tutto.
1: Ammazza.
0: Ho studiato, eh.
1: Ammazza.
0: I remix dicono che non parlo l'inglese.
1: Ammazza, chi sei, solo mastichi. Mastico,
0: mastica, mastica, mastica.
1: Va bene, stiamo per sentire un 27enne.
2: Ciao Radio Peter Pan, io sono un ragazzo di 27 anni,
1: sì,
2: e sono pienamente d'accordo sul fatto di mandare al lavoro i ragazzi di, cioè, dai 14 anni in su, mandarli al lavoro,
1: sì,
2: fare un'alternanza lavoro, ecco, per il semplice fatto che quando io avevo 14 anni e dovevo uscire con i miei amici oppure dovevo far benzina sul motorino, io i soldi li dovevo chiedere ai miei, e i miei non me li davano così a gratis. Dovevo lavorare, dovevo tagliare l'erba, aiutare mio papà, aiutare in casa, aiutare i nonni. Allora mi davano la mancia, altrimenti stavo a casa e non facevo festa.
1: Lololo. È giusto, direi.
0: È giusto, sì. Però fai il lavoretto a casa, non è che devi andare a lavorare,
1: certo,
0: in un'azienda.
1: Aiuti i nonni, certo. Attenzione amici, perché i giovani d'oggi,
3: chi dice che i social rovinano i ragazzi è perché non conosce bene come ragionano i ragazzi. I ragazzi adolescenti adesso si mettono d'accordo tramite Insta, in discoteca si scambiano Insta, l'account Insta, e poi Insta, si divertono e si vedono lo stesso. Lololo.
1: Ma Insta sarebbe Instagram?
0: Insta sarebbe Insta? A quanto pare sì.
1: Ah, vedi, ha ragione lui, bisogna conoscere i ragazzi.
0: Tutti su Insta. E

0: dei bei vecchi tempi, di quando non c'erano i social, era tutto più facile, però pure voi, eh.
1: Ma infatti, prima di andare in pausa, amici della mia età, il prossimo audio è riservato ai vecchi bastardi inutili, fascisti, pagliacci.
0: Addirittura okay? Pagliacci.
1: Sì, lui è un giovane che ci apostrofa così.
2: Tutti che dite, ma noi quando eravamo giovani non avevamo i social, guarda come siete venuti. Ma come siete venuti cosa? Che avete rovinato tutto, voi vecchia generazione di vecchi corrotti bastardi inutili. Ma che usino i social piuttosto di diventare come voi, venduti di merda, fascisti. E la leva militare, mettetevela nel culo la leva militare, pagliacci.
1: Capito? Cioè, oh, lui...
0: Le ha dette tutte.
1: Sì, sì, che te devo dire.
0: È proprio bravo.
1: Eh? Che famo?
0: Un parto. Non fa che figura. Poi diventano come me.
1: Sì, esatto.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 19 e un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. -30, -30, 30, 30.
10: Beh, sempre 30?
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo da lì?
11: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita. Breaking
12: news. Una buona serata da Mattia Venini. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. È morta Monica Esposito, 55enne, investita il 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla da Salim El Kudri. Unica vittima delle 8 persone ferite, è stata da subito ricoverata in terapia intensiva, ma non ha mai ripreso conoscenza. Il giorno delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino. Domani a Manila, nelle Filippine, è previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. A renderlo noto è stato lo stesso esponente del Cremlino. I due si vedranno a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Si spezza il fronte dell'AFA, oggi solo 6 città da bollino rosso, domani saranno 2, venerdì una sola. Ma è emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: l'ultimo quartino dello sfogatoio, ho detto bene?
1: Sì.
0: Studiato?
1: Sì, bene.
0: Sono contento.
1: Molto bene, Selvaggi. Il numero è sempre quello?
0: 393-7366-240.
1: Sempre quello,
0: ah, sì, okay. Non l'abbiamo ancora cambiato.
1: Allora, amici, attenzione, riprendiamo questo quartino parlando sempre ovviamente dei giovani, ma della noia. Sì. Sappiate che in psicologia e in sociologia la noia è una cosa molto importante. Ma no, che, sono serio.
0: Tu mi stai parlando di psicologia,
1: sì,
0: e sociologia.
1: Perché io, da ignorante, avendo un bimbo piccolo, adesso non più piccolissimo, ma quando era più piccolo, mi preoccupavo di fargli fare qualcosa perché temevo che si annoiasse.
0: Ok.
1: Invece mi hanno detto psicologi e sociologi che la noia è una cosa, è una cosa molto importante, che
0: infatti,
1: i bambini devono provare.
0: E infatti lo mettevi sul divano a farsi le canne a 6-7 anni, giusto?
1: La colpa è mia che te parlo come se fossi uno
0: sano.
1: Sentiamo lui che dice.
2: Buonasera a tutti, per me è giustissimo, perché dove può controllare lo Stato senza essere invadente si può tranquillamente limitare
0: lui,
2: senza che stanno appiccicati là e fanno qualche altra cosa. Ma soprattutto dovrebbero essere educate le famiglie, i genitori che lasciano questi ragazzini sempre davanti ai cellulari, e poi sono tutti psicopatici, sti cazzi dei ragazzini. Oh, sono tutti agitati, tutti devono fare forza qualcosa ogni secondo, ogni momento. Non è l'energia, tutti siamo avuti energia da ragazzini. Questi non si annoiano mai, non si possono mai annoiare, perché questo fatto dei cellulari che sono sempre lì, che scrollano, che fanno, che c'è una risposta, che c'è nel gioco, non si possono mai annoiare.
1: Ha ragione, sembra una cazzata, ma la noia in psicologia e sociologia
0: fa
1: è
0: bene,
1: molto importante.
0: Fa bene.
3: Attenzione. Nuovo disco molto figo. Na festa do fim de semana. Só o limão. Ela chega e desencana com passo bem solto.
1: Ma c'è un motivo, dopo lo spiego,
0: È successo.
1: Dopo lo spiego.

0: la noia è importante perché un bambino quando si annoia, proprio perché si rompe le palle, è stimolato e alla creatività. Cioè si inventa qualcosa perché
1: per
0: la noia.
1: Risolvere la noia.
0: Sì, perché la noia è noiosa e quindi deve impegnarsi, spremere le meningi e far qualcosa per evitare di annoiarsi.
1: Ora ho capito perché mio fratello, che c'ha un figlio di 4 anni, gli fa ascoltare tutte le canzoni di Fiorella. Perché Fiorella ma annoia e così il bambino deve trovare una cosa.
0: Allora, se aprite, abbassate i finestrini, esce, state sereni, le cazzate vanno veloci, quindi esce.
1: Vanno e vengono,
0: sì, sì, sì. Va bene, uno prima ha detto, parlando sempre ovviamente dei giovani, tali padri, tali figli. Sì. Questa cosa con lui lo fa incazzare e ci sentiamo qual è il motivo.
2: Ciao selvaggi, ma volevo permettermi di contestare l'affermazione del ragazzino conduttore, no? Che tira fuori la storia del tale padre e tali figli, ma bisogna osservare la realtà in maniera un po' più pragmatica. Una volta i genitori avevano la possibilità di gestire i loro figli, intanto perché c'era comunque la madre sempre a casa. E se non c'era la madre c'erano le nonne e vi posso garantire che faceva una grossa differenza. Oggi per lo stile di vita che c'è, ok, entrambi i genitori lavorano, i nonni non ci sono quasi più, lo Stato si prende sostanzia possesso dei ragazzini da quando sono piccoli, li tira su come vuole lui dentro le scuole, i risultati sono questi di fatto, quindi non è una questione di tale padre e tale figlio.
0: Capito?
1: Sì, però io il discorso che facevo è che poi se un genitore torna a casa alle 7 di sera e si butta sul divano, capisco che sia stanco, però poi l'esempio al bambino arriva totalmente distorto.
0: E certo.
1: Capito? Cioè non è che ce l'avevo con
0: volente o nolente, i bimbi sono influenzati dai genitori.

0: dicevano Danciteria, Madonna, così.
1: Danciteria.
0: Ed ho detto Danciteria. Io avrei detto Danciteria, boh.
1: Pensa che noi al sfogatoio neanche le disannunciamo le canzoni, quindi facciamo prima.
0: Madonna che disco. Facciamo così.
1: Va bene, lui è stupito per il fatto che bisogna che ci sia una legge per far capire ai genitori che i social fanno male ai giovani.
2: Ma io mi chiedo una cosa, deve esserci una legge che ti dice che un ragazzo sotto i 15 anni è meglio che non usi i social, cioè il genitore non ci arriva da solo, deve esserci una legge.
1: Ciao.
0: A quanto pare.
2: Cioè siamo arrivati a questo livello qua.
0: C'ha ragione, c'ha ragione.
2: Lo so. Genitori, sappiate che il cellulare e soprattutto i social frigge il cervello alle persone. Se iniziano già a 7-8 anni, come ne vedo tanti, state rovinando vostri figli. Rendetevi conto, questa è la verità. Non rompete i coglioni con stronzate.
1: E parlando sempre di giovani, ma facendoli lavorare tipo 14-15 anni d'estate.
3: Pollo, dai ragazzi, il lavoro estivo è sempre esistito, non ha mai fatto male a nessuno, è vero. Durante il periodo scolastico c'è la possibilità di fare stage, durante l'estate c'è la possibilità di guadagnare qualcosina, però dire che un ragazzo una volta che è lì poi può capire che magari guadagnando qualcosina può mollare gli studi è una minchiata atomica, anche perché se uno non c'ha voglia di fare un cazzo mollerebbe comunque.
0: C'ha ragione. A proposito dei dischi dei bambini, arriva un disco che si chiama Sofia, Sofia di mio padre, quindi se mio padre usa i social pure io li uso.

0: guarda che Atalanta dà una capocciata, devo dire.
1: Atalanta mi fa da quello che dico,
0: pare. Dà una capocciata,
1: ah, sì, Atalanta, dammi qualcosa.
0: Te lo dico, dà una capocciata.
2: Confield Vibes.
1: Senti, ha detto no, mangiatevi che era la salsa barbecue zero. Ma zero, se ti devi mangiare la barbecue, ti mangi la barbecue serie.
2: Ma scusa, se Pedro si lamenta che deve fare la serata.
1: Scusa, a che ora attacchi? A 19:30, vedi, pare continuare.
2: No, guarda, hai preso le ciabatte che hai adesso su?
1: Sì, sì.
0: A vedere, fatela piander
2: culo.
1: Bravi, proprio bravi.
0: Amici giovani, sì, attenzione, perché sull'argomento giovani e lavoro state per sentire un artigiano che uno dice, vi consiglio di andare a lavorare. No!
1: No!
0: Il consiglio è di godervi la vita, non andate a lavorare, bellissimo.
3: Un messaggio per i giovani.
0: Vai.
3: Lasciate stare chi dice che dovete andare a lavorare. Io sono artigiano e lavoro sempre.
0: Vedi?
1: Ha ragione.
3: Godetevi la vita finché siete giovani.
0: Vedi?
3: Tanto lavorare, c'è sempre tempo.
0: Lavorare.
3: Però per fare delle esperienze dovete lasciare tutti i social.
0: Che meraviglia, capito giovani?
1: Forse questo è il messaggio che risolve un po' tutti i problemi, nel senso che i social fanno male, ma lavorare a 14 anni non si può sentire, perché i bambini a 14 anni devono fare i bambini.
0: Sono d'accordo.
1: Oh, grazie.
0: Parlando della scuola, lui dice che la scuola non deve educare.
1: Non l'ha fatta.
0: Ha ragione, lui non l'ha fatta.
4: Ciao ragazzi, Max da Udine.
0: No, non l'ha fatta.
4: Allora, riguardo l'educazione alla scuola, la scuola non deve educare, deve insegnare, deve spiegare. Deve insegnare eventualmente l'educazione civica, ma l'educazione vera e propria devono insegnare i genitori, i nonni, i zii e quant'altro a livello familiare.
0: I genitori, noi non li
4: la scuola fa.
1: Ha ragione.
4: Non diamo sempre la colpa alla scuola, perché comunque la scuola poi rispecchia purtroppo i genitori che vanno a scuola a dire all'insegnante non devi fare questo, non devi fare quello.
0: Sono d'accordo.
4: Perciò.
1: Lolo, c'ha ragione fondamentalmente. Come andavi in matematica? Eri bravo?
0: 393-7366-240. Figa da vai mi cicco.
1: Ammazza, c'avevi un voto altissimo.

0: parlare anche nel fuori onda.
1: Il programma è fuori onda, perché quello che fa in onda è.
0: Se pagate l'abbonamento premium come con i remix, potete venire qui ad ascoltarci, belli aneddoti.
1: No, no, andate a sentire e a vedere i remix. Allo sfogatoio non rompete i coglioni, ce non abbiamo bisogno. Va bene, argomento molto discusso anche giovani, lavoro, sì o no?
2: Noi, ai nostri tempi, io ho 41 anni, si cominciava, io ho iniziato a 15 anni a lavorare. E guarda come siamo cresciuti bene, la nostra generazione. Questi adesso sono rincoglioniti. Sono rincoglioniti, andate a lavorare. Che cazzo studiate a fare? Che poi andate a lavorare al McDonald's, andate a lavorare, via. Guarda i coglioni.
0: Sveglia. Anche lavorare al McDonald's è un lavoro dignitoso.
1: Ci mancherebbe, ognuno fa il suo lavoro. Se nessuno lavorasse al McDonald's, noi come faremmo?
0: I panini che c'è.
1: Vabbè. Allora, sull'argomento giovani, anzi no, genitori, cellulari, eccetera, eccetera.
3: Infatti, cosa vuoi farci se i figli di oggi sono già nati con questa tecnologia? E tu che parli, hai la voce uno che l'ha vista nascere questa tecnologia. Non puoi capire come sono questi giovani qua. Io ti dico, ho due bambine piccole, una di 8 anni, una di 11, e per loro crescendo era normale col dito spostare i canali sulla TV, perché la TV deve essere touchscreen, è ovvio, ma non è così. Quindi non possiamo imporre queste cose, negare sotto 15 anni. Bisogna imparare, noi genitori dobbiamo essere bravi a gestire queste cose qua e spiegare come va usate le robe, perché non puoi negare una cosa che ce l'hanno tutti. Lolololo.
1: Io quando ero piccolo ho fatto il telecomando umano per una vita, perché la televisione si cambiava alzandoci e schiacciando col dito, e visto che ero il più piccolo mi toccava sempre a me.
0: Quindi te eri il bullizzato della famiglia.
1: Sì.
0: Mo a Roma c'hanno il mortaccio screen, non so se lo sapete.
1: No, cos'è?

0: da giovani, bucando money, capito?
1: Andiamo a prendere. Mazza, che collegamenti, ma chi sei?
0: Rocky Festaiolo.
1: Rocky Festaiolo, davvero?
0: Sì, sì, dal cugino.
2: Va bene, amici, siamo alla fine. Gli ultimi coconutori, moltissimissimi, non si sentiranno, peccato, perché quello che stiamo per sentire. Anzi, quasi quasi ci si potrebbe fare tutta una puntata.
0: Continuiamo fino alle 20. C'hai da fare tu dall'anno, ci lasci il programma?
3: No, grazie.
0: No, grazie.
2: Niente, vabbè. Vabbè, io direi che possiamo finire con la signorina, allora.
0: Sì.
2: Che ce l'ha con l'affermazione che la scuola non serve ad educare.
0: Va bene.
4: Ma veramente mi sento dire queste cose per radio? La scuola, dopo la famiglia, è il primo posto dove si insegna l'educazione.
2: Mandi. No, dai, finiamo con lui.
5: Pedro, Fede, buonasera Fabrizio il camionario.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: La colpa sapete di chi è?
2: Occhio, eh?
5: Sono delle mamme. E le mamme che devono dargli tutto ai figli, perché se fosse solo per i padri, il figlio a 3 anni penso che già scalerebbe l'Everest. Sono le mamme che hanno rovinato questa generazione, perché tengono i figli nella bamba.
2: Che meraviglia,
0: nella bamba.
2: Che bello. Hai capito? I figli nella bamba adesso.
0: No, nella bambam.
2: È bellino. No, nella bamba, vuole proprio dire nella bamba. Ma è la fine, dobbiamo salutare. Che dobbiamo fare?
0: Ciao, saluto.
2: Ma come ciao? È la sigla così, ma che cazzo?

0: bamba, la
1: che
0: bamba.
1: Meraviglia, capito? I giovani, le mamme danno la bamba ai figli, cioè, per questo ci sono tutti questi problemi, che veramente.
2: Va bene,
1: amici, come detto prima, e molti non sentiranno, e finiamo con lui.
2: Va bene.
1: Che risponde a quello che abbiamo appena sentito, che lavora da quando ha 15 anni.
3: Possiamo dire a quello che dice è dai 15 anni che ho cominciato a lavorare, bravo coglione, per i 3 anni fino ai 18 chi è che ha versato i contributi? Li hai versati? No, non mi sembra, quindi delle due goditi la vita e vaffanculo. No, non si può dire forse.
1: Sì, sì, sì, si può dire. Salutiamo.
2: Siamo arrivati alla fine, grazie come sempre Fede.
1: Grazie a te, ti voglio bene.
2: Delle case, ti voglio bene anch'io. C'è Feel the Vibe dalle 19.30 alle 21. Lo sfogatoio quando torna?
1: Torna domani alle 17.30, ma soprattutto dopo la replica dello sfogatoio domattina.
2: Sveglie indesiderate con Fede dalle 6 alle 7.
1: Grazie.
2: Ciao
1: a tutti.

0: Zoccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Capannina Beach e estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Jonas Blue. Insieme a Dakota era il 2016 Fast Car. Mamma mia, come si fa a dare il cambio a due romani che hanno fatto lo sfogatoio?
1: Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Oh, adesso mi metto a parlare così.
1: Feel the Vibe.

cambia. Salutiamo anche il direttore, che non si sa dove sia il direttore. Io sono la Dall'Anna, sono qui tutte le sere dalle 19.30 alle 21 per parlarvi un po' di musica, per parlarvi un po' di canzoni, di intrattenimento, di gossip. Ieri abbiamo parlato di Peggy Gou e Berrettini. Io spero che duri, non sono così belli. Non so, per i loro impegni personali, perché stavo ragionando su una gira al mondo ogni due per tre per quanto riguarda il mondo del DJing. Lui per il tennis, quando si vedono? Fanno le videochiamate? Quando vanno fuori a cena? Prendono un aereo, vanno a Dubai, si trovano a metà strada? Può essere. Se avete qualche idea, ditemelo, sapete che sono un po' pazzerella. 393-7366-240, se vi va di commentare un po' le notizie che vi do. Oggi sono molto stanca ma felice, perché ho iniziato a fare un corso di reggaeton e quindi a fine lezioni, ne mancano altre tre, vedrete la sottoscritta che balla una coreografia. Quindi ho già spoilerato con un post l'insegnante Silvia, che ormai è diventata un'amica, quindi andate a mettere like subito, e poi tra tre lezioni vedrete me, la sottoscritta, che balla Jovoi, si chiama, sì, reggaeton, vestita tutta da quelle fighe, capito? Quelle che vanno nelle palestre di Madrid.

Sentimental, Khalid, All I Know. Quello che so è che su Feel the Vibe si parla di musica, visto che Shakira si è esibita e ovviamente è stata anche la voce, la lead singer dell'inno nazionale, dell'inno mondiale, chiamiamolo così. Guardiamo un po' le artiste latine più ascoltate su Spotify nella prima parte del semestre, dell'anno del 2026. È interessante perché ci sono un bel po' di artiste, fanno sempre questa classifica molto ampia, quindi troviamo Natti Natasha, Emilia, che non conoscevo, Marina Sena, Kenya Os, Elena Rose, Cani Garcia. Stanno uscendo veramente tantissime ragazze in questo ambito, ma noi andiamo al decimo posto. In realtà mi aspettavo che Becky G fosse più avanti, invece no. Decimo posto c'è Maria Becerra, Anna Castella, De La Rose, poi abbiamo Maria Mendoza, Mon Laferte, Anitta arriva al quinto posto. Al quarto mi aspettavo un terzo posto almeno per Rosalia. Rosalia è una delle artiste più eclettiche che io abbia mai visto su un palco. Non l'ho vista dal vivo, mi passo il tempo a guardare i video su YouTube, lei sa fare tutto. Soprattutto ha una grande dote nel cantare in altre lingue. Lei ama moltissimo anche la cultura italiana, la cultura siciliana, ha spesso questi veli in testa che la dipingono quasi come una Madonna, e quindi un quarto posto un po' sprecato per questa ragazzuola. Terzo posto, abbiamo Kali Uchis, Karol G al secondo. Chi ci può essere al primo posto se non Shakira? Forse ci sarebbe stata anche Anitta.

0: sa che Gloria e Stefano, tanto tutto fa brodo.
1: Ma no, ma qui si parla anche di nuove ragazzuole, nuove donne nel mondo della musica, del mondo latino, no? Visto che mi sto avvicinando molto a questo tipo di genere, non al K-pop, come avete capito, che ieri sera Neon e Kevin, che è passato qui a salutare dopo aver fatto l'Academy, eravamo molto ferrati, però a me piace sapere di più, mi piace informarmi e poi informare voi direttamente, quindi è una divulgazione, Abbiamo parlato appunto di queste donzelle più ascoltate nel mondo latino per quanto riguarda Spotify. Perché si fanno anche queste classifiche? Perché ci si rende conto di quanto anche le donne stiano prendendo piede veramente tanto nelle classifiche. Di solito almeno una ventina d'anni fa non c'erano tutte queste ragazzuole che si davano da fare nel mondo musicale, o meglio non avevano tutta questa questo hype, questo seguito. Stanno uscendo sempre di più e posso dire ben venga, sono molto molto contenta, e le persone che si fermano solamente all'aspetto fisico mi fanno molto arrabbiare. Vi faccio un esempio perché è un po' che mi sta un po' girando sta cosa. Gaia, cantante italiana formosa, di origini brasiliane, quindi portoghesi, è una giva allucinante, tra X Factor e Amici è riuscita ad arrivare ad un pubblico molto ampio. Per il fatto solamente di essere molto bella e molto formosa, quando osa un pochettino di più con l'aspetto estetico, quindi si mette qualcosa di un po' più trasparente, magari con la schiena un po' fuori o si vede un po' il décolleté, ho visto post pieni zeppi di boomer, perché alla fine li ho passati uno a uno, tutti boomer di 40-50 anni, soprattutto donne, che la insultavano a destra e a manca. Quando noi andiamo all'estero invece vediamo le pop star tipo Jennifer Lopez, tipo Shakira, tipo chi mi viene in mente ancora, vabbè, comunque un pensiero di flusso, nessuno che si permette di giudicarle. Perché con le cantanti italiane sì e con

0: Ciao piccola, se vuoi te lo dico. Ciao. Io, perché soprattutto le boomer donne criticano, perché sono solo invidiose, non è altro che invidia.
1: Vero, vero. Poi lui continuava e riassumo che ha detto che sono comunque molto invidiose perché loro sono un po' delle ciabatte, quindi bruttine, e poi, detta in modo elegante, non vanno a letto con nessuno.
2: Ogni sera su Peter Pan c'è la dall'anno. Peter Pan con la dall'anno. Su Peter Pan c'è la dall'anno. Peter Pan con la dall'anno. Peter Pan Sport.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner Radio Peter Pan.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 20 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Peter Pan Meteo.
11: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature finalmente più vicine alla norma nelle regioni settentrionali, con le massime che non vanno oltre i 30-31 gradi e anche di notte si riesce a dormire bene. E saranno così anche le prossime giornate, bene o male fino all'inizio della prossima settimana non si suderà troppo. Per il resto da segnalare cielo sereno o poco nuvoloso. Tornerà qualche nuvola nel Triveneto nella giornata di domani, giovedì, con la possibilità anche di qualche piovasco, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ma localmente anche nel Veneto. Per il resto situazione che resterà tranquilla fino a sabato compreso, domenica temporali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: uno dei brani dance più belli di Eric Prydz, Piano, era il 2008. Bentornati, seconda mezz'ora di Feel the Vibe, che poi non vi siete mai mossi da lì, ma mi piace vedervi come se fossimo in un salottino. Magari ognuno di noi va in bagno, ritorna, si beve un drinketto, un gin tonic, un Paloma, visto che è dall'estate scorsa che è diventato il mio drink estivo, e parliamo di musica, ci confrontiamo un po'. Parliamo proprio di lui, di Eric Prydz. Andiamo al 1976 a Stoccolma. Lui si è avvicinato alla musica molto molto giovane, alla fine degli anni 90, quindi ha iniziato a farsi notare nel mondo della scena house dance europea, ma il grande successo è arrivato con Call On Me. Bella quella, era il 2004, una hit mondiale che ha conquistato classifiche su classifiche grazie al campionamento del brano Valerie di Steve Winwood e ad un videoclip che è diventato iconico. Eric Prydz però non è mai stato un artista interessato solamente al successo commerciale, perché negli anni ha costruito una carriera che ha basato qualità in produzioni, innovazione e soprattutto pubblicando musica con pseudonimi come Pryda e Cyrus D, penso si pronunci così, dedicati rispettivamente uno alla Progressive House e l'altra alla Techno. Noi abbiamo ascoltato Piano e penso sia una delle canzoni più belle da mettere in un momento anche di tranquillità, cioè ha questo suono che si apre, che ti fa veramente stare molto molto serena. Ma prima di continuare la storia di Eric, io direi che ci ascoltiamo un nuovo disco molto figo, va bene?
1: Attenzione!

ciao ragazzuoli, saluto chi per la prima volta ha acceso la radio, ha detto: ma chi è questa qua che parla a quest'ora? Mi presento, sono la Dallanna, stai ascoltando Field Vibe, stiamo parlando di donzelle nel mondo della musica reggaeton. Ora c'è James Cole con Kevin McKay, Somebody That I Used To Know.

AOR, Reload the Renegade Master. Questo pezzo mi piace proprio assai, assai, assai, come dicono a Napoli. A proposito di Napoli, mi piace moltissimo andare in un locale dove sono stata ieri. Niente marchette, però mi hanno messo alla prova a fare la pizzaiola e sì, uscirà un reel anche di quello. Ma mi piace andare nei locali dove c'è la musica della tradizione. Per esempio, loro ogni giovedì fanno musica napoletana, quindi hanno questo cantante, hanno questa chitarrina, cantano "Oh sole mio, stan pronta a te", non solo, poi cantano anche "Quando è stanotte tramonta il sol". Quindi tu vai nel locale napoletano e trovi musica napoletana, vai nel locale greco e trovi musica greca. Mi piace entrare proprio nella cultura del paese, ed è qui che entra in gioco la musica, perché la musica è qualcosa di tradizionale, qualcosa di viscerale. Al nord, secondo me, pecchiamo un pochettino. Ci sono le tradizioni, per carità, però secondo me il sud ci batte 10-0 in Sicilia. Vabbè, Napoli fuori gara, proprio fuori gara, lasciamola da parte perché è fuori gara. Ma anche quando sono stata in Sardegna ho visto per puro caso una sfilata del patrono del paese, di queste ragazzine, di questi ragazzini vestiti da sposi e da spose, con questi canti tipici che non si capiva niente, perché il sardo è veramente intraducibile, però faceva proprio casa.

0: Sport.
1: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
9: Quintino.
8: Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
14: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Peter Pan è
17: Filled Fun.
16: La musica, la mettiamo.

Christian Marchi era We Are Perfect. Quando andavo sul Tagada nel 2008 non me ne perdevo una. Sei nell'ultima mezz'ora di Field Vibe, stai ascoltandola dall'AN, sono qui tutte le sere dalle 19.30 alle 21. Salutiamo ovviamente Christian Marchi, che ormai è un amico di Radio Peter Pan. Stavamo parlando di Eric Fries, uno dei DJ produttori più influenti nella scena dell'elettronica mondiale, e abbiamo

pa, pa, pa, cioè sono sempre le stesse note, ma c'è un tappeto musicale che piano piano, nota dopo nota, si apre, quindi crea veramente un senso di apertura, di libertà, di sogno che in quegli anni noi avevamo. Io non voglio essere un po' troppo nostalgica, ma secondo me i ragazzi che stanno vivendo la loro adolescenza adesso non vivranno quella che abbiamo vissuto noi, e posso dire, se me la fossi goduta un pochettino di più a quest'ora non sarei così nostalgica. È considerata un classico della musica dance e uno dei simboli della progressive house più famosi, quindi quando la sentite ricordatevi di questa peculiarità di Eric Prydz.

Papa Madonna, Miss Elliot, The Blessed Madonna remix di Levitating. Concludiamo la storia di Eric Price perché ci sono delle curiosità che forse non sapevate. Uno ha paura di volare perché per molti anni ha limitato i suoi tour proprio a causa della sua forte aerofobia, cioè preferisce spostarsi in macchina o in altri modi, treno eccetera, piuttosto di prendere un aereo. Questo è uno dei motivi per cui in passato lui si è esibito molto poco fuori dall'Europa rispetto ad altri DJ, insomma, della sua fama. Altra cosa interessante, e non immagino neanche che pezzi ha lasciati fermi, un perfezionista estremo, cioè ha dichiarato di avere centinaia di brani che non ha mai pubblicato perché non li considera ancora all'altezza dei suoi standard, e molti fan in realtà sperano ancora che venga buttato fuori qualche pezzo, ma è sempre così. I più bravi sono sempre quelli che si lamentano. Poi è lui uno veramente unico, sia nella musica ma anche proprio nei suoi show. E la canzone Piano è nata veramente per caso, perché il giro di pianoforte doveva essere solamente un'idea per una demo, e poi ha iniziato a lavorarci su ed è diventata una hit incredibile. Hai capito quante cose si imparano su Feel the Vibe?

notte dal Tomorrowland Quintino, mentre venerdì ci sono DJ Matrix e 8 Mix. Saremo anche al Beer Wave di Bergantino a Rovigo dalle 22, sempre con Marco Fedro Salvo Gagliano e l'ex Serafo Rocchi, Mr. Ciao e le Pole Dancer. E poi saremo anche durante il weekend, sia sabato che domenica, con il Radio Track. Dalle 11 alle 19 ci saranno dirette con Alver, Amit e Joe, e poi la domenica dalle 11 alle 19 trovate le Farmer Girls di Peter Pan, cioè Sister Gloria, Alice Fasconi

0: spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivi la tua squadra su www.rayer.it/RayerCityLeague. Fino a esaurimento posti, ragazzuoli, eh? Ci sono tanti premi in palio: Apple Watch, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, cappellini, snapback, MVP, premi Banca Annia, premio New Goose. Ogni membro della squadra riceverà un kit gara che comprende due canotte da gioco Rayer City League, una sacca Nico abbigliamento e la copertura assicurativa. Vi do delle info per le iscrizioni. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso. La quota di iscrizione per squadra è di 50 euro. Per la squadra di Peter Pan, zero. Ci sarà il calendario tappe: Jesolo, Padova, Mestre, Bassano del Grappa, Mirano e le finali in campo Santa Maria Formosa Venezia sabato 12 settembre dalle 17. Attenzione! Tu e la tua squadra potreste diventare la squadra ufficiale, la Peter Pan Rayer Team. Quindi candidatevi con nome, cognome e recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Lo ripeto: nome, cognome, recapito telefonico tramite la mail eventi@peterpan.it e noi selezioneremo una squadra per una delle tappe. Ovviamente faremo il tifo per voi, per la Peter Pan Rayer Team. Sarà brandizzata con i nostri gadget. Per la Peter Pan Rayer Team poi la quota di iscrizione, ricordo che è omaggio. Che aspettate? Iscrivete la vostra squadra e diventa il team ufficiale di Radio Peter Pan alla Rayer City League 2026. Molto bene, avete voglia anche di giocare? Bene, già andate a giocare, ad allenarvi già adesso, perché noi abbiamo finito.
1: Peter Pan è...
0: Field Vibe è arrivato alla conclusione anche questa sera, ma non temete, torno domani, sempre dopo lo sfogatoio, dalle 19.30 alle 21. Ciao, sono la Dallana e vi mando tanti tanti baci, fate i bravi, ma non troppo. Ciao ciao!
1: Con la Dallana.
2: Tra poco,
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
3: What? Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Mancano pochi secondi alle 9.
1: Peter Pan O'Clock.
8: Tactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Siete seduti ben comodi? Incomincia.
14: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
15: Cinedisco.
16: E tu chi saresti?
17: Chiamami Iena.
18: Io ti spiace.
14: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
17: Il film sta per cominciare.
14: Cinedisco su Radio Peter Pan.
16: Aiuto!
14: Il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti. Un film di Paolo Genovese. Living Voice. Alice Fassina.
19: Era una sera d'estate, tiepida e limpida. Eva e Rocco si preparavano ad ospitare nel loro elegante appartamento romano una cena tra coppie di vecchi amici.
20: Ciao. Ho fatto il tiramisù.
21: Permesso?
22: Ciao.
21: Ciao a tutti.
19: Sul tavolo, vino e piatti curati. Nell'aria, la promessa di una serata tranquilla.
20: Siamo troppo diversi.
16: Come PC e Mac.
17: E l'uomo cosa sarebbe?
20: L'uomo è PC, ovvio. Costa poco. Si becca i virus e può fare al massimo una cosa alla volta.
17: Mi ha fatto tanto ridere.
16: E le donne sono Mac. Intuitive, veloci, eleganti.
22: Costano un botto e sono compatibili solo fra di loro.
16: Sì, ma creano dipendenza.
14: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cine disco, cine disco.
1: Uno ad uno arrivano gli altri, Cosimo e Bianca, sposati da poco, lui tassista, lei veterinaria.
2: Bianca, è una cena, non è una degustazione.
3: Sì, lo so, però Eva è criticona, non mi va di starla a sentire.
2: Bene, facciamo così, diciamo che il biodinamico l'ho preso io, si sa mai critica me.
3: Ok.
2: Che fai?
3: Tolgo via il prezzo.
2: Che togli il prezzo? 25 euro, ma mettilo proprio sul tappo.
1: Lele e Carlotta, sposati da 10 anni e con 2 figli, ma visibilmente stanchi l'uno dell'altra.
4: Amore, ma perché noi Bruno l'abbiamo chiamato Bruno?
3: Eh?
4: Mio padre si chiama Amedeo. Il tuo Ennio. Come ci è venuto a mente Bruno? Papà, ti piace a te?
3: Amore, scusa, ci vogliamo far venire il dubbio dopo 10 anni?
1: E infine Peppe, insegnante di educazione fisica, divorziato e disoccupato, che aveva promesso di presentare agli amici la sua nuova compagna, Lucilla, la quale tuttavia non ha potuto prendere parte alla cena a causa di una brutta febbre.
5: Buonasera a tutti! Ciao ragazzi!
6: Beh?
5: Lucilla?
6: Lucilla si scusa ma ha la febbre.
3: E quindi non viene?
6: No, ha la febbre, sta male, non viene.
3: Ma che ci tenevamo tanto a conoscerlo.
6: Lo so, dispiace anche a lei.
7: Peppe, t'ha già lasciato, eh?
5: No, no, non mi ha lasciato.
7: Avete litigato?
5: Non abbiamo litigato.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti.
1: A tavola il gruppo si ritrova a discutere di una coppia di amici comuni che si è recentemente separata dopo che la moglie ha scoperto sul cellulare del marito i messaggi che quest'ultimo si scambiava con l'amante.
2: Certo però ragazzi, che brutta cosa. La famiglia sfasciata per un messaggio.
3: Veramente sfasciata per una troietta di 22 anni.
4: Da compiere.
2: Però se Chiara non avesse letto quel messaggio...
3: Adesso è colpa di Chiara che ha letto il messaggino.
2: No, che c'entra, però pure tu cancella lì sti messaggi, mi sembra l'ABC. Dico, se scopri la ragazzina, starci attento, no?
3: Beh, Cosimo ha ragione però, un po' dobbiamo starci attenti. Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell'altro?

0: Perfetti sconosciuti, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.
1: Ispirata da questa vicenda, Eva decide di proporre un esperimento sociale. Mettere i propri cellulari sul tavolo e far sapere a tutti il contenuto di ogni messaggio o telefonata ricevuti nell'arco della serata.
2: Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
3: Oh, dai, vediamo che succede.
4: Sei d'accordo con me che stiamo a fare una cazzata?
5: Ah, grandissima cazzata.

0: di sconosciuti.
1: Durante la stessa serata c'è un'eclissi lunare, il cui principio coincide con l'inizio della cena.
2: Dai, comincia l'eclissi.
3: L'eclissi, andiamo.
1: E mano a mano che la luna si oscura, l'esperimento, partito come un semplice gioco.
4: Steve Jobs.
3: Chi?
4: Steve Jobs.
3: Ma era morto.
4: Invece se era vivo chiamava mia moglie.
5: Amore?
2: Ecco, mi arrivo.
5: È urgente, eh?
2: Chi è? Mamma?
5: No. Steve Jobs.
2: È il tecnico del computer.
4: E lo memorizzi Steve Jobs.
2: Carino, no?
4: Sì. Quindi se chiama il meccanico compare Marchionne.
1: Si evolve ben presto in una rivelazione.

0: medico, di professione chirurgo plastico, si sottopone da tempo a sedute psicologiche all'oscuro della moglie Eva.
1: Perché non me l'hai detto?
2: Cosa?
1: Che vai in analisi, perché non me l'hai detto?
2: Sei arrabbiata?
1: No. Sì. Che non ci eri mai voluto andare.
2: Adesso sì.
1: Adesso sì, perché?
2: Ma perché forse è vero che l'analisi non serve a niente, ma voglio tentarle tutte. Se ci sfasciamo almeno non avremo il rimpianto di non averci provato, no?
1: E sta servendo?
2: Ah, non lo so, me lo dovresti dire tu se sta servendo. Però una cosa importante l'ho imparata.
1: Cosa?
2: Saper disinnescare.
1: Cioè?
2: Non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, insomma, riesce a fare un passo indietro. Invece sta un passo avanti. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta rifatta, io senza parlare.

0: world for now.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan. Cinedisco. Perfetti sconosciuti.
2: Eva invece ha intenzione di rifarsi il seno.
3: Ti rifai le dente?
4: Sì.
3: Cazzo, ma perché non me l'hai detto?
4: Ma fai l'analista.
3: E allora?
4: Le analiste non si rifanno le tette.
3: In effetti Eva fa un po' strano, eh.
4: No, perché scusa, non mi piace, me le rifaccio, punto.
3: Ma è questo il problema, dovresti fartele piacere.
4: Perché sei un analista e ti dovresti accettare.
2: Ma ha fatto in modo che l'intervento non sia eseguito dal marito, ma da un famoso chirurgo di nome Blanchard.
5: Professor Blanchard, uno che opera in Italia, però risiede in Svizzera. Non certo Rocco Buscilli. Che va tette e culi alle commesse, alle sciampiste di periferia. Io faccio il 2 per 1, 2 tette al prezzo di 1.
3: Hai finito?
1: Cinedisco su Radio Peter Pan.

0: proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.
1: Rocco invece dà alla figlia dei consigli sulla sua prima esperienza sessuale, suscitando l'apprezzamento generale.
2: Sofia.
3: La rispondi.
2: Ciao amore, tutto bene?
4: Ciao papà, sì, tutto bene. Senti, puoi parlare?
2: Ah sì, certo, dimmi.
4: Allora, non so come dirtelo, ma i genitori di Gregorio sono fuori per il weekend e lui mi ha chiesto di andare, sì, insomma, a dormire da lui. Papà, ci sei?
2: Ah, e tu che hai detto?
4: Io non so che fare, cioè un po' mi va, però non me lo aspettavo. Cioè, forse un po' sì, ma non questa sera. Però se non vado magari ci rimane male. Che faccio, pa?
2: Ma non è che ci devi andare perché forse lui ci rimane male. Non può essere solo questo il motivo, no?
4: Ma no, che c'entra?
2: Poi non ti aspettare che io faccia salti di gioia se ci vai.
4: Dai, pa.
2: E comunque, una cosa te la voglio dire. Questa è una serata importante, Sofia. È una cosa che ti porterei dietro per tutta la vita. Non è solo una cosa che domani racconterai alle tue amiche. Se credi che quando, insomma, ci ripenserai, la cosa ti farà sorridere. Allora fallo. Ma se non te la senti, se non sei sicura, lascia stare. Perché hai tempo, Sofia, dammi retta.
0: Perfetti sconosciuti. Un film proiettato da una voce. A tempo di DJ Maxwell. Cinedisco torna dopo la pubblicità.
5: Peter Pan.
6: Spot.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio, la

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Che ne disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti, un film di Paolo Genovese, Living Voice, Alice Fassina.
6: Il gioco continua, ma ben presto la situazione sfugge di mano.
7: Peppe, c'è un problema.
8: Che problema?
7: Praticamente
6: Lele ogni sera riceve di nascosto foto disinibite da una sua amica, Isa Clementini.
7: Tutte le sere alle 10 una mia amica mi manda
8: una buonanotte.
7: Tipo manda una fotina.
6: E per evitare di essere scoperto da Carlotta, riesce a convincere Peppe a scambiarsi i telefonini, in quanto li hanno uguali.
7: Abbiamo i telefoni identici e scambiamo il tempo della fotina e poi li metto a posto.
8: Però così la fotina arriva a me.
7: Dai, su. Come, sei single, sei?
8: No, no, no, caro, non più, non più.
7: Cioè a te non ti va e qui facciamo succedere un casino per una cazzata. A Peppe non va e scasciamo una famiglia, così, perché a lui non va.
5: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Cinedisco. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, su Radio Peter Pan. Perfetti sconosciuti.
1: Poco dopo, sul cellulare di Peppe, mentre esso si trova in mano a Lele, iniziano ad arrivare dei messaggi insistenti da un certo Lucio.
2: È Lucio. Dice che gli mancano tanti tuoi baci.
1: Tutti quindi pensano che Lele, per evadere dai suoi problemi matrimoniali, si stia rifugiando in una relazione extraconiugale omosessuale.
2: Ma ci sei stato insieme?
3: Come?
2: Ci sei stato insieme, sì o no? Non è una domanda difficile.
3: Ma sono stato con chi?
1: A questa scoperta reagiscono tutti in modo molto forte e negativo. Soprattutto Carlotta, sconvolta.
2: Lui non ti sta tradendo con un'altra donna. Quindi in un certo senso non ha messo in discussione il rapporto con te. Lui ha messo in discussione se stesso. Quindi il fatto che ti ha raccontato

0: proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Bianca intanto viene scoperta mentre parla con un suo ex fidanzato per aiutarlo ad affrontare una nuova relazione.

0: collaborazione con Marika.
1: Avete presente? Piazza Vittorio o Rinascimento? E
2: no,
1: non c'è
2: numero. No, comunque chiamano, siamo curiosi di questa Marika.
0: La centralinista del servizio di taxi, la quale gli telefona per informarlo che è incinta di lui.
3: Pronto, Cosimo? Pronto, amore? Scusa se ti chiamo a quest'ora, ma mi è preso il panico. Sto in bagno, ho fatto il test. Mi sa che è positivo, sono uscite due lineette. Due lineette è positivo, no? Cosimo, non capisco. Oi, mi senti, amore? Mi sa che sono incinta, amore, mi senti? Oi, mi senti? Cosimo, ci sei?
4: Cinedisco, il film di questa sera. Cinedisco.

0: sul classico Peter Pan.
1: Anche Carlotta viene sorpresa a scambiarsi dei messaggi piccanti con un altro uomo.
2: Lele, guarda che non è nessuno. Lele, uno di Facebook è una cazzata. Oh, mi guardi, ti dico che è una cazzata e questo nemmeno lo conosco.
1: Che le aveva

0: chiesto di togliersi gli slip prima dell'inizio della serata.
1: Hai uno che neanche conosci, ti chiede se ti sei messa le mutande.
2: Ma sì, è un gioco, è una cosa così, ma non ci siamo mai visti, ci scriviamo solo, è tutto virtuale.
1: Chiamalo.
2: Come chiamalo?
1: Chiamalo!
2: Ma ci scriviamo solo, non lo posso.
1: Dai, dice che è un gioco, chiamalo.
2: Per favore, non lo chiamare, le cose gli dico, non l'ho mai sentito.
1: Vediamo quanto le conoscete.
0: E finisce per confessare che anni prima aveva investito e ucciso un pedone mentre guidava da ubriaca.
2: E allora ve lo racconto io un segreto, ma non lo trovate scritto nella SIM del mio telefonino, nemmeno in quella di Lele. No, zitto, devo parlare, zitto te. Quella sera guidavo io, non guidava Lele. La colpa se l'è presa lui, ma guidavo io. Ero ubriaca e sarei finita dritta in galera. E quei ragazzini piccoli, come si faceva? Abbiamo scelto, com'è che dicevamo sempre, il male minore. Però intanto un uomo c'è morto. E io non lo chiamerei il male minore.
3: Su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Peppe invece si riprende il suo cellulare e ammette la frequentazione con Lucio, dicendo che
2: Daniela, adesso ci farai conoscere sto Lucio.
3: Non ve lo farò conoscere. Non perché abbia paura delle vostre battutine, figuriamoci, ne ho sentite fin troppe, ma perché so che al primo sguardo strano ci starebbe male. E io non voglio che lui stia male, lo voglio proteggere. Perché se vuoi bene una persona la proteggi da tutto.
1: Venendo compreso a quanto pare solamente da Lele e Bianca.
4: Ve lo dico io perché non ce l'ha detto. Che sono stato frocio 2 ore e mi è bastato.
0: Cinedisco su Rai.

0: alla fine, conclusasi l'eclissi, si scopre che in realtà il gioco proposto da Eva non è mai avvenuto.
1: Perché lei è voluto fare il gioco?
2: Perché non mi piaceva.
1: No, ti sei proprio impuntato.
2: Perché siamo frangibili. Tutti. Chi più che meno. Hai ragione tu. Questa è diventata la nostra scatola nera. Dentro ci abbiamo messo tutto. Forse troppo. Ed è sbagliato giocarci.
3: Perfetti sconosciuti. Perfetti sconosciuti.

0: fan. Perfetti sconosciuti, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Una volta conclusa quella che in realtà è stata soltanto una normalissima cena fra amici, ognuno torna alle proprie bugie. Eva porta avanti all'oscuro di Bianca e di Rocco la sua relazione segreta con Cosimo.
2: Belli quegli orecchini, sono nuovi?
3: Sì.
1: Il quale a sua volta non ha ancora scoperto di aspettare un figlio da Marika.
4: Marika, che palle.
3: Vorrà sicuramente più parti un turno. Non rispondere.
4: Infatti non rispondo.
1: Peppe continua a tenere nascosta la sua omosessualità e la relazione con il compagno Lucio, dicendo agli amici che al più presto farà loro conoscere l'inesistente Lucilla.
5: Oh, Peppe, però la prossima volta presentacela sta Lucilla, no?
6: Come no? Appena si riprende organizziamo.
7: Ciao, buonanotte. Ciao.
1: Carlotta si rimette di nascosto gli slip che si era tolta su richiesta dell'amante e Lele guarda di nascosto la foto hot ricevuta da Isa Clementini.
0: Perfetti sconosciuti, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.
1: Ognuno di noi ha tre vite. Una pubblica, una privata e una segreta.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Sport.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a €449 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: More music.
19: The summer.
18: In the mix.

0: Music, more music in the mix.
1: In the mix.
0: On Radio Peter Pan. Su Radio Peter Pan sta suonando
2: Dimo. Dimo. Dimo. Dimo.
3: Dimo. I love house music. I love

0: Questo era il mio More Music in the mix. Mi raccomando, Let's play house music. Spot.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, con Waterstick. Waterstick
2: dall'Angelica.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: mi tiene loco, loco contigo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
2: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: farti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Una leggenda del la musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio, la star mondiale Bob Sinclair al Kings di Jesolo. Bob Sinclair, Bob Sinclair, Bob Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Radio Peter Pan.
5: Tecnoclassico.
4: Tecnoclassico.

0: Cantolini e Marco Corbi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, welcome back. Nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan.
2: Già sapete di cosa sto parlando, si chiama Techno Classic.
1: Io sono Andrea Nordio e ho il compito di presentare e elencare le canzoni che hanno selezionato per voi
2: i docenti di scuola di techno, i classici, i soliti, gli immortali.
1: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
2: Yeah, baby. Come sempre ci sposteremo nel tempo, nella velocità.
1: Cominciamo con tre dischi che possiamo già considerare tre dischi storia, perché il primo
2: è del 1994, Mystic Force con Psychic Harmony.
1: Subito dopo, 1993, Age of Love con il disco omonimo e la versione
2: di Jam and Spoon.
1: E a chiudere, dal 1998, Storm con il disco omonimo.

0: Pan, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: Marco Cordi.
1: Storm dal 1998, prima invece Age of Love e ad aprile invece Mystic Force con
0: Psychic Harmony. Eravamo a 128 bpm, quindi
1: è la fase di riscaldamento, sapete che si parte piano, con calma.
0: Io saluto e ringrazio tutti quelli che durante questa oretta che passiamo assieme il sabato sera, almeno la versione inedita, poi
1: potete riascoltarci sul sito peterpan.it in qualsiasi momento
0: e anche in tantissime altre piattaforme nella sezione podcast.
1: Attention. E anche quelli che hanno fatto qualche storia magari su Instagram,

0: il top. Prima invece Picotto con Comodo e ad aprire Robert Miles con
1: Children. Questo sì era un po' il momento storia, sia storia della musica se vogliamo, sia
0: storia su Instagram per far vedere che chicchette vanno in onda su Radio Peter Pan il sabato sera.
1: Yeah, baby. Si avvicina il momento della prima hardstyle track. Sapete che il programma è strutturato in questo modo: si parte tra virgolette piano,
0: si aumenta la velocità, alla fine della prima mezz'ora abbiamo
1: un bel 150 bpm che ci ricarica e poi
0: torna di nuovo alla fine un'altra hardstyle track.
1: Ma adesso rimaniamo a 138 bpm e lo facciamo con il cacciabombardiere Marco Corti, questa è la sua Do It.
0: Subito dopo era Vulgaris con Bastard Ben e a chiudere Zombie Nation.

0: quel momento.
1: Dopo essere partiti a 128 bpm con dischi del 1993, poi spostati
0: fino al più recente, che comunque stiamo parlando di qualche anno fa, il 2004,
1: adesso invece arriviamo al 2008, ma la velocità è quella che ci interessa, ovvero 150 bpm per la prima arza, il track di questa puntata,
0: Techno Boy con Ti Sento.

0: molto altro è Techno Classic. Almeno questa era la prima metà di Techno Classic. Pubblicità e poi avanti perché la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Forever Fun, Forever Summer.
0: Seconda parte di questo meraviglioso programma che si chiama Techno Classic. Io dico sempre il più elegante di Radio Peter Pan, scuola di techno con Luca Antolini e Marco Cordi. Non ho detto,
12: nella prima mezz'ora, mi dispiace che ve la siate persa se siete appena arrivati,
0: che questa è una puntata speciale, ovvero
12: in questo programma è possibile
0: in tutte le occasioni richiedere, consigliare, suggerire una canzone che vorreste ascoltare
12: appunto nella puntata che andrà in onda
0: la settimana successiva. Questa è una puntata speciale perché abbiamo raccolto la maggior parte delle richieste
12: e di conseguenza ci sono tutte le canzoni che voi volevate ascoltare, ma
0: è molto più chiaro ascoltandolo che si capisce
12: cosa volevate effettivamente ascoltare su Radio Peter Pan. Tipo
0: Darud con Sandstorm,
12: subito dopo YOMC,
0: Oasis meglio conosciuta come Magia,
12: e a chiudere Mike Energy Lost in Dreams, meglio conosciuta come i violini.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonini

There's no way out. We're lost in dreams.

con cui è conosciuta questa canzone di Mike Energy, Lost in Dreams, prima invece l'altra conosciuta come Magia, Magia, grazie alla voce di Franchino, era YOMC Oasis, ad aprire Darude con Sandstorm. Go! Si continua, anche aumentando la velocità, ad ascoltare le canzoni che voi avete richiesto in questa stagione, in queste stagioni di Techno Classic, tipo Brooklyn Bounce, Bass, Beat and Melody. A chiudere Hands and Cold con Second Trip e ad aprire invece il Navigator Luca Antolini con

0: the Race.
1: State ascoltando Scuola di Tecno, perché il classico non si batte. Ridendo e scherzando siamo arrivati a 142 bpm, aumentiamo ancora.
0: 145, aspettando la hardstyle track di chiusura di questa puntata.
1: Go! Adesso dal 1995 c'è Sunbeam con Outside World.
0: Subito dopo Cherry Moon con The House of House.
1: E a chiudere Legend B con Lost in Love.

0: ad aprire con Outside World.
1: Sono queste le canzoni che comunque tra le varie richieste hanno comunque selezionato i nostri Luca Antolini e Marco Cordi, come hanno fatto
0: con la traccia che chiuderà questa puntata, la Hardstyle Track, un disco del 2017
1: che ci porta a 150 bpm.
0: È di Zatox insieme a Luca Antolini, si chiama Open Your Mind.
2: It's what we believe.

0: che dire se non grazie mille, grazie a voi che avete ascoltato questa puntata, grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver selezionato tutte queste canzoni, anche questa bellissima per chiudere a 150 bpm.
1: Zatox è proprio il nostro navigator Luca Antolini con Open Your Mind.
0: Torniamo sabato prossimo con una puntata inedita, potete riascoltarci in qualsiasi momento dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Per oggi la tecno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: What? Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Forever Fun, Forever Summer. Night

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: Musica. Musica.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: The Second Voice. The Second Voice. The

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
6: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
7: it's me.